giusto. Remo, vogliamo dire una cosa: due grandi ingredienti a volte non fanno un non si mischiano e non viene fuori, che ne so, il tiramisù, ok? Come si incastrano le voci di

0: prossime
1: ospite, per la prossima
0: verrà
1: ospite o comunque a telefono per un'altra grande sfida.
0: Sì, sì, quello sicuramente. E la sfida sarà tra una grande.
1: Ci sono i nomi.
0: C'è un nome, poi magari l'altro lo sceglierete. Congediamo Remo con questo artista, facciamo questo spoiler di cui parleremo magari giovedì prossimo. Io Remo ti ringrazio a nome di tutta Raiar Web Radio per la tua competenza, la tua disponibilità.
1: A giovedì.
0: Sei fantastico, grazie, per essere dei nostri.
2: Ciao,
0: e a giovedì.
2: Ciao,
0: un bacio. Ciao.
3: Ciao Remo, ciao. Un giorno a pecora.

0: Tanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la fede.
1: E quindi insomma avete capito che la prossima puntata con Remo avremo
2: no,
1: questa cosa. L'altro lo decidi tu, Serafino?
2: Sì, l'altro decide io. Mettiamo a confronto
1: Tiziano Ferro.
2: No, un Biagio Antonacci.
1: No, no, ti prego,
3: no, Biagio Antonacci. No, no, no, Tiziano Ferro allora, alla mia età.
1: Ascoltiamo alla tua età, insomma, è veneranda. ricordiamo tramite WhatsApp 345 6483 205, sui social Un Giorno a Pecora su Facebook e anche su Twitter Raya Web Radio o Gianluca Ferruzzi, G Luca Ferruzzi con la chiocciola prima. I nostri ascoltatori, io chiedo proprio a voi chi volete
2: come sfidante
1: di Michele Zarrillo per giovedì prossimo.
3: Bene, concludiamo. Tommaso De Angelis vi saluta, vi ricorda l'email che è ovviamente per creare delle rubriche ovviamente molto più serie di quelle che stiamo facendo con Gianluca, perché
1: grazie
3: lui, ecco, allora Tele Radio Web Reporter, no, stavo scherzando.
1: Tu sei una
3: Tele Radio Web Reporter @gmail.com alla mia attenzione di rubriche che ovviamente. Grazie ancora, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo.
1: Allora, io ringrazio questa faccia di legno che risponde al nome di Ramazzani. Ringrazio anche Dando Ricchi Regia che oggi ha sostituito.
2: E vi ricordo un'ultima
1: Francesco,
2: cosa:
1: sì.
2: Di aggiungermi sulla mia nuova pagina Facebook, Vincenzo Serafino.
1: Ah, però, nuova pagina Facebook, Vincenzo
2: mi
1: Serafino.
2: Mi raccomando, vi voglio intanto.
1: Mi raccomando,
2: cercatemi tra stasera e domani che sta andando, mi devono dare l'ok.
1: Poi sei ancora single, no? Quindi anche insomma, certo. Cerchiamo anche
2: candidati
1: nordafricani per il cuore di Vincenzo. Io vi ringrazio, grazie per aver passato quest'ora e passa, diciamo, insieme a noi. Ringraziamo tutti, nome per nome, facciamo a mezzanotte. Quindi un bacio proprio a tutti quanti.
2: Ciao,
1: voi
2: a presto.
1: Vi rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16:30 su www.raier.net. da Gianluca Ferruzzi,
3: Tommaso De Angelis
2: e Vincenzo Serafino
1: e da Dando Ric. Grazie, buon proseguimento, e dopo di noi ci sarà la fantastica puntata di Zona Mista, quindi per chi ama la B e la Lega Pro rimanete incollati su Raier Web Radio. A giovedì.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio.

0: Il meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Inside out, inside out, inside out.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti. La musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22:00.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della soul funk

0: Era il 1978 ed era anche il momento magico di un grandissimo personaggio delle radio libere italiane dell'epoca. Si chiamava Leonardo, ma tutti lo conoscevamo come Leopardo. In questi giorni ricorre il 20° anniversario della sua morte e questo era anche uno dei suoi brani preferiti. Era Brick House, Commodores, questo ed altro qui a Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Beh, ovviamente era anche il mio brano preferito. Allora, benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco. Un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale va la Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco a tenervi compagnia per un'ora qui in questa fantastica radio. Andiamo subito ad iniziare l'appuntamento di oggi con Serel insieme a Alexander O'Neill.

Day Love, uno dei più grandi successi della cantante del Minnesota, qui in collaborazione con Alexander O'Neill per il suo album del 1985 che era High Priority. E visto il successo discografico, i due si ritrovano dopo 3 anni per un altro duetto, ma questa volta per un album di Alexander. Era Sherelle con Alexander O'Neill, una grande voce, Will Downing.

Ricordate What Part of My Lover? L'abbiamo sentito e risentito, brano che ha scalato tutte le classifiche del settore. Invece oggi uno dei tanti estratti di Soul Rising, l'album di Will Domingue, e l'abbiamo ascoltato Closer to Me. Adesso una leggenda della soul, lui è l'ex cantante della Gap Band, è Charlie Wilson.

Il suo vero nome è Charles Ken Wilson, ma tutti lo conosciamo come Charlie Wilson nel brano Era Magic. Lui è l'ex cantante della Get Band. L'album si chiama, il terzo album in studio, si chiama Charlie Last Name Wilson, un album prodotto da R. Kelly e Justin Timberlake. È un artista che arriva da Chicago, Aaliyah.

Back and Forth, Back and Forth. Aaliyah, il singolo di debutto dell'artista di Chicago dal suo primo album del 1994, brano prodotto anche questo da R. Kelly, brano che è stato anche campionato per Madonna per il suo Inside of Me. È stato un disco novità nel mese di ottobre, è Sampha con On

0: la ILS, secondo album di questo artista che si chiama Sampha, il brano era Only. E la ILS riprende anche il nome del nonno, ma è anche il suo secondo nome. Era Sampha con Only qui a Black Coffee.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Prince Revolution, curiosa la storia di questo album Around the World and Day, non fu assolutamente pubblicizzato, si trovò semplicemente in vendita nei negozi e fu come una specie di sorpresa per i fan e non fu neanche trasmesso per radio, ma nonostante tutto raggiunse il primo posto nelle classifiche e vinse addirittura anche due dischi di platino. Ovviamente parliamo di Pop Life, salutiamo Prince e diamo il benvenuto alla bella voce di Angie Stone.

0: Era il 2001 quando uscì il secondo album di Angie Stone, che era Mahogany Soul, qui insieme a Calvin Richardson, che è anche l'autore del brano. Abbiamo ascoltato More Than a Woman e adesso l'appuntamento con le novità discografiche della settimana.
1: Le novità della settimana.

Ben tre brani per le novità discografiche della settimana. Abbiamo iniziato con Dizzy Lee, che arriva dall'Inghilterra, vanta collaborazioni importanti, tra cui quella con gli Style Council e gli Wham. Annuncia l'uscita del suo nuovo album, che si chiama Just Something, per marzo di quest'anno, e questo è il singolo di lancio, che si chiama Walk Away. Lui è una personalità della musica soul, lui è Narada, Michael Walden.

Narada Michael Walden con Break Free, è uscito da poco questo album che si chiama Euforia, dove c'è tanto di italiano in questo disco. Infatti l'album in parte è stato registrato presso il Nicolosi Studio di Milano, vedendo la collaborazione di tutto il team di Lino Nicolosi. A questo progetto hanno collaborato anche Stevie Wonder, Sting e Carlos Santana, e sicuramente ascolteremo altri brani interessanti all'interno di Black Coffee. Salutiamo anche Narada Michael Walden, una bella collaborazione. Cali Uchis insieme a Peso Pluma, il brano è Igual Que Un Angel.

0: igual que un angel, spero che si dica così, Kali Uchis, mentre lei aspetta il suo primo figlio, intanto pubblica il suo nuovo album in spagnolo che si chiama Orque Deas o qualcosa del genere, è il nome dell'album. Questo è il singolo di lancio qui insieme a questo artista messicano che è Peso Pluma. In ordine, Disley, Narada, Michael Walden e adesso Kali Uchis per le novità discografiche della settimana.
1: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Do We Think We Are 2013, John Legend insieme a Ricky Ross, John Legend insieme a Kanye West producono questo album che si chiama Love in the Future. Le tracce sono ben 20, all'interno figura una hit come All of Me, un brano che da solo ha venduto oltre 15 milioni di dischi. Un grande personaggio Marvin Gaye, un grande album I Want You.

I Want You, bello l'album, ma bellissima è la copertina che raffigura un'opera di un grande artista americano, Ernie Burns, dal nome Sugar Shack, acquistata qualche anno fa per qualche milione di dollari da Eddie Murphy, anche se lui poi smentisce e dice di averlo pagato solo 50 mila dollari. Chissà qual è la verità. Salutiamo come sempre Marvin Gaye, adesso 2008, Hill Street Soul con Smile.

Quanta eleganza in questo brano, quanta eleganza in questa voce. Hilary Melva in Art Hill Street Soul. Qui siamo nel 2008, un bel album. Hilary Melva, una colonna portante della scena soul underground britannica. L'album si chiama Black Rose. Abbiamo ascoltato oggi Smile, un gruppo che vanta una lunga esperienza di quasi 50 anni. All'inizio della carriera si facevano chiamare Project Soul, ma tutti li conosciamo come Confunction.

My Love is Free, è il suono della Philadelphia Sound. Siamo nel 1976-2006, un gruppo inglese che a me piace tantissimo, sicuramente anche i nostri radioascoltatori, sono Gli Incognito, un brano fantastico, si chiama That's the Way of the World, Incognito.

Things and Flowers, il dodicesimo album del gruppo. Parliamo ovviamente degli Incognito, siamo nel 2006 in questo brano simbolo degli Earth, Wind and Fire, che era That's the Way of the World. E allora grazie a tutti i nostri ascoltatori, vi do appuntamento alla prossima settimana con Black Coffee, uno sguardo al passato con il meglio della soul, funk and disco, uno sguardo al presente con le sonorità della New Soul e con l'appuntamento con le novità discografiche della settimana. Un ringraziamento oltre ai nostri radioascoltatori, ringrazio per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.

0: altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parte Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, come va?
3: Bene, grazie a Dio, sto a posto.
0: Noi abbiamo da continuare l'esame dei tuoi album.
3: Certo che sì.
0: Il primo brano di chi è?
3: Una lunga storia d'amore del grande Gino Paoli.
0: E il secondo invece?
3: ho fatto un sogno di Venditti dedicato a Roma e l'ho voluto fare alla mia maniera perché mi piace molto la città di Roma, quindi
0: sai che non lo conosco ascoltare. Questo brano per niente
3: molto sì, ha avuto poco risalto, ma è davvero, sono quei brani nascosti che invece sono davvero belli.
0: E allora, una lunga storia d'amore e ho fatto un sogno, Matteo Tiraboschi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Savino, come va Savino?
2: Buongiorno.
1: Oggi di che ci parli? Siamo intanto in che parte del mondo andiamo a parlare oggi?
2: Andiamo oggi, per esempio, in questo momento, quello che mi viene in mente di Amsterdam.
1: Amsterdam, andiamo in Olanda. In Olanda, beh, la terra dei tulipani.
2: Sono andato nel lontano 1978-80.
1: Insomma, quindi risale a 40 anni, quasi 38-40 anni fa.
2: Ero un ragazzino,
1: Era un ragazzino, sì.
2: Allora ero un ragazzino, proprio certo. Alle prime armi.
1: E allora, intanto, come sei andato in Olanda, visto che eri un ragazzino? Col treno o con l'aereo a quei tempi?
2: No, sono andato praticamente sempre in macchina, sono partito di qua da Milano e siamo andati in Olanda attraversando la Svizzera, po' parte della Germania. E poi siamo entrati in Olanda.
1: Circa 1500 chilometri, quanto sono?
2: Più o meno,
1: occhio e croce, non è che adesso.
2: L'ho fatto. E allora? Che mi ha colpito quando sono arrivato.
1: Sì, le olandesi. La birra. Le olandesi e la birra? No.
2: Oh, la birra è a fiumi. A fiumi. Mi ricordo queste scene, che tutte le volte che si andava con il gruppo degli amici.
1: Sì.
2: Si doveva fare il giro, no? Oggi adesso paga uno, dopo il giro dell'altro. Se alla fine, quando uno, che eravamo un gruppo di non so, di una decina di persone, e persi tante di quella birra, io non so mai, se non ero abituato a
1: 10 birre in una volta sola.
2: E in una serata andavano fuori 10 birre come ridere.
1: Per fare tutto il giro, giustamente.
2: Sì, perché praticamente là si usciva e dice, vabbè, cioè, logicamente c'era il primo che andava a pagare, poi dopo il secondo non poteva rifiutarsi, il terzo pure, quattro,
1: fino all'ultimo.
2: Birre, ecco, fino all'ultimo, che poi praticamente era un sorso di birra e subito correre al bagno, no?
1: Sì. Bene, altre cose a parte.
2: Altre cose, quelle che mi ha colpito molto, che non ero abituato a vederlo qua in Italia, tra il nord e il sud, le piste ciclabili già nel 1980.
1: Da noi sono
2: una
1: molto.
2: Città a un'altra, per esempio da Apeldoorn, dove alloggiavo, dove ero, avevo l'albergo, la camera. Per andare in Amsterdam, per andare a Rotterdam, per spostarmi in qualsiasi parte, non c'era bisogno di andare in macchina o col bus.
1: C'era bicicletta.
2: C'era bicicletta, si prendeva le biciclette, c'era la sua pista ciclabile.
1: Sì.
2: E si viaggiava sopra, ma di quelle. Ma mi sono veramente divertito tantissimo, perché è logico, da ragazzino si andava in bicicletta.
1: Certo.
2: Ma lì, stando nella sicurezza, perché logicamente anche negli attraversamenti, negli incroci, le macchine dovevano rispettare dovevano rispettare una precedenza le biciclette, quelle che in Italia non
1: succede, tutti questi incidenti, queste cose qui. Ebbene, quindi il ciclismo olandese, infatti, guarda caso, anche il Giro d'Italia quest'anno è stato vinto da un olandese.
2: No, io ho fatto tanto. Certo, biciclette pesanti, perché nell'80 mi cacciavano.
1: Queste ultraleggere, non ce n'erano.
2: Ultraleggere, però certo. All'età di una trentina d'anni la forza delle gambe c'era all'epoca, per cui non ci sono problemi. Poi l'Olanda è tutta
1: pianeggiante.
2: Pianura, per cui non ci sono né salite e né discese, quindi si viaggia bello, tranquillo.
1: Tutta piena di tulipani, di fiori.
2: Quelle poi non è. Tutte le case, poi dopo tutte villette con i giardini intorno, caratteristici, no?
1: Certo.
2: E piene di questi fiori, tulipani e tutti i fiori che. Era bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo. La mia signorina Denise sta tagliando quasi le forbici. C'è una forbicina qua. Dice: ve ne dovete andare. Allora, Savino, ci vediamo un'altra volta. Un abbraccio e alle prossime. Ciao, buona giornata, Savino. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno a Noria. Ciao Noria, come va? Tutto bene?
2: Sì, infatti la voce un po' sonnata.
1: Lo so, purtroppo la Denise, la nostra amica regista, ti ha svegliato. Lei parla un po' il tarantino perché è di Taranto. Come ha detto, svegliati, svegliati, Noria, Noria, non Noria, Noria, Noria. E allora, cara Noria, vogliamo parlare un po' di te? Noria Nalli, chi è Noria Nalli?
2: Una storia un po' complicata, no, sto scherzando. Diciamo che allora io sono partita come giornalista, la mia intenzione, vivo a Torino, anche se sono nata nel Veneto, però vivo a Torino ormai da sempre, praticamente vivo e lavoro a Torino. Sono sposata, ho due figlie e a un certo punto della mia vita volevo farla giornalista e ci sono riuscita, sono laureata in filosofia, volevo farla giornalista e ci sono quasi riuscita, ma in maniera all'inizio abbastanza zoppicante perché le possibilità erano poche. Ecco. Poi a un certo punto nella mia vita è arrivata la mia coinquilina,
1: questa coinquilina che purtroppo bisogna accettare in qualche maniera.
2: La mia coinquilina, la sclerosi multipla, ecco. È una malattia che colpisce, è legata al cervello e colpisce gli organi del movimento, quindi molto spesso colpisce le gambe, dà difficoltà alla sensibilità delle gambe, delle braccia, e purtroppo quando arriva a colpire in Italia già 110.000 persone sono state colpite da questa malattia. E io mi sono trovata ad avere i primi sintomi spiacevoli di questa malattia che mi hanno molto spaventato. All'inizio pensavo di non poter far più nulla, poi sono abbastanza regrediti grazie alle cure, però mi hanno dato, infatti a volte in maniera un po' che può essere un po' fraintesa, dico che per me è stata una benedizione, tra virgolette, perché mi ha dato la grinta per potermi dare da fare di più nel giornalismo, per iniziare a scrivere. Per me è stato proprio, diciamo,
1: uno sprono.
2: Il calcio. Sì, sì, come un calcio, una spinta nella schiena per dire vai, fai qualcosa. Insomma, e questo è il momento, non devi più aspettare.
1: Ecco. Quindi diciamo che inizialmente hai avuto un po' di, come si dice, un po' di depressione, che quando arriva qualcosa di nuovo, soprattutto che dà fastidio alla vita precedente, si ha un po' di depressione, credo sì. Ma poi dopo tu hai avuto questo coraggio, che non tutti hanno giustamente, però tu hai avuto questo coraggio che ti ha portato a fare cose che non avresti fatto normalmente, forse.
2: Sì, sì, sì, cioè le avrei fatte, cioè, desideravo farle, diciamo così, perché desideravo scrivere, eccetera. Però mi ha dato il coraggio di chiederlo con perché mi ricordo che era un momento in cui ero all'ospedale per curare una ricaduta della malattia. E, cioè, quando si è in quelle situazioni giochi tutto per tutto perché pensi di non avere nulla da perdere. E allora, giocando in tutto per tutto, a volte succede che si riesce, ecco. Sono riuscita a entrare in contatto con il caporedattore della pagina di Torino della Stampa e sono riuscita a iniziare una collaborazione. Diciamo che io ero seduta in un letto di ospedale, ma sono riuscita a scrivere e trovare la collaborazione anche più interessante che potessi trovare in quella situazione, ecco.
1: E quindi questa collaborazione, diciamo, è stata una delle prime cose che ti ha dato coraggio, credo, per...
2: Sì, sì, infatti. E poi quello che ho scoperto, che comunque a parte il giornalismo, c'è una vena per la scrittura, quasi per la letteratura, una scrittura un po' diversa. Infatti le prime uscite sulla stampa sono stati dei piccoli racconti una cronaca fatta di racconti. Ah. E infatti da questa prima esperienza sono arrivata qualche anno dopo a pensare di scrivere questo libro proprio sulla mia esperienza di sclerosi, che si chiama Avventure semiserie delle mie gambe, e ho avuto anche la fortuna di trovare la disponibilità di Carla Fracci per farmi la prefazione, quindi diciamo che sono molto orgogliosa di questo libro.
1: Il tempo tiranno è finito, ti auguro una buona giornata. Allora, e salutiamo così la nostra Noria Nalli.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a tutti, ancora una volta buon mattino e ben trovati a tutti.
1: Dobbiamo parlare oggi del Torbal. Che cos'è il Torbal? Come funziona?
2: Allora, il Torbal è, come diciamo, disse una settimana fa, è sicuramente lo sport che ha dato il là, possiamo dire,
1: sì,
2: all'avvicinamento dell'attività agonistica per le persone non vedenti e ipovedenti. Il Torbal è uno sport di squadra che si gioca in un campo, in una palestra,
1: sì,
2: e le cui dimensioni del campo devono essere 16 metri per 7 metri,
1: quindi
2: un rettangolo 16 metri per 7. Alle estremità di ogni lato ci sono delle porte da gioco,
1: sì,
2: che sono alte 1,30 metri,
1: sì,
2: e larghe 7 metri, dunque per tutta
1: la porta, tutta la striscia.
2: Esattamente. Quindi da una parte e dall'altra. Al centro del campo ci sono poste 3 cordicelle all'altezza di 40 centimetri,
1: sì,
2: sotto cui la palla.
1: Una palla sonora.
2: Passare quando viene lanciata con le mani dai giocatori. Si gioca 3 contro 3,
1: sì,
2: e per quanto riguarda la zona di ogni squadra ci sono 3 tappetini di posizione che sono posti a mo' di scacchiera, dunque i due laterali dietro e il centrale avanti, e vengono detti tappetini di posizione proprio perché i giocatori che hanno delle maschere scure,
1: sì, come quelle dello showdown di cui tutti sanno l'esistenza, sì,
2: non dovevano avere alcun vantaggio di essere tutti allo stesso livello,
1: ma anche protettivi, diciamo.
2: Sì, sono protettive, ma in questo caso sono dette appunto di posizione perché consentono alle persone che giocano di sapere esattamente dove si trovano e magari cercare di non avere, diciamo, degli incontri, scontri, tra virgolette, con i compagni.
1: Perfetto.
2: Quindi la palla, diciamo, viene lanciata con le mani, una palla che all'interno ha dei sonaglini che chiaramente permettono di udire. Certo. Palla.
1: Quanto pesa la palla?
2: Allora, la palla pesa 500 grammi, come parlando del Torbal, mentre poi vi è anche il Goalball, che è uno sport, diciamo,
1: simile,
2: fratello o giù di lì, dove chiaramente ha alcune sfaccettature diverse rispetto al Torbal, dove il campo è 9 metri per 18,
1: quindi un po'
2: dove
1: più...
2: soprattutto il pallone pesa 2 kg.
1: Ah, ecco, insomma, lì.
2: Dunque lì già andiamo a situazioni più importanti come forza, e dove al posto dei tappetini vi sono delle cordicelle messe a terra con dello scotch sopra in modo da fissarle, e quindi diciamo non hai tu il tappetino ma devi badare a dove ti trovi utilizzando queste cordicelle poste a terra. Ed è ovvio che, poiché la palla pesa parecchio,
1: sì,
2: al centro del campo non ci sono queste cordicelle sotto cui deve passare la palla quando si gioca a Torbal, perché invece al Goalball,
1: sì,
2: chiaramente non è necessario che questo avvenga, perché tanto quando tiri la palla non può arrivare, come dire, violentissima in prima battuta, no, che deve fare un po' di strada.
1: Certo.
2: È comunque abbastanza duro lo sport del
1: Goalball.
2: Sì. Mentre il Torbal è uno sport di squadra, e come tutti gli sport di squadra è importantissimo che ci sia un affiatamento,
1: sì,
2: tra i giocatori. Dicevo, si gioca 3 contro 3, chiaramente possono avvenire le sostituzioni.
1: Certo.
2: E devo dire che per quanto riguarda la partita in sé, è imperniata su 2 tempi da 5 minuti ciascuno, quindi 5 minuti il primo tempo e 5 minuti il secondo tempo, ma come tempo effettivo magari vi starete chiedendo, ma non è che uno va a giocare per 5 minuti o per 10 minuti. Cosa succede? Che nei diversi campionati, che fondamentalmente sono a 12 squadre in Serie A, 12 in Serie B e 12 in Serie C, ci sono dei concentramenti costituiti da 6 squadre per ogni concentramento, che al termine delle giornate ogni squadra affronta tutte le altre avversarie in andata e ritorno.
1: Quindi
2: cosa succede? Che se per esempio abbiamo un concentramento di 6 squadre, ci sono 30 partite da fare. No, scusami, diciamo sì, quindi 30 partite da fare fra sabato e domenica,
1: sì,
2: e quindi sono 15 il sabato e 15 la domenica.
1: Cioè ognuno incontra tutte le altre squadre.
2: Praticamente queste 15 partite hanno un tempo effettivo di 10 minuti che poi diventa 15 minuti fra cambio campo e tutto,
1: certo.
2: Voglio dire, un campo tutto quanto. E voglio dire, noi per quanto ci concerne abbiamo giocato per diversi anni.

0: gradi,
1: sì.
0: E diciamo questa palla deve passare sotto delle forbicette. Per quanto riguarda i punti,
1: ecco, se passa sopra che succede? È una punizione?
0: Se passa sopra chiaramente è uno dei falli, perché chiaramente giocando vi sono dei falli. Allora, i falli in che cosa consistono? Consistono nel tirare la palla e farla passare sopra le cordicelle,
1: ecco.
0: O se no, nel tirare la palla e farla sbattere nelle cordicelle,
1: certo.
0: O se no, ancora, tuffarsi prima che avvenga il tiro da parte degli avversari.
1: Ecco.
0: Quindi questo non è che tu ti puoi tuffare prima, perché altrimenti abbiamo atto. E un'altra cosa che chiaramente viene a essere non permessa è l'ostruzionismo, cioè quella di tirare la palla entro 7 secondi da quando la ricevi, non te la puoi tenere un quarto d'ora, perché sennò se stai vincendo finisce tutto,
1: certo.
0: Piano, giusto?
1: E se uno tira la palla al lato lungo il, è una penalità?
0: Allora, quando praticamente la palla esce, quando la palla non va dritta ma praticamente esce fuori campo,
1: sì.
0: E diciamo viene ridata alla squadra avversaria,
1: ecco.
0: Dei giocatori della squadra avversaria. E che può, una cosa importante è che chiaramente quando si ha questa palla, prima eventualmente di tirarla, massimo può essere toccata per 3 volte dai componenti della squadra.
1: Si può passare.
0: Posso tirare subito io sulla palla, posso passarla al mio compagno, posso eventualmente ripassare, ma massimo 3 tocchi, diciamo, se sono 4.
1: Già,
0: ogni qualvolta c'è un fallo, chi commette il fallo esce, quindi vi sono 2 che difendono e 3 che attaccano. Quindi al fischio dell'arbitro il giocatore scelto tira questa palla, ma ha più possibilità di far gol, perché a questo punto solo per quel tiro che ha commesso fallo esce, dunque si rimane 2 a difendere. Quando i falli diventeranno 3, quindi quando saranno consecutivamente primo, secondo, al terzo fallo è il rigore.
1: Quindi c'è un rigore, solo giocatore.
0: Sì, è uno che tira e uno che para. Quindi anche qui diciamo chiaramente a volte le partite si risolvono agli ultimi momenti,
1: sì.
0: E riposte emozionanti, e come tutti gli sport sai perfettamente,
1: certo.
0: Quanto sportivo, nessuno vuol perdere,
1: certo.
0: Poi, chiaramente.
1: Ma i tiri vanno effettuati uno per parte o si fa dei servizi
0: no.
1: Showdown?
0: Allora, i tiri praticamente possono essere effettuati come si vuole, però l'importante è che chi tira. Se per esempio tiro io, non posso tirare più di 3, come ultimo tiro prima di lanciare la palla, massimo posso fare consecutivi 3 tiri. Se ne faccio 4, perché magari sono forte, più forte, quindi magari ho più possibilità di dare magari fondamentalmente in una squadra, se c'è un giocatore più bravo a tirare,
1: mi fanno tirare più tiri.
0: Fanno tirare più spesso lui, però devono ricordare che più di 3 tiri consecutivi non possono fare. Ove questo avvenisse è fallo.
1: Ho capito, ma per esempio io tiro la palla, viene parata, che succede? Ritira l'altra squadra o ritiro io? Cioè si fa più servizi?
0: Allora cosa succede? Se per esempio tu tiri, la palla viene parata e rimane nella tua metà campo, allora chiaramente la palla, scusami, nella loro metà campo, allora la palla viene data alla squadra avversaria. Se invece io tiro, loro ribattono, questa palla ritorna, è cosiddetta palla persa,
1: quindi automaticamente
0: ritorna a me che ho tirato, e
1: sì.
0: Questo può avvenire tutte le volte di questo mondo. Se invece c'è un tiro che io per esempio la posso la squadra avversaria la può bloccare o la può deviare, diciamo, a fallo laterale, chiamiamolo così, o sopra la traversa, questo quando avviene chiaramente poi riprende la squadra che ha ricevuto la palla, riprende a giocare,
1: certo,
0: in maniera normale. E niente, queste fondamentalmente sono delle regole, come dicevo, piuttosto agonistico come sport, chiaramente non può avere la spettacolarità della palla buona, della palla
1: calcio, certo, è certo, perché è più ridotto.
0: Sicuramente quando si gioca è importante ricordare che proprio per ascoltare la palla è importante che durante il gioco vi sia silenzio.
1: Assoluto silenzio. Buongiorno Alfio, auguroni, buona giornata e alle prossime. Ciao.

Amici, buongiorno, buon giovedì 16 luglio 2026, rigorosamente con il gallo accaldato di Simone. Non è più neanche summer, è bollore, amici radioascoltatori. Giovedì 16 luglio, buongiorno a tutti da il gallo di Simone. Grazie a Giuseppe per la linea. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi, anche con la Gesisto, riguarda. Sì, sì.

Amici radioascoltatori, buongiorno. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, domani sarà venerdì 17, ma le passiamo così, Cioè, en passant, non neanche lo nominiamo perché tanto la sfortuna non esiste, perché siete collegati sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita. Buongiorno, benvenuti, ben collegati da Milano, Leroy24orenews.it, Roma, Grosseto e poi ovviamente da Monteleone d'Orvieto, da dove esce la voce del sottoscritto. Oggi la Chiesa, amici, festeggia la Vergine del Monte Calvario. Oggi Sininger nel 1951 pubblica Il Giovane Holder. Oggi apre il traforo del Monte Bianco nel 1965. Oggi a Oklahoma City viene installato il primo parchimetro al mondo. Bella sta cosa, però insomma un po' di regole ci vogliono. Oggi, amici radioascoltatori, nel 1911 Giorgio Regger nasce. Nel 1911, oggi nel 1952 Eugenio Finardi. Oggi nel 2000 l'Italia del volley vince la World Long Day, quindi 26 anni fa. Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. Questo è Tempo Zero Everyday, i due bagnini accaldati, perché è vero che siamo sulle nostre onde del mare, però anche noi sentiamo caldo, anche se poi nelle onde del mare, voi che abitate al mare, insomma, dovreste avere un po' quella brezza marina, quindi dai, va bene così. Amici radioascoltatori, oggi la giornata mondiale del serpente, e tu dirai: il serpente, ma fa schifo il serpente? Ma certo che può fare schifo, però proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo ecologico e culturale del serpente e per combattere i pregiudizi che appunto ci sono all'interno del serpente, è stata istituita la giornata mondiale del serpente, che si celebra ogni anno, ogni giorno, appunto ogni anno in questo giorno qua. Tra l'altro il serpente a livello simbolico, la mela di Adamo ed Eva, il serpente che ha tentato appunto la donna, e la donna che scaricava tutte le responsabilità sull'uomo. Vi dice nulla questo? Ecco, effettivamente, al di là dell'essere cristiani cattolici praticanti. Tempo Zero Everyday, 16 luglio 2026.

0: Bam bam bambino.
1: Ciao Simone, vorresti dire che noi donne scarichiamo le responsabilità? Aurora, buongiorno anche a te, tempo zero everyday. Allora, non diciamo questo, però diciamo anche che l'essere umano è portato a scaricare un po' le responsabilità, e sicuramente a livello etimologico e culturale, in questo caso perché no, anche a livello cristiano, teologico, il serpente, la mela, il male. Beh, generalmente, insomma, l'essere umano dice no, non è colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro, effettivamente. Dai, questa cosa però un po' ci può stare. Spostiamoci nel Sole 24 Ore, che riporta un dato che ha fatto molto discutere, secondo appunto la Rivelazioni: per la prima volta il traffico web generato dai bot creati appunto dall'intelligenza artificiale, che ha superato quello prodotto dai dati dell'essere umano. Quindi pensate che richiede automaticamente, rappresenta circa il 57,4% del traffico internet, e quello umano è il 42,6%. Se state pensando al bot, all'intelligenza artificiale, quindi al, così, all'essere senziente, all'intelligenza artificiale, e quindi al bot, che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale stessa, quindi l'agente autonomo che risponde al telefono al posto tuo, molte aziende lo stanno valutando, lo stanno sperimentando, purtroppo appannaggio dei lavori dell'essere umano. Stiamo parlando proprio di quello, è quel bot che prenota al posto tuo, in maniera molto veloce va a cercare magari quello che stavi cercando, l'offerta migliore, il volo, il lavoro, ecco. Tra l'altro, questo però non significa, secondo l'articolo, che siano più intelligenze artificiali che persone su internet, soltanto che l'intelligenza artificiale visitano moltissime pagine più velocemente dell'essere umano. Un assistente IA può consultare, pensate, migliaia di siti per confrontare prezzi, raccogliere informazioni o quindi proporre una risposta. Noi già lo usiamo. Pensate quante volte noi, appannaggio del motore di ricerca, andiamo a fare la domanda all'intelligenza artificiale. Se guardate giù in basso, lui ve lo fa vedere da dove ha pescato le informazioni. Quindi, al di là del fatto che è stato istruito ed è stato anche messo in condizione di essere a nostra disposizione, il bot però va a visitare i siti e lo fa molto più velocemente dell'essere umano. Quindi i motori di ricerca continuano sicuramente a indicizzare il web. Tutto questo genera un enorme volume di richiesta dei server. La concentrazione potrebbe essere importante, perché i siti web dovranno gestire molto più traffico autonomo rispetto al prima. Il modello pubblico potrebbe cambiare, secondo l'articolo, perché il bot non clicca sugli annunci come fanno le persone, aumenta l'alterazione, e quindi verso i sistemi che distinguono il bot, quindi ad esempio quelli dei motori di ricerca e degli assistenti IA. Per chi utilizza l'IA ogni giorno, pensate che il fenomeno è destinato a crescere. Sempre di più persone infatti delegano agli agenti autonomi attività come ad esempio ricerche, prenotazioni, confronti di prodotti e compilazioni di documenti. In pratica, una partita sempre maggiore della navigazione del web verrà svolta dall'intelligenza artificiale per conto degli utenti, non direttamente dagli stessi. Quindi diciamo che il modo di navigare è profondamente cambiato. Non possiamo neanche più dire italiani, navigatori, no, ormai c'è la gente a un po'.

sicuramente un po' spaventa. Ciao Federico, benvenuto, bentrovato a tutti coloro che stanno in contatto con noi. Beh sì, sicuramente spaventa pensare che comunque l'agente autonomo, l'intelligenza artificiale, stia lavorando per noi, ecco, e te lo dicono anche le varie sponsorizzazioni, se date un'occhiata anche ai vari social, no? C'è quindi anche da parte del motore di ricerca o comunque dell'agente autonomo: sto lavorando per te, io posso tenere sotto controllo 24 ore su 24 la tua attività. Non so se ve l'avevo raccontato, ma sapete che l'esaurimento del sottoscritto è abbastanza importante. Uno dei tanti follower che, o comunque dei tanti influencer che seguo, ha fatto praticamente la prova nel suo canale, ha chiesto all'intelligenza artificiale, quindi all'agente autonomo, di prenotare un ristorante per lui. Pensate che l'essere umano dall'altra parte, quindi dall'altra parte della pizzeria, non si è minimamente reso conto che stesse parlando con un bot e quindi con un agente autonomo. L'agente autonomo è stato addestrato ovviamente dall'essere umano, quindi da questo influencer, per chiedere appunto che tipo di pizza, quale tipo di antipasto e quale bevanda voleva bere. È assolutamente impressionante. Amici radioascoltatori, parliamo di ciò, quello che è cambiato ormai da 15 giorni, cioè dallo scorso luglio. Una svolta epocale dello shopping online, cancellando per sempre la vecchia, la fatidica deroga che appunto deriva dal lontano 1992. Ci sono dei aspetti cruciali del consumatori che fa capire come la funzionalità dei pacchi sia cambiata. Se ne sta parlando veramente molto. È vero che non è neanche un'esagerazione queste 3 euro, no? Al pacco, al di là dalla comunità europea, però insomma ci sono. La tassa di 3 euro non si applica in modo però forfettario sul totale del pacco per singola categoria di merce, ad esempio la riga di classificazione generale. Se compriamo 4 magliette identiche o della stessa categoria, paghiamo 3 euro di dazio in totale. Se nello stesso ordine compriamo però una maglietta, un orologio o magari un cavo USB, che si tratta di 3 categorie diverse, il dazio si moltiplica e va a 9 euro, il 9 euro di tassa, anche se il valore totale dell'ordine è poco più di qualche spicciolo. La legge europea stabilisce che la responsabilità legale del pagamento non è del consumatore finale, ma della piattaforma, quindi mi viene in mente Temu piuttosto che Alibaba, ma anche Shine mi sembra, se non vado errato, dei venditori o comunque dei corrieri. Nella pratica però i colossi dell'e-commerce che fanno? Integreranno piano piano, durante le prossime settimane, questo costo direttamente dove? Nel prezzo finale, e quindi lo spalmeranno sui costi della spedizione. La cosa, sicuramente la cosa adesso della NIA può essere recuperata, ma il dazio delle 3 euro no, va perso e non viene rimodulato nelle dogane, per intenderci. Dal pasticcio, secondo l'articolo della doppia tassa italiana, inizialmente l'Italia aveva previsto una sua mini tassa nazionale di 2 euro da sommare a quella europea, portando quindi a 5 euro. La tassa doganale, per evitare il caos logistico o quindi i rischi che i corrieri facessero atterrare i pacchi in altri paesi della comunità europea come l'Olanda e il Belgio, tanto per dire, per poi portarli in Italia su grande scala, ecco, della tassazione locale. Il governo poi decise, ha fatto marcia indietro e la tassazione italiana di 2 euro è stata ufficialmente rinviata al 1 ottobre, quindi non è stata cancellata, è stata rinviata al prossimo 1 ottobre, e Bruxelles ha già fatto capire che entro novembre i dazi nazionali dovranno sparire per lasciare spazio solo a quello unico europeo. L'obiettivo, dichiara l'Unione Europea, che è qual è? È quella di duplicare, frenare l'enorme impatto ambientale di miliardi di micro imballaggi, il 91% che arriva dalla Cina, e quindi tutelare i commercianti europei della concorrenza sleale e dei produttori a prezzi stracciati, e spesso non rispettano ovviamente gli standard di sicurezza della comunità.

0: Amici, l'appuntamento di questo giovedì termina qua. Vi auguro un buon weekend, visto che venerdì non ci sentiremo, e andiamo direttamente a martedì. Ecco, superiamo, come ho detto sulla sigla, questo venerdì 17, perché non porta male. Anzi, voi portate sempre buon umore insieme a noi e la nostra voglia di vivere. Giuseppe, è il momento di ridarti la linea con i tuoi amici, con i grandi e i nostri collaboratori del tuo, del nostro Disabili International. Ciao ragazzi, buon weekend, a martedì prossimo.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi domenica 12 luglio 2026 Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Mina. Linea al conduttore.
3: Sono un uomo che si chiama Adriano Celentano, eguagliato. Già sento la regia che ride per le mie gaffe, ma poi adesso la chiameremo. Solo un uomo ha eguagliato questo traguardo. 150 milioni di copie vendute nel mondo. Lui si chiama Adriano Celentano e lei è Mina, come dire, una cantante bomba, in tutti i sensi. Quindi, e io chiamerei innanzitutto la mia cara Daniela Picchia. Ciao Daniela.
2: Daniela.
3: Daniela.
4: Wow, buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti carissimi.
3: Grazie per essere presente.
4: Grazie a te.
3: Nella mia trasmissione. E poi naturalmente chiamiamo a venire fuori, no, dalle cripte della regia di Danto Radio, il nostro Antonello Santoni.
2: Buonasera a tutti, eccomi qua.
3: Ma che meraviglia, grazie
4: per l'artista di quest'oggi, devo dire molto apprezzata da parte mia.
3: Beh, grazie, mi fa molto piacere, quindi sono molto contento, perché comunque qui questa sarà l'ultima puntata del 2000, diciamo dell'anno radiofonico 2025-2026, e ripartiremo, se Dio vuole, a settembre-ottobre.
4: Certo, anche perché il caldo non lo permette, quindi è giusto una pausa.
3: Assolutamente, sì, esatto. E quindi niente, insomma, m'era venuta in mente un'idea, no?
2: Ecco.
3: Visto che siccome abbiamo un po' di problemi a incontrarci per via del caldo, io troverei una opportunità. Che ve la vi direi, e se telefonando?
4: Esatto, telefoniamoci!
3: E dai!

0: State ascoltando Artiste.
1: Salve, sono l'ambulanza. Sono l'ambulanza, il suono che Ennio Morricone utilizzò per pensare a questo fantastico ritornello. Se telefonando 1966, l'attesa che diventa un movimento, un capolavoro veramente assoluto di Ennio Morricone e Maurizio Costanzo. Buona camicia a tutti, capito? Mina trasforma un testo nato quasi per gioco in un crescendo geometrico e drammatico. La transizione tra la strofa parlata e l'esplosione del ritornello fotografa perfettamente la modernità degli anni 60. La voce corre veloce come i fili del telefono, traducendo la tensione dell'attesa in pura energia pop. Io non ci ho capito un caspita, capito? Perché io non riuscivo a trovare un commento, l'ho preso e quindi niente. E aspettate che ho le chiamate in corso e quindi non sanno che sono in diretta. E voi che ne pensate di questa? Se telefonando, ma guardate, è fantastica l'idea. Messaggino.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Antonello, buonasera Stefano, buonasera Daniela. E buonasera a tutti i radioascoltatori di Tanto Radio. Allora, l'artista che avete scelto per oggi a me piace molto. Come dico sempre, io sono l'ultima di quattro fratelli, il più grande di me, e Mina era fra i cantanti che si sentivano i suoi dischi suonare in casa mia. Tanto che mio fratello mi piaceva talmente Mina che la gattina che avevamo adottato è chiamata Mina. E fra le tante canzoni che lei ha cantato, che è così, a me è rimasta un po' impressa, quella un po' più recente, forse per la mia età, Mi sei scoppiato dentro il cuore. È una canzone che mi piace molto. Non lo so se nella vostra scaletta ci sia, ma nello stesso io li ascolto comunque tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao, adesso c'è mio nipotino che è qua che gira e non ce la posso fare. Ciao a tutti.
1: Evviva, grazie Mariella, grazie di cuore. Chissà se ci siamo scoppiati dentro al cuore, magari ci sarà, non ci sarà. Oh. Abbiamo un nuovo messaggio.
3: Buonasera Antonello, buonasera Stefano, un saluto a Daniela. Sono Simona D'Anzio, vi ascolto volentieri con le vostre bellissime proposte. Un abbraccio, saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio. Un abbraccio, ciao ciao da Simona.
1: Simona, grazie, grazie veramente di cuore, grazie per la tua presenza, come grazie a Mariella, come grazie a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E allora io direi subito di ascoltare il prossimo brano. Vai regia! Allora, ricordiamo il numero? 3... Vai regia.
4: Eccomi qua. Allora, il numero telefonico per il numero di WhatsApp per i vostri messaggi vocali è il 392-4597-945. Lo ripetiamo: 392-4597-945.
5: Cara, cosa mi succede stasera? Guardo ed è come la prima volta.
6: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
5: Non vorrei parlare.
6: Cosa sei?
5: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
6: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
5: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia questo brano del 1972 in coppia con Alberto Lupo, che non so se sapete che ha mangiato Michele Pecora, e quindi Nina, regia, non ridere, se no non riesco a far che... Regia, palesati, ecco, esci fuori. No, ci sei.
2: Scusa,
1: perché io ho in cuffia. Per
2: no,
1: chi
2: ma che tu hai detto? Dice Alberto Lupo. Dice...
1: esatto, già lui mi ulula, capito? Poi a quel punto.
2: Poi c'è Michele Pecora, che stiamo facendo il lupo.
1: Ecco,
2: sì. O il lupo che stiamo facendo la pecora, non lo so, vabbè, la pecora.
1: Comunque, Mina sì. Fa uno dei duetti veramente più iconici della musica italiana. Ed è geniale questo contrasto, bello, no? Bello. Da una parte il recitato, veramente recitato pazzesco, teatrale, un po' ruffiano, sia da parte di lei ma anche dalla parte di lui.
2: È come Buonasera Dottore.
1: Sì, esatto. Diciamo che in questo brano Mina smonta la retorica del corteggiamento classico, ecco, con un'eleganza e un'ironia che un po' solo come lei, no? Una diva,
2: certo,
1: della sua portata poteva permettersi. È un gioco sottile tra ironia e seduzione.
2: Vero. 392-4597-945, ripetiamo, 392-4597-945, per i vostri WhatsApp, e ne abbiamo uno.
1: Dai,
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Danto Radio, i cosiddetti Danto Radiolini, da parte di Amedeo da Manfredonia. Un abbraccio a tutti e buona prosecuzione con questo bellissimo programma, questa bellissima trasmissione su Mina. Saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao.
2: Eccoci qua.
1: Possiamo dirlo che da questa sera con Mina, Artisti di Stefano Manenti, è un programma esplosivo.
2: Certo.
1: Questa è una puntata esplosiva. Allora, abbiamo un prossimo brano che ti volevo chiedere, caro...
2: Aspetta, Stefano, che prima di continuare mettiamo altri messaggi, perché sennò qui si accavallano.
1: Davvero? Ma ci abbiamo tutti questi messaggi?
2: Sentiamo.
1: Ma che meraviglia!
4: Ragazzi, scusate, ho eliminato il messaggio che era lunghissimo. Comunque, è la canzone Parole. Io, se non vado errata, è stata ripresa in francese da un'altra artista. Non so chi sia, però poi Stefano, sono felice di essere smentita. Un salutone a tutti, ciao da Iole.
1: Ciao Iole.
4: Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Ma buonasera a tutti. Ciao Daniela, Antonello, Stefano. Saluto anche Giussi da Padova, se è all'ascolto. Saluto Emma e Lorenzo e tutti. In bocca al lupo Stefano, è vero, Mina è un'artista molto profonda, ma anche se ha composto altri brani, forse fino al 2005-2006, non sono sicura, che io ricordi si è ritirata presto dalle scene, almeno dalle scene televisive. Poi Stefano, sarai tu a smentirmi, ok? Ciao a tutti da Iole.
2: Vai caro, prego, puoi parlare.
1: Ma io, cara Iole, so già due volte che mi dici sarai tu a smentirmi. Io non ho nessuna voglia di smentirti, nel senso che poi alla fine, perché te dovrei smentire? Poi alla fine, però un dubbio.
2: Dica.
1: Cara Iole, potrei smentirti. E se domani

0: State ascoltando Artisti.
1: Rieccoci, caro Stefano, con Mina S. Domani. Ma questo domani, perché c'è il se davanti?
2: Chiedi a me.
1: Però devo dire un'altra cosa, caro. Come ti dicevo fuori onda, lei ha questa bella voce potente, però in alcune canzoni è molto più morbida, come questa ad esempio. Che poi ci sarà una trasformazione dagli anni 70 in poi, comunque 70-80, diventerà meno, come si dice, sirena, come tutto prima, si sta telefonando, no? Cos'è che aveva detto il maestro, aiutami, il maestro, il compositore,
2: non mi ricordo,
1: il compositore, il che gli aveva dato della sirena, no? Aspetta,
2: Ennio Morricone.
1: Ennio Morricone, cos'è che gli aveva detto?
2: No, non gli aveva detto niente. Lui prese spunto dal suono di una sirena per fare se telefonando. Capito? Vabbè, la gente non sta bene, capito? Quindi io non avrei mai trovato l'opportunità di uno stimolo da una sirena, quindi
1: certo.
2: Assolutamente. E, in questo brano, e se domani, diciamo, la nostra, come si chiama? Tigre di Cremona?
1: Sì.
2: Ah, ecco.
1: La tigre di Cremona, sì.
2: Stranamente, in questo caso non urla. No?
1: Sì.
2: E pensa che questo brano è stato presentato inizialmente al Festival di Sanremo da altri interpreti senza grande successo.
1: Ah, ok.
2: Però il brano della nostra Tigre di Cremona, capito? Quindi ho fatto pure il verso. Sussurra,
1: sì,
2: manco ruggisce, no? Perché credo pure a tigre ruggisca, no? Il leone ruggisce.
1: Il leone ruggisce?
2: La tigre pure, eh.
1: Infatti.
2: Penso di sì.
1: Senti, messaggino.
3: No. E se domani lei in questo brano, secondo me, pensa al futuro e ai rimpianti che si potrebbero avere se non si facessero determinate cose. Io, come la interpreto io, è così, almeno. Ragazzi, scusate, ho eliminato il
1: messaggio. No, questo era quello primo. Scusate. Allora, abbiamo... eccolo qua, un altro messaggio. Stefano, per te.
4: Sì. Bellissime fino ad ora le canzoni di Mina, me le sto canticchiando tutti. Infatti ho mio figlio che mi dice: basta mamma, fammeli ascoltare anche a me. E quindi faccio ascoltare anche a Walter le canzoni di Mina.
1: Ecco, brava.
4: Io di Mina ho provato a cantare in tutti questi anni solo una delle sue canzoni, però mi piacciono tutte, quindi vi ringrazio per questa bellissima serata musicale. Ciao ciao.
1: Ecco, Ste,
2: che meraviglia. Grazie Simona, grazie a Walter, grazie, certo, veramente di cuore. Qui abbiamo ascoltato un brano incredibile, con un controllo vocale straordinario proprio, trasforma una melodia jazz pop in un classico senza tempo.
1: Vero.
2: Fortunati noi, che bello. E io e te da soli, come la penseresti, Antonello? Io e te da soli, non lo dire a Daniela, basta.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia questo brano. Due voci che cercano un equilibrio, pensate, scritta da Mogol Battisti. Questa canzone è veramente un banco di prova emotivo, dove Mina affronta le insicurezze e la solitudine di coppia come con una vocalità veramente, passatemi il termine, viscerale, quasi che graffia, nei momenti di massima estensione, e si fa intima nei passaggi più cupi. È il ritratto in qualche modo di un amore che cerca di bastare a se stesso, sospeso tra forza e fragilità. Bellissimo brano. Mogol Battisti, sappiamo chi sono, chi siano e chi erano. Quindi abbiamo il messaggino.
2: In questo brano trapela una Mina assai innamorata.

0: Rieccoci, caro Stefano. Oh, eccoci qua.
1: Che meraviglia,
0: mamma mia, aiuto,
1: che meraviglia.
0: E noi parliamo fuori onda e poi ci dimentichiamo che abbiamo anche una diretta.
1: E no, perché sei irreparabile, come perché è irreparabile,
0: è vero, no? È irreparabile. Questa è una cover praticamente, giusto?
1: Assolutamente sì. Di Nino Ferrer, pensa.
0: Wow.
1: La versione veramente di Mina è proprio cinematografica e intensa. Non so se i nostri ascoltatori hanno colto questa, diciamo, questa sfumatura. La canzone racconta la fine di una storia d'amore, non con disperazione, ma con la consapevolezza di un sentimento che ha lasciato il segno. La sua interpretazione di Mina è veramente calda, avvolgente.

0: sette, e venata proprio di una nostalgia che non spegne la trasparenza e la speranza. Che bello,
1: Vero.
0: ci piace.
1: Messaggino.
0: Vai.
1: Sentiamo. Eccolo qua. Ecco.
2: Mi trasmette molta tristezza questo brano, devo essere sincera. Avverto un senso di vuoto e di insicurezza. Io lo avverto proprio in questo brano qui, sinceramente. Mamma mia.
1: Ecco, colto nel segno, mi sa, eh.
0: Assolutamente, Iole, cioè proprio a te non te si può nascondere niente. E certo, anche a noi ci nasconde molta tristezza e quindi sì, la pensiamo come te.
1: E io lo dico
0: Però
1: sempre, però, tante e infatti.
0: l'importante è finire e quindi te la dedichiamo, Iole, tutta per te e per i nostri amici di Tanto Radio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: 392-4597-945. Ripetiamo, 392-4597-945. Caro Stefano.
2: Allora, io posso dire che è scritta da Cristiano Malgioglio, è una delle canzoni più sensuali e scandalose dell'epoca, tanto da subire la censura della Rai.
1: È vero.
2: Nina canta l'erotismo con una naturalezza e una maturità espressiva veramente disarmante.
1: È stato anche
2: non c'è volgarità, no, ma la narrazione elegante e carnale di un incontro in cui l'abbandono fisico diventa una forma di liberazione. L'importante è non è finire, e comincia con la V.
1: Sì, il problema ecco è che l'hanno cambiato il testo, ne hanno cambiato una parola.
2: Beh, l'importante è
1: finire.
2: Non è finire, finisce in ire, ma comincia con V.
1: Vabbè, no.
2: Ma io non ho detto,
1: fai il bravo.
2: Ho detto V e finisce con ire.
1: Ok.
2: Vabbè, mica ho detto niente, insomma.
1: Ci abbiamo un messaggino, sentiamo un po'.
2: Iole che non ha capito la canzone.
1: No, aspetta, dai!
2: Perché poi spieghiamo.
1: Vai bravo. Senti qua.
3: Cari ragazzi, buonasera di nuovo. Mariella si è persa una parte del programma perché ho dato da bere fiori ai vicini, ma però domani mi trovo le melanzane come premio. E un'altra vicina mi ha fermato e mi ha dato l'insalata fresca, però so che il mio messaggio è andato in onda. Vi ringrazio e adesso vi sento con tranquillità fino alla fine. Belle, belle, belle canzoni, ragazzi. Grazie. Ciao, ciao.
1: Grazie, Mariella. Grazie, grazie, grazie.
2: Che bello, Mariella.
1: Abbiamo Iole. Vediamo un po'. Sentiamo.
4: Eh sì, l'importante è finire in qualche modo, anche perché io temo si tratti di una storia d'amore tossico che ha Nina con quest'uomo, e quindi per quello fa questo brano intitolato in questo modo.
1: Proseguiamo con le canzoni, caro Stefano, cosa ne pensi?
2: No, volevo dire a Iole, sì, ha ragione, sì, è un amore tossico.
1: Molto tossico.
2: Molto, è tossicissimo, quindi. Super tossico, comunque.
1: Molto.
2: Quanto ti voglio bene, Iole, veramente. Però ricordati che inizia con finire.
1: Che cavolo stai dicendo?
2: Però, sai, beh.
1: Ciao a te!
2: Poi, chissà se ci arriverà. Bene, allora, il prossimo brano...
1: Sì?
2: No, ma lo sai perché, Antonello, no? Poi, alla fine, io dico che poi la bellezza, no, di Danto Radio, sì, degli amici che comunque intervengono, l'importante è stare insieme.
1: Vero, capito? vero. Sono d'accordo con te e mi ha fatto ricordare che i nostri programmi, quelli nostri, diciamo, mio, tuo, di Daniela, quelli nostri che sono in diretta, tengono compagnia con una naturalezza, e poi le nostre risate sono vere.
2: Sono d'accordo. Quindi, quale miglior canzone da poter dedicare proprio insieme, insieme. Di Mino.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti.
3: E io che avrei voluto in qualche modo concludere questa stagione di Artisti proprio con questa puntata, niente, invece mi sono galvanizzato e vi dirò almeno ancora un'altra settimana mi dovrete supportare. Ma perché? Che cos'è che vince? L'insieme con Danto Radio, con Antonello, con Daniela e con tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Ma questo è un gioiello, non so se lo sapete, ma è stato scritto ancora da Battisti e da Mogol. Non so se avete notato Mina che cantano con la voce piano, poi forte, fortissimo, è quello che noi musicisti chiamiamo le dinamiche proprio della musica. Caspiterina, quindi è qualcosa di eccezionale. Non so se abbiamo qualche messaggino eventualmente.
4: Questo bellissimo brano insieme, ma a me dà un senso di condivisione, di calore, di famiglia. Che bello stare insieme e condividere le cose. E rivolta a Danto Radio è famiglia. E questo è un brano che calza a pennello. questo bellissimo brano di Anna Maria Mazzini. Vabbè, vabbè, il caldo mi dà la testa. Sto facendo la cattiva anch'io.
5: Rieccomi qua in diretta, va, parlo anch'io perché... No, se Anna Maria Mazzini è giusto. È il nome, da, è il nome d'arte di Mina, cioè il nome vero
3: Mina,
5: di Mina.
3: Sì, sì.
5: Che poi... Che
3: Anna
5: poi,
3: Maria.
5: Che poi Mina... Mina è il suo diminutivo di Anna Maria, dovrebbe
3: sì,
5: essere,
3: esatto.
5: Quindi non è neanche nome d'arte.
3: No, no, vabbè, nasce come nome d'arte, ma in realtà è un diminutivo, no?
5: Sì, infatti.
3: Quindi assolutamente, sì, sì, sì. Come Max Pezzali, no? Lui si chiama Massimiliano,
5: ah,
3: no?
5: Vabbè,
3: quindi
5: certo. Come
3: quindi...
5: io mi chiamo Antonello, tu ti chiami Stefano.
3: Sì, ma ho capito, ma a me non è che mi chiamano Steph, a te non è che ti chiamano Anto.
5: A me, vabbè, a me mi chiamano Anto anche. Vabbè, però...
3: No, a te ti chiamano Danto.
5: Danto. Insieme a Dani, no, però sempre. Danto.
3: No, comunque, veramente io ribadisco il concetto che io stasera volevo congedarmi dal pubblico di Danto Radio.
5: Ma come si fa?
3: No, no, no, non posso.
6: Come
3: devo
6: si
3: fare
6: fa?
3: Un'altra puntata.
6: Non si può, non si può.
3: No, no,
6: così
3: non
6: senza
3: è possibile.
6: Il mio saluto.
3: Perché perché mi sono divertito troppo. Poi vedi che c'è pure Daniela che emerge, no? Capito?
6: Comunque, Stefano, quindi... io volevo dire questo. Questa puntata la dedichiamo anche al nostro caro Maurizio, che non c'è più, perché è sempre nel nostro cuore. E sono convinta che se lui fosse stato con noi avrebbe gradito Mina. Quindi abbracciamo lui e tutta la sua famiglia.
3: Senz'altro, senz'altro. E se Antonello
5: sì,
3: è d'accordo,
5: sì.
3: Perché abbiamo detto di inserire una nuova canzone. Mm-hmm. E quindi
5: la saremo adesso o dopo?
3: Ma io direi, visto che Dani ha parlato di Maurizio,
5: sì,
3: secondo me Oggi sono io,
5: allora,
3: è la canzone più adatta.
5: Cerchiamo.
3: E poi finiremo, sì sì, tu cerca, poi io naturalmente sono qui pronto a parlare, comunque c'è cioè di Maurizio, quindi sappiamo tutti Maurizio chi era, chi è stato, soprattutto per la nostra radio, per le nostre radio e per i nostri programmi, quindi è impossibile, come poi alla fine dice Dani, non
5: ripeti,
3: non
5: scusami,
3: fare
5: Stefano,
3: un
5: il titolo della
3: lui.
5: Canzone che non mi ricordo.
3: Oggi sono io.
5: Oh, aspetta, ma...
3: che è la cover di Alex Britti, che okay, la signora Mina l'ha cantata in diretta. Buona prima, come si dice a Roma. E quindi ed è,
5: quindi concludiamo. Concludiamo con questa?
3: Se vuoi, sì.
5: Dai. Allora, trovata.
3: E poi magari ci ritorniamo,
5: sì,
3: ci
5: sì,
3: ritroviamo
5: sì,
3: per i saluti.
5: Sì.
3: E ci diamo appuntamento per sì, domenica prossima.
5: Perfetto. Eccola qua.
7: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Oggi sono io, caro Stefano. Mamma mia,
2: meno male.
1: Che canzone, ragazzi, che canzone.
2: Alex Britti veramente si è superato.
1: Vero.
2: E Mina veramente gli ha dato veramente una linfa in più.
1: Vero.
2: Tra l'altro, Alex Britti, spero che riusciremo prima di finire questo programma in questo 2025-2026 di inserirlo nella nostra scaletta, perché veramente è un autore.
1: Guarda,
2: un cantautore.
1: Posso dire una cosa? Domenica lo
2: sì.
1: Facciamo.
2: Ecco, benissimo. Evviva.
1: Messaggino, vieni qua.
2: Sono molto contento. Sono molto contento perché è un artista veramente molto sottovalutato, ma è pazzesco, pazzesco.
1: Sentiamo un messaggio di Donatella.
2: Sì.
3: Cosa pochi minuti fa. E niente, un caro saluto a Stefano, Anto, a Dani e a tutti in ascolto. Mina è una cantante straordinaria in tutti i sensi. E peccato, non ho potuto seguire. E speriamo per la prossima. E spero anche che riesco a rimettere a posto la mia amichetta Alexa, che non ne vuole più sapere. Un abbraccione a tutti quanti da Donatella. Ciao ciao.
1: Rieccoci, Stefano.
2: Grazie Donatella, grazie, grazie. Speriamo tu possa ascoltarci la prossima settimana. E allora Antonello,
1: abbiamo un altro messaggio. Daniela. Aspetta, aspetta che ti ho un altro messaggio.
2: Ah, ok.
1: Dov'è? Eccolo qua.
4: E devo dire che Mina Oggi sono io l'ha cantata, io l'ho ascoltata a volte, ma l'ha cantata veramente in maniera egregia.
1: Eccoci qua.
2: Grazie io. Sì, se ne erano accorti anche.
5: Grazie Stefano anche per quest'oggi, Mina, veramente fantastica. Fantastico anche tu e fantastici anche gli ascoltatori e ascoltatrici. E anche Donatello che ti ha
2: e anche gli ascoltamucche.
1: Donatello, chi è Donatello? Ah, io sono Donatello.
2: Ma le ascoltamucche?
1: Anche le ascoltatori, ascoltamucche.
5: Vediamo
1: pure.
5: Se ci sono, vediamo se ci sono.
2: Esatto, esatto. Comunque io veramente voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e gli ascoltamucche, no, come si dice, ma voglio in qualche modo ringraziare sia Daniela che Antonello, perché ero un po' titubante sul continuare ancora questa trasmissione, no? Però niente, loro mi hanno detto ma sì dai, continuiamo, io
5: insieme.
2: Ho detto boh, non
5: insieme,
2: lo so, non
5: siamo
2: lo so,
5: insieme,
2: non lo so, ma sì dai, restiamo insieme, perché poi alla fine Danto Radio è come un grande abbraccio.
5: Esatto.
2: E quindi vi ringrazio di cuore. Abbiamo fatto la promessa di Alex Britti per la prossima settimana, quindi io vi ringrazio di cuore Daniela, ringrazio di cuore Antonello, ringrazio tutti gli amici di Danto Radio e com'è il nostro motto? Noi ascoltiamo la radio, noi
1: amiamo Danto Radio.
2: Danto Radio. A domenica prossima.
5: Ciao,
2: evviva.
5: Grazie.
2: Ciao.

0: Buona serata, saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, Viole, Mariella, Donatella, tutti, un abbraccio da Simona e dal mare di Anzio. Ciao ciao!
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: E stamattina diciamo che Stefano ci ha picchiato ben bene con Mina, Mina qua, Mina là, tutti questi successi tra Mina, Stefano, Daniela e Antonello, e quindi ci ha picchiato abbastanza, e direi che a noi rimane poco. Ci rimane intanto il brano Vacanze Romane dei Mattia Bazar, così andiamo tutti in ferie. Vacanze Romane!

Oggi sono in via di pazzia, allora concludiamo la trasmissione, dopo ci saranno i saluti, intanto vi ricordo il nostro numero per domani, 320 1978 490, concludiamo con un brano di Antonello Venditti, oggi è giovedì, però noi diciamo buona domenica, Antonello Venditti a Disabini International Radio, buona domenica!

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Ci colleghiamo ora in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
2: Per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.P.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È arrivato anche il giovedì, siamo arrivati a giovedì 16 luglio 2026. Buongiorno, buongiorno, vi vedo un po' addormentati stamattina, Poi quando fa caldo ci si sente ancora un po' più, come dire, stressati, disidratati. Bisogna bere molto. Mi raccomando, ecco, idratiamoci in qualche maniera. Buongiorno e ben ritrovati, andiamo ad incominciare. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio, Web Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo subito a ricordare cose importantissime, che ad esempio oggi è il 197esimo giorno dell'anno, siamo nella 29esima settimana, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il sole è sorto un po' più tardi alle 5.50 e tramonta un po' prima, alle 20.43, la luna è crescente ed è illuminata all'1.2%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. Capito? Iniziamo anche musicalmente parlando. Corner of the Heart è il momento di Jamiroquai. Buongiorno, Morning Show.

siamo partiti rilassatamente, come si suol dire, anche musicalmente parlando, eccezionale. Jamiroquai, proprio per fare colazione insieme. Buongiorno, andiamo a proseguire perché abbiamo una grande pagina da aprire, che è quella della storia di questo 16 di luglio. Vediamo cosa è successo e quali sono stati i fatti fondamentali in questa data.

0: le 7 e 14 minuti.
1: E allora torniamo al 16 luglio 1647 a Napoli, muore Tommaso Aniello. Il pescatore noto come Masaniello, protagonista della rivolta popolare, divenuto capitano generale del popolo, manifestò sintomi di instabilità mentale e per questo ucciso in una cella del convento della Basilica del Carmine. 1790, il congresso statunitense fissa a Washington, distretto di Columbia, la sede permanente del proprio governo federale. 1905, con il Regio Decreto 646, l'Italia introduce le cartelle di credito fondiario. 1918, lo zar russo Nicola II, sua moglie e i loro cinque figli vengono condotti in uno scantinato della casa destinazione speciale di Ekaterinburg per una fotografia di notifica. L'incaricato Jakob Jurowski legge la sentenza e ordina al comando di provvedere all'esecuzione della fucilazione. 1926, National Geographic pubblica la prima fotografia subacquea a colori. 1945, nel deserto del Nuovo Messico viene fatta esplodere la prima bomba atomica realizzata nell'ambito del progetto Manhattan, il nome in codice con cui gli Stati Uniti stanno sviluppando l'utilizzo bellico dell'energia atomica. Ed ancora 1953, a 17 giorni dall'apertura della crisi, presta giuramento al Quirinale nelle mani del presidente Luigi Einaudi, il nuovo governo italiano guidato dal Cide De Gasperi, che si era dimesso a fine giugno e che ha formato l'esecutivo con soli esponenti democristiani. 1954, il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana designa alla carica di segretario del partito l'onorevole Amintore Fanfani. 1965, la presenza del presidente italiano Giuseppe Saragat e di quello francese Charles de Gaulle, viene inaugurato il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. 1969, da Cape Kennedy viene lanciato l'Apollo 11 con a bordo Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin, ed è la prima missione della NASA con equipaggio diretta alla superficie lunare. 1973, il controllo sull'aumento dei prezzi, blocco degli affitti e limitazione della spesa pubblica sono gli obiettivi primari del nuovo governo italiano guidato da Mariano Rumor nel discorso programmatico alle Camere. 1974, con la legge 306 viene istituita la provincia di Oristano, ne fanno parte 76 comuni che saranno chiamati a eleggere il Consiglio Provinciale il prossimo anno in occasione delle amministrative generali. 1976, Mario Soares, capo del Partito Socialista del Portogallo, che nelle elezioni del 25 aprile ha riscosso il 34,89% dei voti, viene designato alla guida del governo del paese. E nello stesso anno, dopo l'esautorazione di Francesco De Martino dalla segreteria del Partito Socialista Italiano, la nuova maggioranza, formata da autonomisti de martiniani e manciniani, riuniti all'Hotel Midas di Roma, elegge Bettino Craxi il nuovo segretario socialista. Ci fermiamo un attimo, poi la seconda parte della storia di questo 16 luglio.

E noi andiamo subito con la seconda parte della storia di questo 16 di luglio, tornando al 16 luglio 1977 a Malaga. Viene arrestato Bruno Luciano Stefano, è ritenuto implicato nel golpe borghese e nell'assassinio del commissario Calabresi. 1979 Saddam Hussein diventa presidente dell'Iraq in seguito all'annuncio del ritiro dalle funzioni pubbliche del presidente Ahmad Hassan al-Bakr. 1981 il marchio automobilistico Datsun, fondato nel 1931 a Yokohama e acquistato tre anni dopo dalla Nissan Motor, non verrà più utilizzato per le vendite all'estero, dove anche quelle vetture saranno commercializzate con il marchio Nissan. 1989 nella sua casa di Hanif, nei pressi di Salisburgo in Austria, muore 81enne Herbert von Karajan, considerato uno dei maggiori direttori d'orchestra e tra i migliori interpreti del secolo della musica classica. 1990 un terremoto valutato in 7,7 gradi della scala Richter devasta le Filippine uccidendo oltre 1600 persone. 1990 con la dichiarazione di sovranità approvata dal nuovo parlamento del paese, l'Ucraina si proclama indipendente dall'Unione Sovietica. 1994 il primo di 21 pezzi della cometa Schumacher-Levy Nina precipita sul pianeta Giove, l'evento è seguito dagli astronomi di tutto il mondo. 1997 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro promulga la legge delega 254 per l'istituzione del giudice unico nei processi di primo grado. Nel 2001 Russia e Cina sottoscrivono un accordo di buon vicinato e cooperazione. E nello stesso anno, dopo 21 anni, Juan Antonio Samaranch lascia la presidenza del Comitato Olimpico Internazionale. Nel 2003 uno studio condotto dal Cancer Council australiano rivela che la masturbazione frequente può avere azione preventiva nei confronti del rischio di cancro alla prostata. E nel 2003 British American Tobacco, il terzo produttore mondiale di sigarette, si aggiudica l'ETI, ente italiano tabacchi, per quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Nel 2005, pubblicato in contemporanea mondiale, il sesto libro della saga del maghetto ideato da Joan K. Rowling dal titolo Harry Potter e il principe mezzosangue. Nel 2012 gli Stati Uniti approvano Truvada, il primo farmaco per ridurre il rischio di infezione da HIV. Si tratta di una combinazione di due antiretrovirali. E siamo a 14 anni fa, ma noi qui però ci fermiamo per quanto riguarda ovviamente la storia di questo 16 di luglio. E noi continuiamo in questo giovedì musica, chiaramente, e poi ancora tante cose da raccontare come al solito. Ben risvegliati, buongiorno e buona colazione in nostra compagnia.

sono le 7:27, tutto va bene, lo diciamo sempre in modo di dire naturalmente. Comunque siamo pronti a proseguire, anche perché come ogni giorno questo è il momento degli auguri. Auguri a chi compie gli anni quest'oggi, in questo 16 di luglio, il vostro compleanno, e allora auguri, auguri, auguri da tutti noi, dalle nostre radio collegate. E allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche nel 239 a.C., quindi qualche giorno fa, Quinto Ennio, scrittore, poeta e drammaturgo, e poi Santa Chiara, che è la fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, ma è anche la patrona di radio e televisione, quindi insomma, Santa Chiara, una di noi. Poi Roald Amundsen, esploratore, lo ricordiamo per la prima spedizione a raggiungere il Polo Sud. Bella Schick, pediatra e immunologo, quello del test di Schick antidifterite. Pierre Benoit, scrittore. Barbara Stanwyck, attrice, Oscar alla carriera nel 1982, La grande vallata. E poi come non ricordare Ginger Rogers, attrice e ballerina, ma quanti bei film con Fred Astaire, ne ricordiamo alcuni, Carioca, Cappello a cilindro e tante altre, è inutile che stiamo qui a elencarli perché veramente ci ha dispensato insieme a Fred Astaire ore e ore e ore di allegria e di piacevolezza cinematografica. Guy LaRoche, stilista e imprenditore. Giorgio Celli, etologo ed entomologo. Marielle Ventre, la ricordiamo, come no, fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Ed ancora Pinkas Zuckerman, violinista e direttore d'orchestra. E come non ricordare anche il conduttore radiofonico Awanagana. E poi Eugenio Finardi, che ho avuto il piacere di conoscere proprio di persona, autore, cantante, quante belle canzoni, La Radio per esempio, Extraterrestre e tanti altri, Diesel, beh, anche qui possiamo fare un elenco. Stewart Copeland, musicista e batterista dei Police. Geja, attrice e conduttrice TV. Feb Cates, attrice. Miguel Indurain, ciclista. Fabrizio Gifuni, attore. Will Ferrell, attore. Stefano Garzelli, ciclista, vincitore dell'83esimo Giro d'Italia. Stefano Fresi, attore. Alessandra Bellini, attrice e conduttrice TV. Pera Tunes, Alessandro Perugini, fumettista e grafico. E Silvia Scalia, nuotatrice, primatista italiana nei 50 d'orso dal 2019 al 2024. Auguri, auguri, auguri a tutti. Mi raccomando, rimanete insieme a noi.

0: sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, intenso il traffico sulla 4 Venezia Trieste, con code per un incidente tra la Tisana e la 23 Palmanova Tarvisio verso Trieste. Sulla 4 Brescia Padova, code di 5 km per un mezzo in avaria tra le uscite di Desenzano e Brescia Est verso Brescia. Maggiori disagi poi in prossimità delle grandi città sul tratto urbano della 4, file per un incidente a Sesto San Giovanni andando in direzione della tangenziale Est, e qui file a Cascina Gobba in direzione dell'Autosole. Code poi sulla tangenziale Ovest di Milano tra la barriera di Ghisolfa e la Galaratese verso l'Autosole. Scendendo intenso il traffico nel Lazio sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra Fiorentini e la tangenziale Est di Roma, e code lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la Via Appia. Scendendo ancora sulla 16 Napoli Canosa, attenzione per un incendio al bivio per la 30 Caserta Salerno. Attenzione nel procedere nella guida. È tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo così giunti anche all'oroscopo, ebbene sì, di una puntualità oggi incredibile. Questo giovedì si apre sotto il segno della leggerezza, delle relazioni armoniose e del dialogo costruttivo. La Luna trascorre l'intera giornata nell'elegante e socievole segno d'aria della Bilancia, diffondendo nell'etere un'energia di grande diplomazia, equilibrio ed empatia. Giornata perfetta per concentrarsi sulla bellezza della condivisione, per limare eventuali tensioni nei rapporti interpersonali e per comunicare con quella delicatezza magnetica che sa conquistare e mettere a proprio agio chiunque si sintonizzi sulle nostre frequenze personali. Andiamo subito con i primi sei segni zodiacali. Incominciamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Bilancia a speculare il vostro cielo vi invita a rallentare l'irruenza e a puntare tutto sulla diplomazia. Se nel privato sorge un piccolo contrasto, non cercate lo scontro diretto. L'arte dell'ascolto e la capacità di trovare un compromesso elegante saranno le vostre armi più potenti in questo giovedì. Andiamo con il Toro, un giovedì estremamente costruttivo, focalizzato sull'organizzazione. Con la Luna che illumina il vostro sesto campo, sentite il bisogno di fare ordine tra i file, ottimizzare i software di trasmissione, chiamiamola così, pianificare i prossimi impegni con precisione millimetrica. C'è grande soddisfazione nel vedere che ogni tassello va al suo posto. Gemelli, il trigono d'aria della Luna in Bilancia vi regala una giornata semplicemente strepitosa. La vostra naturale brillantezza è amplificata da un carisma e da una ispirazione artistica fuori dal comune. In mezzo alla gente siete ironici, incredibilmente affascinanti. Osate, proponete, lasciatevi guidare dall'entusiasmo. Cancro, la quadratura della Luna in Bilancia consiglia di non farsi scoraggiare da qualche piccolo rallentamento o da una leggera stanchezza emotiva, specialmente in ambito domestico o familiare. Proteggete il vostro equilibrio interiore evitando le discussioni sterili. Questa sera concedetevi del tempo di qualità in totale relax nel vostro angolo preferito. Leone, sestile d'aria della Luna in Bilancia accende i motori della vostra comunicazione. Questo giovedì vi vede spumeggianti, curiosi e capacissimi di stringere nuovi interessanti contatti. Le vostre parole possiedono un'eleganza naturale che cattura l'attenzione di tutti. È il momento giusto per presentare un progetto, scrivere qualcosa di impatto, di qualcosa che resti anche nella memoria personale e non solo. Vergine, dopo il grande dinamismo dei giorni scorsi, la Luna si sposta nel secondo campo, invitandovi a concretizzare le idee, a fare ordine nelle questioni di carattere pratico ed economico. Giornata ideale, eccellente per valutare acquisti tecnologici utili, per gestire il budget o per valorizzare al meglio le vostre risorse. Bene, io direi che possiamo tornare alla musica e poi fra pochissimo ovviamente la seconda parte del nostro oroscopo di questo giovedì 16 luglio 2026.

Electric on Boston, ma noi siamo pronti per completare quello che ovviamente è l'oroscopo di oggi, che è la cosa che ci interessa di più in questo momento nel corso della nostra mattinata. E allora andiamo con il segno zodiacale della Bilancia. Benvenuta Luna, l'astro d'argento brilla maestoso, amici della Bilancia, nel vostro segno per tutta la giornata, regalandovi un giovedì da assoluti protagonisti dello zodiaco. Il vostro carisma, la vostra sensibilità estetica sono al massimo storico, emanate un'armonia magnetica naturale che rende impossibile non notarvi. Prendete la scena e splendete, veramente eccezionale. Scorpione, la luna si nasconde dietro le quinte nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi di vivere questo giovedì con ritmi un po' più morbidi, protetti. Lavorare dietro le quinte o dedicarsi alla manutenzione silenziosa dei vostri progetti oggi vi darà dei grandi risultati. Ascoltate il formidabile intuito ed evitate il sovraccarico di stimoli esterni. Andiamo con il Sagittario, cielo radioso, arioso, ricchissimo di splendide vibrazioni sociali. La luna in Bilancia illumina il vostro settore dei progetti collettivi, delle amicizie e dei sogni per il futuro. Un giovedì perfetto per confrontarvi con il vostro team, fare rete con altri professionisti, pianificare eventi speciali capaci di unire le persone in modo armonioso. Continuiamo con il Capricorno, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo, stimolando la vostra sfera professionale, ma chiedendovi anche di gestire con grande pazienza e diplomazia le richieste dell'ultimo minuto. Non irrigiditevi di fronte a un cambio di programma improvviso, rispondete sfoderando la vostra immensa autorevolezza e la vostra proverbiale precisione tecnica. Acquario, un giovedì meraviglioso ed eccezionalmente stimolante sul piano intellettuale. Lo splendido trigono d'aria della luna in Bilancia si sposa alla perfezione con la vostra anima visionaria e vi regala un intuito formidabile. La giornata ideale per studiare nuove tecnologie, programmare un po' della vostra dei vostri momenti liberi, ricercate e allargate i vostri orizzonti, mi raccomando. Pesci, questo giovedì porta con sé una grande lucidità strategica, una profonda rigenerazione interiore. Con la luna nel vostro ottavo campo avete le capacità di leggere benissimo tra le righe dei contratti, degli accordi, delle dinamiche burocratiche. Seguite il vostro intuito per fare spazio ai progetti che contano davvero, eliminando tutto ciò che è superfluo. Questo l'oroscopo di questo giovedì 16 luglio 2026, spero che il vostro segno zodiacale sia positivo. Continuiamo naturalmente fra musica e notizie con il Morning Show.

Ed è giunto il momento anche di dare un'occhiata ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, perciò andiamo subito con il Corriere della Sera. Legge elettorale, Meloni va avanti, sia un premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali, nuova ondata di raid. La Repubblica, Meloni ha fallito, intervista alla segretaria del PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora, per il flop la destra accusa le donne. Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. Andiamo con La Stampa, voto la sfida di Meloni, legge elettorale oggi la Camera decide, la premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Sparò ai banditi l'orefice in cella, Ruggero gioielliere di Grinzane condannato a 14 anni, Salvini subito la grazia. Il Fatto Quotidiano, Morandi le scuse 8 anni dopo, salva manager per Moretti & Company, lacrime di autostrade, colpo di spugna, siamo ai processi eccellenti, legge elettorale sarà approvata alla Camera, Meloni azzoppata, insegue Vannacci. Premio mostruoso, chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora battaglia in Senato. Il resto del Carlino, legge elettorale senza pace, maggioranza ancora divisa. Sparò e uccisa ai rapinatori, è finita, vado in carcere. Pedone investito e poi morto, Paolo Belli indagato per omicidio stradale. Continuiamo con il Messaggero, preferenze, maggioranza divisa, nel centrodestra caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti, il centro-sinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok, bipartisan sui fuori sede. Caraceni, Roma che veste il mondo, 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale. La Verità, la Meloni sfida i traditori, altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani, è tentata di riproporre in Senato dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura, tempi stretti e molti rischi. A Palazzo Madama i numeri sono più risicati e i nodi restano. Sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo è a pezzi. Nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba. Va in galera per aver difeso moglie e figlia, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere accusato di aver ucciso 2 banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio, a 72 anni. Si costituisce e pagherà milioni ai parenti dei balordi. Il giornale, ingiustizia è fatta, caso Ruggero incendia la politica. Per Salvini, grazie a subito. Da ora possiamo scegliere il premier, ma mancano le preferenze. Dopo il passo falso alla Camera, oggi il via libera alla legge elettorale, Meloni avverte. Se salta sarà crisi. Sea-Watch, così le ONG aiutano i trafficanti di uomini. Il Tempo, Giorgia contro la Palude, il partito del pareggio, chi vuole affossare la nuova legge elettorale sa bene che con la vecchia non vincerebbe nessuno. E allora riecco i governi tecnici e il PD al potere con il paravento di qualche professore. Giorgia Meloni è l'unica vera avversaria di questo disegno. AVS minaccia di requisire ultra green Unione Europea contro gli Stati. Oltraggio a Perugia, extracomunitario fa pipì sulla gazzella dei carabinieri e il tribunale lo assolve. Libero, Meloni, Vannacci, prove di intesa. Ingiustizia è fatta, Ruggero 14 anni per essersi difeso.
scandalo sexy, ora Ranucci dice di aver mentito ai suoi lettori. Andiamo con il Sole 24 Ore, investimenti, lo scatto dell'Europa, Giorgetti stoppa il governo come azionista delle banche, New York moratoria sui nuovi data center. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Maldini sceglie Pirlo, la Nazionale, il CT del futuro, Editi vuole Andrea, palla Malagò, i dubbi della Serie A. Lautaro de Dios, Argentina in finale domenica contro la Spagna, pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra, due assist di Messi e gol decisivo dell'interista 2-1 che poi scoppia in lacrime. L'inchiesta arbitri, Rocchi e Inter archiviati. Che sì, Juve, con lo sconto Spence dice sì a Chivu. Corriere dello Sport, è stata la testa del Toro, assist di Messi e gol di Lautaro, Argentina in finale con la Spagna. Juve, i soldi per Lucumi, la mossa di Carnevali offerti al Bologna e 20 milioni incassati per Muharemovic. Blitz Inter, Spence e Romero, Pulisic agita il Milan, Kone andrà allo United, Højlund abbraccia Allegri. Chiudiamo con tutto sport, Leo Lautaro estasi, Argentina infinita, Inghilterra ribaltata 2-1 finale con la Spagna. Ed ancora Juve se telefonando, il DS Ortolini chiama Pellegrino, lo staff di Spalletti contatta Vicario, il mercato bianconero corre sul filo. Yannick a Torino, test con il sorriso da Wimbledon, al J Medical per i nuovi esami, tagliando positivo verso l'America. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione, mentre questi pochi minuti li trascorriamo in compagnia degli Oasis, che ci accompagneranno esattamente alle ore 8 con la loro Don't Look Back in Anger. Buongiorno.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Eccoci qua amici, in questo giovedì ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione, parte Radio Web. Beh, dicevo, già siamo al giovedì, volevo ricordare una cosa molto importante, visto che oramai siamo proiettati verso il weekend, il venerdì, ecco, quindi la giornata di domani sarà dedicata in modo particolare alla sicurezza informatica. Ci sono molte truffe, purtroppo in questo periodo noi stiamo sempre con gli occhi bene aperti e vogliamo praticamente ricordare a tutti voi alcune prassi molto molto importanti. Pronti? Pronti invece adesso, si parte subito, c'è la musica, poi le nostre notizie.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Entriamo subito nel vivo del discorso, se volete anche un po' nel dibattito, perché qui veramente c'è questa pagina aperta. Dobbiamo parlare sempre di queste proposte che arrivano, questa volta dall'Unione Europea, una specie di ban insomma per i social, in un certo senso, che saranno vietati ai minori di 13 anni. Ne parliamo perché durante la conferenza stampa Ursula von der Leyen ha illustrato dei risultati del report sulla sicurezza online dei minori scritto da un gruppo di esperti. Beh, la Presidente della Commissione Europea ha dichiarato che dopo l'estate quindi sarà presentata questa proposta di legge che di fatto vieta l'accesso ai social media ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori. Ecco, è così praticamente che dovrebbe essere, anche se c'è il GDPR che dice tutt'altra cosa, che l'accesso ai social è diciamo di fatto consentito, attenzione, ai 14 anni, insomma devono aver compiuto 14 anni ma sempre con la supervisione dei genitori. Oh. Durante un summit a Copenaghen la Presidente della Commissione Europea aveva confermato l'istituzione di un gruppo di esperti sulla sicurezza online dei minori e che questa diciamo proposta di legge, ecco, sarebbe stata presentata entro l'estate. Risultati comunque che a quanto pare sì, si sono un po' fatti attendere, sono stati però illustrati e questa proposta, come vi dicevo, verrà portata dopo l'estate, quindi non prima di metà settembre. Naturalmente noi di Radio Web seguiremo i lavori, vi terremo sempre informati.

che non ti innamori? E se le scrivi come minimo e con altri 5 autori? E allora scrivila un po' tu una canzone d'amore. Ma tra le parentesi voglio vedere solo il tuo nome d'autore.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Su Radio Ticuglio, la musica giusta al momento giusto.
4: E andiamo ancora avanti, sì, dopo la musica continuiamo ancora qui a Radio Web, amici, perché c'è un gradito ritorno e dobbiamo sottolinearvelo, perché su WhatsApp è tornato ChatGPT. È la conclusione di questa lunga vicenda che ha tenuto banco anche nelle aule della giustizia. Abbiamo ricevuto un comunicato da parte di OpenAI, quello che annuncia, insomma, la nuova disponibilità del suo chatbot all'interno dell'applicazione, questo anche in Italia. I territori interessati sono quelli dell'Unione Europea, dicevo, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Come fare per cominciare o ricominciare ad interagire con ChatGPT su WhatsApp? Beh, semplice, basta inviare un messaggio a un contatto verificato. In alternativa è possibile anche inquadrare un QR code con il vostro smartphone. E ecco, di fatto si tratta di questa mezza sconfitta per Meta, anche se l'azienda non

lo ammetterà apertamente sul tema, il gruppo di Zuckerberg si è già scontrato con i pareri delle autorità, anche quelle italiane. E le parole di Emmanuel Merrill, appunto, di OpenAI, dice: l'intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare quindi ChatGPT su WhatsApp in Europa e Svizzera significa offrire accesso a possibilità di scelta, dando così alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che meglio rispondono alle loro esigenze, sulle piattaforme che preferiscono, ovviamente. Ecco, dice: siamo entusiasti di rendere nuovamente disponibile questo servizio molto molto apprezzato. Ebbene, si conclude così questa vicenda. Chissà se durerà, ecco, ci viene subito così da dire.

0: Sì.
1: Si continua una notizia, amici, di business legata soprattutto al mondo delle big tech, perché a Cleveland l'avvocata specializzata in diritto aeronautico Amanda Applegate è in questo periodo sommersa di lavoro. Dopo la quotazione in borsa record di SpaceX di Elon Musk, che ha permesso di raccogliere oltre 85 miliardi di dollari, il numero uno di questi nuovi ricchi è tale che una valanga di contratti per l'acquisto di jet privati, come si dice, le ha rovinato le vacanze estive. Sì, è quello che insomma sta un po' succedendo per quanto riguarda questa grande compagnia, che non si accontenta più insomma di lanciare diciamo così in orbita satelliti. Ma attenzione, come riporta la Reuters, molti operatori del mercato dell'aviazione d'affari hanno visto i numeri decollare negli ultimi giorni. Questa tendenza già rialzo alimentata proprio da questa impennata di borsa delle società di intelligenza artificiale. Quindi, dice SpaceX, si crea questa nuova generazione di milionari, vendite di jet privati che in forte crescita. Beh, un fatto interessante, perché i nuovi ricchi in questione sono soprattutto giovani. Ecco, per la società di Cleveland, la Flexjet, la spiegazione risiede proprio nell'origine della loro fortuna. Molti hanno visto la propria vita cambiare grazie alle quotazioni in borsa del settore tecnologico. Quindi una quotazione in particolare più eccezionale delle altre ha provocato questa forte scossa. Ecco, negli ultimi 6-10 mesi, dice, ho avuto una manciata di ragazzi coinvolti in SpaceX che avevano addirittura soldi da spendere senza più contarli. Ecco, commentava così il gestore di un broker aeronautico con sede in California. E questo è un dettaglio tutt'altro che trascurabile. Quindi sempre più di questi nuovi clienti non avevano mai volato in jet prima di possederne uno. 10 anni prima solo un quinto delle sue vendite provenivano da clienti del settore di tecnologia. A San Francisco, che è la culla di Anthropic e di OpenAI, pensate che il traffico dell'aviazione d'affari ha registrato la crescita più elevata rispetto agli altri stati del paese, con un più 11% su base annua. E beh, devo dire che ci sono questi nuovi ricchi che non vogliono più stare con i piedi per terra, insomma, questa volta vogliono volare.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: ricomincia.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
2: E andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di protezione dei minori online, anche di adolescenti, che è diventato sempre più complicato rispetto a qualche anno fa. Quindi non basta più bloccare un sito, impostare un limite di tempo o controllare ogni tanto la cronologia del browser. I rischi questa volta passano da chat, social gaming, link di phishing, profili falsi, contenuti manipolati e messaggi costruiti per sembrare credibili. Quindi per i genitori il tema non è soltanto quanto tempo passano online, ma cosa incontrano mentre sono connessi e quanto sono preparati a riconoscerlo questo pericolo. Ecco, con i teenager cambia anche il modo di usare la tecnologia, cresce quindi il bisogno di autonomia, aumentano gli account personali, si moltiplicano le conversazioni private e spesso entrano in gioco delle piattaforme che gli adulti conoscono un po' meno. Beh, un controllo troppo rigido può funzionare per un po', ma rischia anche di ottenere l'effetto, come si dice, l'effetto opposto, spingere i ragazzi a nascondere delle app, chat o profili secondari. Ecco, tema importante, perché la sicurezza online degli adolescenti richiede un approccio più maturo. Servono delle regole chiare, ma anche del dialogo. Servono strumenti tecnici, ma non solo divieti. Ecco, serve soprattutto la possibilità per un ragazzo di chiedere aiuto senza temere una reazione sproporzionata. Ecco perché molte truffe quindi online funzionano proprio così. Fanno leva sulla fretta, sulla vergogna o sulla paura di aver commesso un errore. Quindi il controllo parentale, attenzione, resta sempre lo strumento utile, ma attenzione, solo questo non può essere l'unica risposta. Con i bambini più piccoli ha senso impostare limiti netti su contenuti, app e tempi di utilizzo. Con gli adolescenti invece la protezione deve accompagnare una maggiore autonomia digitale. Cioè, significa spiegare perché, ecco, certe regole esistono. Un limite di tempo ha più senso se viene collegato al sonno, studio e benessere. Un filtro sui contenuti invece è più comprensibile se viene presentato come una barriera contro siti rischiosi, non quindi come una forma di sfiducia. Anche il controllo dell'attività deve essere gestito con equilibrio. Se diventa sorveglianza continua, beh, difficilmente aiuta a costruire delle responsabilità. Punto più importante, ecco, è quello di insegnare ai ragazzi a riconoscere i segnali di rischio. Un messaggio che mette fretta, un profilo appena creato che chiede delle informazioni personali, un link che promette magari un premio, una pagina di login arrivata, diciamo, da una chat o un'offerta troppo conveniente, sono delle situazioni comunque da fermare prima del click. E beh, diciamo che la conversazione può partire da casi concreti. Una falsa promozione magari vista sui social, un messaggio sospetto ricevuto in chat, una notizia su un furto di account o una truffa ai danni di altri utenti. Quindi parlare, ecco, di questi esempi in modo normale, senza trasformare tutto in una lezione, certamente aiuta molto di più di una lista di divieti.

ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 8:30. Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Beh, c'è da dire che il tempo anche oggi è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento in questo giovedì. È tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani. Ci ritroverete qua, sempre alla solita ora, mi raccomando.
1: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ma ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
1: Ciao, rieccoci ad un nuovo appuntamento con Incredibile. Un'ora di racconti e di musica messe insieme. Il nome dello stadio è pomposo, come si addice a quella parte di Sud America. È stazionamento sul del Stadio Monumental. Vogliate perdonare la pronuncia. Siamo a Lima, in Perù. È il 21 settembre del 2003, domenica. È il primo concerto peruviano di sempre di Alanis Morissette. Ci sono 14.000 ragazzi urlanti e adoranti. È il tour di Feast on the Scraps. Alanis è felice di quell'entusiasmo e ripaga il pubblico con un'esibizione lunga e intensa. Ma anche le cose più belle, prima o poi, finiscono, e così anche il concerto. Alanis saluta e ringrazia, lascia il palco e va nei camerini. Si rilassa, poi arrivano manager, discografici e addetti ai lavori. E la domanda è sempre la stessa: cosa hai fatto? Alanis non capisce, poi glielo dicono: hai detto thank you Brazil. E qui siamo in Perù. Oh cazzo, Alanis è mortificata a dir poco. Pensa, domani mi massacreranno, orgogliosi come sono del loro paese e come è giusto che sia. Il martedì i giornali evidenziano infatti la gaffe, ma minimizzano. In fondo, dicono tutti, è stato un grande concerto. Mercoledì 24 settembre Alanis arriva a San Paolo, proprio in Brasile, dove ovviamente sono tutti felici di quell'errore. Nella conferenza stampa lei ammette lo sbaglio e dice di non ricordare nulla. Confessa di aver bevuto un po' troppo prima dello show e pensa che sia quella la causa della tremenda gaffe. Il giorno dopo, però, stanca di sentirsi accusare, comincia a chiedersi: ma davvero posso aver detto una sciocchezza del genere? Così va ad ascoltarsi la registrazione e lì si svela l'arcano. Alanis aveva detto, salutando la folla osannante, thank you, bless you, che ai peruviani, con scarsa dimentichezza con l'inglese, era parso invece un thank you, Brazil. Il brano che vi propongo adesso è una cover di un artista britannico di nome Seal e si intitola Crazy. Lei è Alanis Morissette.

0: Non tutti sanno che uno dei marchi più iconici del mondo è nato da una semplice battuta. Eppure è proprio così che è iniziata la leggenda del coccodrillo Lacoste. Jean-René Lacoste non aveva l'aspetto del campione. Basso, fisico, sottile, insomma, nulla di imponente. Ma bastava vederlo muoversi in campo per cambiare idea. Scatti fulminei, colpi decisi, uno stile di gioco affamato e tenace. Sembrava inseguire ogni palla con la determinazione di chi non molla mai. Così un giorno un giornalista americano lo soprannominò il coccodrillo e quel nome gli rimase cucito addosso per sempre. René veniva da una famiglia benestante e per poter seguire la sua passione dovette strappare ai genitori una promessa. Avrebbe continuato con il tennis solo se fosse diventato campione del mondo. E lui, con la forza del suo sogno, li ripagò. Brillò nei tornei europei e vinse anche il bronzo olimpico nel 1924. Ma la svolta avvenne nel 1927. In America vide una valigetta di pelle di coccodrillo che lo colpì. Un compagno di squadra gli fece una promessa scherzosa: se vinci è tua. Lacoste perse, ma quella storia arrivò alle orecchie di un cronista di Boston che, colpito dalla grinta del tennista francese, cominciò a chiamarlo Le Crocodile. Quel nomignolo diventò leggenda. René capì che quel simbolo parlava di lui più di qualsiasi trofeo. Testardo, elegante, coraggioso. In un'epoca in cui il tennis era dominato dai completi rigidi e ingessati, lui ruppe le convenzioni. Inventò la polo bianca in cotone, comoda e leggera, e ci fece ricamare proprio lì, sul cuore, un piccolo coccodrillo verde, con la bocca aperta. Nel 1933 fondò il marchio Lacoste, insieme ad André Gillier. All'inizio producevano abbigliamento sportivo per il tennis, il golf e la vela, ma in realtà vendevano molto di più: uno stile, un carattere e un'idea di libertà. Quel coccodrillo non era solo un logo, era il segno di un'anima che combatte, sogna e osa. E tutto nacque da una valigetta mai avuta, ma che gli regalò l'eternità. Adesso ci sono i Cranberries con Dreams.
1: Incroyable.
2: Incredibile.

0: stato il principe dei produttori degli anni Ottanta. Uno che è stato nelle classifiche di mezzo mondo facendo Video Killed the Radio Star, col nome dei Buggles, che ha suonato negli Yes e che ha inventato le bizzarrie degli Art of Noise, i Frankie Goes to Hollywood e il disco più strano di Grace Jones, che ha prodotto quasi tutti, da Tina Turner a Paul McCartney, ai Simple Minds, ai Pet Shop Boys, ai Belle Sebastian e decine di altri. Un uomo ricco sfondato con una casa sensazionale nell'Oxfordshire, dove nel 2006 viveva con la moglie Jill, sposata un quarto di secolo prima e sua socia prima di allora. Un giorno di giugno, il loro figlio Aaron, giocando con un fucile ad aria compressa, colpì la madre al collo, spezzandole un'arteria. E lei è in coma da allora. Quando uno lo sa, le canzonette non suonano più come prima. Ed è dalla gigantesca serie di produzioni di Trevor Horn che vado a pescare per voi due brani. La prima è Grace Jones con Slave to the Rhythm e dopo i Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love.
1: Incredibile!

0: aveva solamente due paia di pantaloni, sempre gli stessi, uno per il lavoro, l'altro per la domenica. Non si era mai sposato, non aveva figli, non possedeva una casa lussuosa né guidava un'auto costosa. Dale Schroeder era un falegname, uno di quegli uomini che passano accanto a noi senza fare troppo rumore. Ha lavorato per 67 anni nella stessa piccola azienda, ogni giorno con le mani sporche di segatura e il cuore pieno di silenzio. Nessuno immaginava che dietro quella vita semplice si nascondesse qualcosa di straordinario, anzi, di incredibile. Perché Dale, in tutto quel tempo, ha messo da parte ogni centesimo. Ha risparmiato come si fa quando si ha un sogno grande e alla fine, senza aver mai parlato di sé o dei suoi progetti, ha lasciato in eredità quasi 3 milioni di dollari. Non per sé, non per una targa con il suo nome, non per lasciare una traccia fatta di monumenti, ma per cambiare vite. Con quei soldi, Dale ha creato borse di studio per ragazzi che non potevano permettersi l'università. Non borse simboliche, ma aiuti concreti, tasse universitarie, libri, spese quotidiane, tutto. 33 giovani che oggi sono medici, insegnanti, ingegneri e terapisti. Alcuni di loro sono stati i primi della loro famiglia ad avere una laurea. Tutti, senza eccezione, dicono la stessa cosa. Senza Dale non ce l'avrebbero fatta. Si chiamano tra loro i figli di Dale, non per retorica, ma per amore. Perché è questo che lui ha lasciato. Un gesto d'amore puro, senza volto, senza applausi. Ha dato futuro a chi non ne aveva. Ha acceso le luci dove prima c'erano solamente porte chiuse. La storia di Dale Schroeder è una lezione potente. In un mondo che ci insegna a rincorrere il successo, il denaro, la visibilità, i traguardi, lui ci ricorda che la vera grandezza sta nella semplicità. Che non servono ricchezze ostentate o titoli importanti per cambiare il mondo. Serve solo un cuore immenso, capace di pensare agli altri più che a se stesso. Serve il coraggio silenzioso di chi sceglie di lasciare qualcosa che vada oltre la propria vita. In fondo, cosa c'è di più eterno di un futuro regalato? Adesso ci sono i Green Day con Working Class Hero.
1: Unglaublich.
2: Incredibile.

0: le chiamano coperte elettriche, perché c'è un sistema di riscaldamento che si attiva da una piccola centralina e che garantisce calore durante il sonno. Phil Collins le ha comprate per i suoi figli, ma non capisce come mai scivolino a terra. È una cosa da non credere. Phil accende il riscaldamento e immediatamente le coperte, neanche troppo lentamente, si muovono e cadono sul pavimento. I bambini sono divertiti. Papà è come se le muovesse un fantasma. Phil Collins è invece seccato, non tanto perché sono costate un bel po' di soldi, ma soprattutto perché ogni notte i suoi bimbi rimangono al freddo. Chiama quindi quelli del negozio dove le ha comprate, che vengono a vedere. Portano via le coperte e scoprono inorriditi che quelle coperte elettriche hanno un difetto di fabbrica che le rende molto pericolose dopo essersi scaldate. La conclusione degli imbarazzanti venditori è: i bambini avrebbero rischiato la vita se le coperte non fossero inspiegabilmente cadute a terra prima di raggiungere il punto di calore. Phil Collins è sbalordito e terrorizzato. Ringrazia il destino per aver fatto muovere quelle coperte. Poi capisce che non è stato il destino, ma suo padre Greville, morto nel 1972, è dotato di strani poteri al confine con il soprannaturale. È stato lui a proteggere i nipotini da una morte sicura. «So che è incredibile, ma è così», ha detto Phil. «Non c'è altra spiegazione. Da allora, se qualcuno mi dice che è in contatto con i defunti, non rido più. E dico che sì, è possibile». Phil Collins, In the Air Tonight.
1: Incredibile.

0: Ed ora una storia d'amore, anche se a tinte noir. All'inizio degli anni 30, l'America era piegata dalla Grande Depressione. Milioni di persone senza lavoro, famiglie intere ridotte alla fame, giovani senza prospettive. Fu in questo scenario che nacque il mito di Bonnie Parker e Clyde Barrow, due ragazzi del Texas che scelsero la via del crimine come via di fuga dalla miseria. Bonnie, nata nel 1910, sognava una vita diversa. Amava scrivere poesie, fantasticava di diventare attrice. Una ragazza brillante con un animo ribelle, soffocato dalla provincia. Clyde, nato nel 1909 in una famiglia di contadini poveri, conobbe presto il carcere per piccoli furti. L'incontro tra i due nel 1930 fu immediato e travolgente. Da quel momento nulla li separò più. Amore e crimine divennero un'unica promessa. Tra il 1932 e il 1934 misero in ginocchio banche, negozi e stazioni di servizio. La loro vita era fatta di fughe notturne, inseguimenti spettacolari, scambi di colpi di pistola. Eppure ciò che li rese immortali non furono solo i loro crimini, ma il modo in cui seppero trasformare la loro storia in leggenda. Un episodio in particolare contribuì al mito. Nel 1933, in un rifugio a Joplin, nel Missouri, dopo una violenta sparatoria, la polizia scoprì una serie di fotografie lasciate alle spalle. In quegli scatti Bonnie rideva con una sigaretta tra le labbra e una pistola in mano, puntata in posa verso Clyde. Clyde invece, appoggiato a un'auto rubata, appariva sicuro e affascinante. Quelle immagini finirono sui giornali di tutto il paese, trasformandoli da criminali ricercati in icone romantiche. Dietro l'aura di ribellione però c'era anche il dolore. Bonnie, durante una fuga, rimase gravemente ferita a una gamba a causa di un incidente d'auto e non si riprese mai del tutto. Clyde, ossessionato dall'idea di non tornare più in prigione, viveva in costante allerta. Eppure, tra fughe disperate e rapine, i due trovarono sempre il tempo per ridere, per scriversi poesie e per credere di avere il mondo contro, ma anche il mondo ai loro piedi. Il loro destino si compì il 23 maggio 1934, in Louisiana. Dopo mesi di inseguimenti, la loro auto fu crivellata da oltre 100 colpi in un'imboscata della polizia. Quando i corpi furono estratti dall'auto, i curiosi accorsero in massa. Alcuni tagliarono i pezzi dei vestiti come souvenir, altri cercarono ciocche di capelli. Una fine brutale che tuttavia sancì la nascita del mito. Oggi Bonnie e Clyde restano simboli di un amore estremo, di una ribellione cieca, di una libertà inseguita a ogni costo. La loro leggenda continua a vivere in film, canzoni, libri. La poesia di Bonnie, trovata dopo la sua morte, sembra riassumere tutto. Un giorno saremo fucilati, ma fino ad allora continueremo a correre. E così è stato. Hanno corso insieme fino all'ultimo respiro. E adesso gli Eagles con Desperado.
1: Shinjirarenai.
2: Incredibile.

Don Peri beve poco o nulla, si droga poco o nulla, si impasticca poco o nulla e non soffre di allucinazioni. Per cui quello che vede volteggiare sopra la sua testa mentre sta guidando per una strada di Malibu è sicuramente un'astronave. Un'astronave che sta per atterrare. Tom strabuzza gli occhi, se la fa sotto. Decide di tornare a casa perché quando succede una cosa brutta e imprevista e incomprensibile e pericolosa, uno vorrebbe sempre essere a casa sua, nell'illusione che la casa ti possa proteggere da tutto. Tom Perry fa inversione di marcia senza pensarci e senza guardare e va a sbattere contro la macchina di un ragazzo che procede nella direzione inversa e si trova imbottigliato. Esce e viene circondato da 150 fotografi. Alza gli occhi al cielo e indica con il dito l'astronave, che in realtà è un pallone aerostatico. Tom se ne accorge quando vede la fune alla fine della quale è posizionata la radiosonda. Senza aggiungere nulla, Tom si rimette in auto e torna a casa. Appena arrivato, continua a sorridere di sé e dire quanto è stato stupido. Accende la televisione e vede la sua faccia stravolta. Il giornalista dice: Tom Perry è stata la prima star ad arrivare alla festa di matrimonio, ma è risalito subito in macchina dopo aver visto i paparazzi. Ed è proprio Tom Perry ora con Learning to Fly.

Tra le distese bianche infinite del circolo polare artico, un giovane soldato finlandese, Aimo Koivunen, barcollava sugli sci. Il freddo era un nemico invisibile che gli mordeva la pelle. Il silenzio, un deserto spietato. La sua mente, una tempesta fuori controllo. Aimo non era un eroe leggendario, era uno dei tanti, stanco, affamato, in fuga da un'imboscata sovietica insieme alla sua unità. Nel suo zaino aveva un piccolo contenitore metallico, l'oggetto più prezioso in quel momento. Pastiglie di Pervitin, metanfetamina distribuita ai soldati per resistere alla fatica del fronte. Una al giorno, dicevano i superiori. Ma quella mattina le sue mani tremavano, intorpidite dal gelo. Le 30 compresse gli caddero nel palmo e in un attimo di confusione Aimo le ingoiò tutte. Da quel momento iniziò un'odissea al limite dell'incredibile. Il suo corpo esplose di un'energia incontrollata. Scivolò sugli sci come in trance, attraversando la neve senza meta. Vide luci che non esistevano. Parlò con compagni che non c'erano. Combatté contro rami che credeva animali feroci. Per 2 settimane vagò per oltre 400 chilometri di ghiaccio e foreste, sopravvivendo solo grazie a neve sciolta, aghi di pino e un uccello catturato a mani nude che divorò crudo. Nel delirio entrò persino in un campo sovietico e lo attraversò sparando, confondendo il nemico che, incredulo, non riuscì nemmeno a reagire. Più tardi si rifugiò in una capanna abbandonata e accese un fuoco sul pavimento di legno. Quando la capanna prese fuoco, si spostò di pochi metri e continuò a dormire sotto il fumo, come se nulla fosse. Pestò una mina e perse parte di un piede. Cadde in un fosso ghiacciato, rimase lì ferito a meno 30 gradi per un'intera settimana, solo, spezzato, ma vivo. Quando finalmente fu soccorso, pesava appena 43 kg e il suo cuore batteva a 200 pulsazioni al minuto. Eppure respirava ancora. Aimo Koivunen tornò a casa, sopravvisse. Morì nel 1989 in pace, nella sua Finlandia. La sua storia è rimasta nascosta nei racconti di guerra, al confine tra mito e realtà. Ma fu tutto vero. E da qualche parte, tra follia, istinto e pura volontà, un uomo solo, contro la neve e contro la morte, continuò a sciare. E se Aimo, in quei giorni incredibili, avesse potuto ascoltare della musica, ebbene, io gli avrei dedicato volentieri questo brano di Jay-Z e dei Linkin Park, un brano che tratta il tema della resistenza e della forza interiore. Si intitola Numb.

Termina qui la puntata di oggi, vi do appuntamento alla prossima settimana, un ringraziamento alle mie fonti narrative, la pagina Facebook Piccole Storie che vi invito a visitare, Massimo Cotto e Luca Sofri. Tra una settimana, stessa ora, stessa emittente, stessa trasmissione. Incredibile. Ciao, da Luca.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Sì, pronto?
2: Sì.
1: Sì, caffè schiumato o se o normale?
2: Eh?
1: Il caffè schiumato normale, come l'avevo ordinato. Il caffè,
2: sì.
1: Il caffè che ha ordinato, ha detto due caffè, uno schiumato e uno no. Quello schiumato con latte normale o di soia.
2: E chi è che parla?
1: Supermercato.
2: Guarda, che bello il latte, non tondisco, va bene?
1: Sì, ma chi l'ha ordinato il caffè?
2: No.
1: L'ha ordinato lei?
2: Ma chi l'ha detto?
1: Non lo so, quanti erano, due o tre?
2: No, ma non so più.
1: E chi lo prende sto caffè adesso?
2: Chi li
1: prende questi caffè al bancone?
2: Se vieni con me chi lo prende?
1: Ah, non lo so, perché voleva anche due cornetti magari.
2: Dai, va avanti che c'è.

0: Rocket Show.
1: Insomma, alla fine sti caffè come li dobbiamo fare? Schiumati, non schiumati, latte di soia, latte di riso, latte normale, con molta schiuma, con poca schiuma, è diventato impossibile anche lavorare dentro il balcone di un bar. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia tra buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti. Quest'oggi ne abbiamo combinate una più del diavolo, quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Oggi ricordiamo nel nostro almanacco Beata Fiordalisa del Quaderno Piegato. Era una suora che amava scrivere poesie nei margini del registro delle preghiere. Le sue rime erano così dolci che anche le consorelle più rigide si commuovevano. Un giorno un temporale allagò il convento, ma le sue pagine restarono intatte, piegate e asciutte come se fossero state protette da un soffio. Dopo la sua morte si dice che chi scrive una lettera d'amore o una poesia in suo nome ritrovi sempre le parole giuste. È patrona di poeti, calligrafi e di chi non riesce a smettere di scarabocchiare anche durante le riunioni.

0: Pronto, sì.
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, questo quaderno piegato.
0: Ma io con chi parlo?
1: No, abbiamo parlato noi del quaderno di Fiordalisa.
0: No, io ho sbagliato numero.
1: E dov'è Fiordalisa, scusi?
0: No, io non sono... Non c'entro niente.
1: Ma lei è una suora?
0: No.
1: Ah, ho capito. E allora il quaderno dove è stato messo, scusi?
0: Io non c'entro... di che cosa parlo?
1: No, di quel quaderno piegato che le sorelle leggevano quello che lei scriveva.
0: No, ha sbagliato numero, guardi.
1: E come faccio adesso io? Che il numero, l'altro numero non ce l'ho più.
0: Io non lo so, ma che, non so che dire, io.
1: Non ci può dire qualcosa su Beata Fiordalisa e poi la saluto?
0: Ma io non so di che cosa parla.
1: Di questa suora che praticamente era molto brava a scrivere rime, poesie, queste cose qui.
0: Però io non so né della suora niente.
1: Ah, non la conosce proprio come suora, quindi?
0: No, ma lei ha sbagliato.
1: Neanche come Beata?
0: No.
1: Va bene, allora mi scusi il disturbo.
0: Niente, buonasera.

La conduttrice irlandese Claire Byrne ha confessato in diretta che il suo cane adora essere aspirato. Ha usato l'aspirapolvere sulla schiena del cane, che si è messo comodo e sembrava godersela. Un po' folle ma dolce, immagina la scena: il cane rilassato, l'aspirapolvere acceso, assurda e tenera al tempo stesso. Vi devo confessare una cosa: io questa notizia qua, che ho già letto un po' di tempo fa, mi ha portato ad acquistare per un noto aspirapolvere che utilizziamo in casa un accessorio appunto che servirebbe per pettinare e aspirare i peli del

0: cane. Insomma, è arrivato, abbiamo pagato anche una cifra abbastanza imponente, soltanto che il mio cane è terrorizzato dall'aspirapolvere, morale della favola, non siamo riusciti assolutamente ad aspirare nulla. Se qualcuno dovesse interessare un accessorio per un noto marchio di aspirapolveri, mi scrive in chat.
1: Che aspirapolvere? Chi è lei?
0: No, quello per il cane.
1: Per il cane chi?
0: No, l'aspirapolvere per il cane, perché ci sono certi cani che gli piace, per quello.
1: No, lei... Io non la conosco, guardi.
0: Sì, ma l'aspirapolvere chi è che l'ha preso poi alla fine?
1: Io

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigoglio. Buon ascolto!

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. No, ci chiedevamo come sarà quest'oggi questo brano.
0: Prego?
1: No, la canzone di oggi, chissà come sarà stilisticamente.
0: Scusi, con chi parlo?
1: Supermarket.
0: Guardi, non mi interessa.
1: Però la canzone la dobbiamo mettere lo stesso noi, mi perdoni.
0: Lei metta pure le canzoni che vuole, io chiudo la comunicazione.
1: Quindi non l'ascolta?
0: No.
1: Va bene, è lo stesso. Grazie comunque, la saluto.
2: Vivi perché sei, vivi perché hai.
1: Ed è spesso citata tra le più belle canzoni d'amore mai scritte.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, pronto. No, quindi è appurato, dicevo, che alla fine è stata fatta anche da altri artisti questa canzone.
0: Ma lei, scusi, chi parla?
1: Air Supermarket, ha sentito A Case of You, la canzone che è ancora in sottofondo?
0: No, non ho sentito.
1: E chi l'ha fatta oltre Johnny Mitchell, quindi?
0: Beh,

0: Senti, ma il succo di questa telefonata cos'è?
1: Niente, che sta finendo il brano, adesso passiamo ad altro.
0: Senta, io la ringrazio tanto, ma non sono interessata.
1: Va bene, grazie comunque anche a lei. Buon proseguimento.
0: Buonasera.

0: Pronto?
1: Pronto, scusi, pronto. È per lo scarico del camion di terra, per il rifacimento del fosso. Quando può arrivare il camion?
0: Non riesco a capire che significato ha sto camion.
1: No, devono venire. Avete ordinato della terra per mettere a posto il fosso?
0: Secondo me no, adesso mio figlio non c'è.
1: E chi l'ha ordinata allora, scusi?
0: Il nome com'è?
1: Perché c'avevano soltanto il numero di telefono, io sono l'autista. Ho soltanto la consegna su Via Valle 2690.
0: Devi venirla a prendere?
1: No, no, a scaricarla, è un camion intero di terra.
0: No, secondo me.
1: Va lì davanti, la possiamo scaricare lì davanti?
0: No, davanti dove?
1: Non lo so, davanti casa, dopo chi è che la mette a posto?
0: No. Mi dai il numero di mio figlio?
1: No, cioè devo capire se l'avete presa voi, se no la devo mandare indietro.
0: Secondo me no. Adesso chiamo mio figlio.
1: Ma voi avete, scusi, avete il fosso da rifare? C'è un fosso da mettere a posto?
0: Quelli della strada, dell'alluvione, lei dice.
1: No, dicevo proprio un fosso privato, una riva, una sponda.
0: No, che sappia io, no.
1: Non lo so, perché sennò io magari la scarico lì davanti e poi dopo, se non è la vostra.
0: No, ma dopo chi la porta via?
1: Con il badile, si darà una badilata.
0: Sì.
1: Allora possiamo posso scaricarla lì?
0: No, se viene mio figlio, non lo so, sta arrivando.
1: Allora chiamo più tardi.

0: più tardi, chiamo più tardi.
1: Adesso io chiamo mio figlio.
0: Va bene, allora chiamo dopo, salve.
1: Insomma, non lasci la perna qui perché proprio chi la porta via.
0: No, no, se non, è, se non è la sua non gliela posso portare. Volevo capire se l'aveva ordinata lei.
1: Anche io.
0: Quindi l'ha ordinata. Chi la può aver ordinata?
1: Non lo so.
0: Va bene, via. Provi a chiamare suo figlio, poi la richiamo più tardi, va bene? Grazie.
1: Sì. Lei, il suo numero, chi gliel'ha dato il nostro numero?
0: Ah, il consorzio edile di Martorano.
1: No, proprio io.
0: Forse si sono sbagliati. Allora facciamo così. Chiamo io il consorzio. Se si sono sbagliati e non mi sente più, vuol dire che c'era un errore.
1: Sì, perché non scarichi un cambio di terra, ma dopo l'ho preso.
0: Va bene, la saluto, buona serata.
1: Ci vediamo.

0: questo è il Supermarket Show e come di consuetudine tutti i giorni della settimana ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Ricordate il gruppo musicale Ultima Spiaggia? Sono stati con noi con il singolo Domine un po' di tempo fa. Quest'oggi torna ovviamente a fare le veci del gruppo Giovanni Filigi a presentare il loro nuovo singolo che è Manifesta. Intanto Giovanni, bentornato al Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Giovanni. Allora, Manifesta, io ho già avuto un modo di fare un preascolto del brano, qui siamo proprio quasi nel metal punk, un'aggressività molto importante, quindi questo brano si presenta fin dal titolo come una dichiarazione di intenti chiarissima, no? Nel testo parlate di resistenza di fronte alle ingiustizie e al potere, in un'epoca in cui spesso si delega la protesta ai social. Quanto è importante oggi che la musica torni a essere un vero e proprio manifesto di lotta collettiva?
1: Ma guarda, io non la pensiamo così come abbiamo scritto questo pezzo. Diciamo che non ci possiamo più permettere indifferenza in questo periodo, cioè viviamo un momento storico dove l'indifferenza è un lusso che è riservato a pochissimi, sicuramente non a noi, e quindi non è una vera canzone di protesta, cioè non è una canzone politica, una canzone che ti obbliga a schierarti, è una canzone che almeno nel nostro intento dovrebbe scuoterti e farti uscire fuori dal torpore in cui ci hanno un po' relegato, ecco, ci hanno un po' messo tutti quanti.
0: Sì, siamo in un momento, diciamo, viviamo in una società che siamo divisi in due fronti, quelli che si sono accorti che c'è qualcosa che non va e quelli che io dico se ne sono accorti ma comunque continuano a dire che non è vero, e questa, diciamo che è un, sì, po', è un po' una situazione altalenante che vabbè, si starà a vedere come andremo a finire. Ascolta Giovanni, nella descrizione del brano si legge che siete riusciti a trasformare la rabbia e il dolore in determinazione e consapevolezza. Musicalmente e a livello di scrittura, come si fa a canalizzare un sentimento forte e potenzialmente distruttivo come la rabbia per farlo diventare un messaggio costruttivo e pieno di energia per chi ascolta?
1: Ma guarda, no, per quanto riguarda la scrittura, sicuro che è venuto un testo che è venuto di getto ed è venuto da un sentimento appunto di rifiuto di un status quo che comunque sia non si rappresenta, uno status quo dove viene normalizzato il disumano e viene data un'accezione negativa alla parola buono. Ecco, questa è una cosa che ci manda fuori di testa proprio. Oggi non puoi dire buono se sei buonista e dà un'accezione negativa, è una cosa veramente fuori di testa, e invece viene normalizzato, vengono normalizzate le cose che sono assolutamente disumane. Quindi diciamo il testo è venuto veramente di getto, così, e alla stessa maniera anche le musiche, diciamo che l'aggressività, che poi è una finta aggressività perché è anche un pezzo un po' godereccio e danzereccio, però è anche molto rock and roll negli assoli, però ti assicuro che è venuto tutto di getto anche dal punto di vista musicale.
0: Esatto, e che poi sono quelle, le canzoni nate così sono quelle che vengono meglio, che restano di più,
1: sì,
0: a volte se si cerca per forza un certo sound non si riesce a trovare, quando invece nascono di getto, pam, si trova proprio la linea melodica adatta e soprattutto anche il testo. A questo punto Giovanni, prima di iniziare a pogare tra virgolette con Manifesta, dacci un refresh dove poter trovare l'Ultima Spiaggia sul web.
1: Allora, innanzitutto ci trovate su tutte le piattaforme streaming, da ieri il pezzo è fuori, quindi vari Spotify, Amazon Music, Apple, dappertutto, e poi ci trovate su Instagram come ultima_spiaggia_band e lì trovate tutti i nostri video, i prossimi appuntamenti live, un po' di nostre foto, un po' di informazioni.
0: Perfetto Giovanni, allora a questo punto io intanto ti ringrazio di essere tornato a presentare il vostro nuovo singolo dentro Supermarket e lancio Manifesta. Un saluto anche agli altri componenti della band e buona estate, visto che ci siamo dentro.
1: Grazie anche a tutti voi.

0: detto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa la cassa 153.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sì, pronto, pronto, Ricci?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo, il corriere, per lo scarico del Bove, verso che ora possiamo passare? Verso pomeriggio sera?
1: No, ma io non ho niente.
0: No, abbiamo lo scarico del Bove da Parmigiano, quello per fare il latte da Parmigiano Reggiano.
1: No.
0: Scusi un attimo, non è via Campi Giuseppe?
1: No.
0: E dove lo mettiamo la mucca, scusi, se abbiamo la mucca sul camion noi?
1: Ah, non lo so. Io so che abito in via Campi, però...
0: Ah, via Campi, su. Via Campi, sì.
1: È il Mac 2.
0: Non ho capito, scusi.
1: Che ha delle mucche, non è nostra.
0: No, eh? una mucca, chi l'ha ordinata la mucca?
1: Ah, io non lo so.
0: E che facciamo? La dobbiamo lasciare lì? Io la devo scaricare lì perché devo tornare indietro, non me la posso mica...
1: Vabbè, guarda, a me... Non mi dà fastidio.
0: No,
1: eh?
0: La leghiamo lì fuori, noi la dobbiamo solo scaricare. Cioè, ce l'avete del...
1: No, perché io abito in un condominio.
0: Ma non è un'azienda agricola?
1: No.
0: E che ci fate con una mucca nel condominio, scusi?
1: Ma non lo so io non ne ho mai viste delle mucche.
0: Ma fate il parmigiano nel palazzo, nel condominio, producete il formaggio?
1: Ma no.
0: E che allora, che perché avete ordinato una mucca da latte? Che faccio? Quindi la scarico lì?
1: No.
0: E dobbiamo trovare una soluzione, signora. La mucca lì non la posso lasciare, io non la posso tornare indietro, che ci facciamo?
1: Io non lo so. Ecco. Io dove la metto?
0: Ma lei non ha un garage dove tenere la mucca in caso?
1: No.
0: Anche perché. Ecco. Non ha proprio posto per la mucca.
1: No, non c'è niente. Buongiorno.

tutto così bene o va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sul sale. Abbiamo molte pretese ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando

Volete fare i bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità, il fumetti a Pascal. Rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura.

Cari amici di Supermarket Show, giunge a termine questa puntata con un bovino sulle spalle. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che i nostri podcast sono ascoltabili su Amazon Music, Spotify e, per quanto riguarda le interviste di Supermarket, mentre le puntate intere Amazon Music, TuneIn e Audible. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Zavi il Grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
5: Nome.
6: Alex.
5: Cognome.
6: Sì, sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tigullio.
5: È il programma?
6: Troppo forti.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti.
8: Con Alex De Sì.

condanne per un totale di...

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, c'è noi, oggi, dai, Fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Radio Mania Estate.
2: Oggi la matita che riavvolge il nastro del tempo ci porta al 1982. In quell'anno, il 26 febbraio, nasce a Milano Radio Italia. Il 19 settembre viene introdotto l'uso dell'emoticon. Il 26 settembre Supercar debutta in TV. Il 1 ottobre nei negozi arrivano i CD e l'album 50 Second Street di Billy Joel, il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. Il 22 ottobre la prima di Rambo. Il 30 novembre esce l'album musicale più venduto di sempre. 150 milioni di copie vendute, di cui 1 milione soltanto nella prima settimana di vita. Numeri record che hanno fatto di Thriller l'album più venduto della storia della musica.

Bentornati a Vorrei Tornare Al, l'estate del 1982, l'anno in cui venne coniata la nuova moneta da 500 lire, l'anno in cui vennero prodotti film che successivamente sono rimasti dei cult di sempre, E.T., l'extraterrestre, Rambo e Rocky 3, l'anno in cui...

No Fix It 100 dei Nickelback, pubblicato nel 2014. Il titolo si ispira al fatto che il disco è stato registrato in svariate parti del mondo, tra cui Vancouver, Los Angeles, Maui e durante il tour europeo senza una sede fissa. Questo lavoro rappresenta un importante punto di svolta per la band, poiché introduce per la prima volta elementi dance pop elettronici e contaminazioni EDM all'interno del loro stile post-grunge e rock alternativo. È stato inoltre l'unico album dei Nickelback pubblicato sotto l'etichetta Republic Records. Nonostante il cambio di rotta e le critiche dei puristi, l'album ha ottenuto un buon successo internazionale, conquistando il disco di platino in Canada, Australia e Austria, e il disco d'oro in Germania e nel Regno Unito.

One Last Breath, uno dei singoli iconici della rock band americana Creed, pubblicato nel 2002. La canzone è diventata una dei classici del post grunge degli anni 2000, raggiungendo la sesta posizione nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100.

0: Radiomania Day by Day.
1: Gli anni 90 hanno rappresentato un decennio straordinario per la musica nera, caratterizzato dalla nascita del neo soul, unione di soul classico, jazz, funk e hip hop, e dall'esplosione dell'easy jazz. Nel 1994 esce The Return of a Space Cowboy dei Jamiroquai, per molti turisti il loro vero capolavoro funk soul, caratterizzato

Funk dei Brand New Avis 1994, direttamente dalla scena easy jazz britannica, un concentrato purissimo di funk energico e soul trascinante, arricchito dalla voce magnetica di Carleen Anderson.

1991 esce Diamonds and Pearls di Prince, accompagnato dalla New Power Generation. Il folletto di Minneapolis sforna un lavoro eclettico che sprizza funk, soul e pop da tutti i pori, contenente perle come Get Off e Cream.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ehi, hey, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene
2: con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica.

0: Musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio
0: e il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
1: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shot Chart, ben ritrovati. Siamo pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare, con una selezione di brani eleganti, intensi e pieni di atmosfera, tra soul vellutato, pop internazionale, classici, intramontabili e piccole chicche da riscoprire. Ma prima di partire con la nostra classifica facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo insieme il brano che la scorsa settimana svettava più in alto di tutti. Era Celebration dei Kool & The Gang, ispirato alla creazione degli angeli, pensata come un momento di grande festa.

E ora si comincia. Posizione numero 10. Apriamo con una carezza soul. I Simply Red nel 1989 riportano in classifica questo classico, nato nel 1972, e lo trasformano in una ballata elegantissima, cucita addosso alla voce inconfondibile di Mike Hucknall. Il titolo significa più o meno: se ormai non mi conosci. E infatti il brano dice proprio questo: l'incomprensione dentro un rapporto che dura da tanto tempo. E se dopo tutti questi anni non mi conosci, dice, e se dopo tutte queste puntate ancora non ci conosciamo, dedichiamoci almeno una bella canzone.

Week. E dove ci portano i nostri amici che cercano su Shazam e sui social? In un territorio affascinante. Questa settimana il brano che vola alto è di Dee Bridgewater, una grandissima voce jazz, con un pezzo del 1980 che ci travolge con un'eleganza disco soul davvero irresistibile. Il titolo, ballerina solitaria della disco, sarebbe Lonely Disco Dancer. Si può leggere come il ritratto di qualcuno che balla in mezzo a una festa, ma resta sempre solo. Una figura che si muove fra luci, ritmo e gente e sembra portarsi però dentro una malinconia tutta sua. È proprio questo contrasto a rendere il pezzo così interessante. Fuori la pista, le luci, dentro il vuoto, l'ombra. Sofisticato, danzante e malinconico, ma d'altronde si può ballare benissimo anche con un filo di nostalgia. Dee Bridgewater, Lonely Disco Dancer.

0: number 9.
1: Con Jessie J andiamo del 2011 a riscoprire un messaggio importante. Non è sempre e tutto una questione di prezzo. Price tag, cioè il cartellino del prezzo. È un brano in stile pop contagioso, con sfumature un po' reggae e rhythm and blues, ma soprattutto è una canzone che invita a rimettere al centro il piacere della musica e delle cose vere. Insomma, per qualche minuto lasciamo stare conti, ricevute, listini, euro, dollari. Qui l'unico valore sicuro è il ritornello.

Number 8. Andiamo avanti alla posizione numero 8. Troviamo lei, quella giusta. She's the One, una ballata che sembra nata per durare in eterno. Robbie Williams la porta al successo nel 1999, anche se in realtà è una cover di un brano precedente, dei World Party. Il titolo si può rendere bene con "è lei, appunto, quella giusta". Infatti è il tono della dichiarazione definitiva che mette da parte tutti i dubbi. La sua versione però ha un'intensità speciale e ha conquistato il pubblico e anche molti premi, diventando uno dei suoi pezzi più amati. È il classico momento in cui la voce si fa racconto e noi per sicurezza ci sistemiamo il cuore in modalità ascolto e ci ascoltiamo il racconto. She's the One, Robbie Williams.

0: l'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. Quale sarà la canzone particolare di questa settimana? Che simpatica sorpresa che ci fanno trovare gli amici curiosi. Un salto nel 1977 con i raffinati esperimenti sonori dell'Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Non vorrei essere come te. Mescola pop progressivo, funk e un tocco disco in un modo sorprendentemente moderno. Il titolo Non vorrei essere come te è una stoccata, una presa di distanza ironica e tagliente, quasi un piccolo ritratto velenoso. Poi c'è una curiosità deliziosa. Qualcuno lo ha letto anche come un possibile dialogo fra uomo e macchina. Quindi non ha solo un bel groove, ma è un pezzo che dagli anni 70 si proiettava già nel futuro. The Alan Parsons Project.

0: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Number 7. I Blackwater da Philadelphia nel 1980 ci hanno regalato una perla che richiama soul, boogie e slow jam. Il titolo? Say You Love Me Girl. Dimmi che mi ami, ragazza. E il brano gioca tutto su quella dolce urgenza tipica delle grandi canzoni romantiche. Eleganza, un groove solidissimo e una canzone perfetta per chi ama le atmosfere soft e romantiche, ma con il basso che non scherza. Sì, si può essere teneri e avere

Posizione numero 6. Number 6. Quando entra Sade, il clima cambia subito. No Ordinary Love, cioè non un amore qualunque, del 1992. Una lezione di misura, sensualità e intensità. Una voce morbida, un'atmosfera ipnotica e quel modo unico di raccontare un sentimento totalizzante, che ferisce ma non si lascia banalizzare. Non a caso è diventata una delle sue canzoni simbolo. Non si corre, non si forza niente, si galleggia e si ascolta.

0: soundtrack.
1: Angolo del brano per TV o movie? Ci spostiamo fra serie TV e atmosfera parigina con Mon Soleil, che in francese significa Il mio sole, interpretata da Ashley Park per Emily in Paris. È un brano recente, del 2021, scritto apposta per la serie. Romantico, leggero, elegante, con quel tocco francese che fa subito vista sui tetti di Parigi da cartolina chic. Insomma, una canzone che riesce a essere bella, fine, senza prendersi troppo sul serio. Un po' come vorremmo forse essere tutti noi almeno una volta al giorno.
2: You know-

0: Number 5.
1: I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Ma chi non ha canticchiato almeno una volta Lemon Tree? Il titolo significa l'albero di limone, un'immagine semplice e quasi surreale che accompagna un brano uscito nel 1995 dalla melodia solare e memorabile. In realtà il pezzo racconta di noia, di attesa e di malinconia. Questo contrasto fra la musica luminosa e il testo un po' sospeso è il segreto forse del suo successo. In pratica è la colonna sonora perfetta, quando fuori piove, dentro sbuffa, ma poi finisci comunque per cantartela e la giornata passa. I Fool's Garden, Lemon Tree.

0: Angolo Vintage.
1: Cosa c'è nell'angolo della canzone vintage? C'è Elton John che ci porta nello spazio con molta umanità. Rocket Man, cioè l'uomo razzo del 1972, ma non racconta tanto un eroe intergalattico quanto la solitudine di qualcuno lontano da casa. È forse questo che la rende così potente ancora oggi. Musicalmente una ballata sognante e, diciamolo, se un autore riesce a farci venire nostalgia persino di Marte, ha davvero scritto qualcosa di meraviglioso, un grande classico.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora.

ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Yeah!

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really like.
1: Baby, I can take... Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Radio Tiguglio presenta
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day
3: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day
4: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day
5: From 7ba.fm / LT Radio. All go day. From 7ba.fm / LT Radio.
6: E allora ci siete? Sì, io ci sono. Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea. E un saluto alle numerose alte radio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games, dopo il successo avuto lo scorso anno. Si svolgerà in piazza Martiri di Nassiria, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella due giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti, perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi, perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini, ma anche ai nostalgici come noi.

0: Super Gol.
1: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente.
2: Sei presente all'appello.
1: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere. Hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
2: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ipotesi e emozioni, appunto come dicevamo, legate agli cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi, se non solo, appunto anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70-80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2014, e quindi ecco qui dal 2014 ancora che cavalchiamo e calchiamo maggior parte dei palchi d'Italia per quanto riguarda tutti questi appuntamenti importanti, comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, me compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
1: Dimmi, quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
2: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo appunto tutte queste gesta in TV, ecco.
1: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
2: Sì, abbiamo anche questo nel menù.
1: Bene, ci fa piacere.
2: Abbiamo Gekko, abbiamo ecco il Bombo Tigre, abbiamo tante, appunto, altre sigle che non sono logicamente 90-2000, ma appartengono ad altre importanti momenti di vita.
1: Dai boomers in su, facciamo così.
2: Ecco.
1: Dai boomers in su. Allora, Mr. Cartoon, o meglio Mattia, sarà a Fuji il sabato alle ore 19. Che tipo di spettacolo ci aspettiamo?
2: Beh, sicuramente carico, dinamico e con tanta buona musica, appunto, che ti riporta indietro nel tempo.
1: Ci sarà modo di coinvolgere il pubblico?
2: Ci sarà sicuramente modo di coinvolgere il pubblico, perché ecco, solitamente io tra una canzone e l'altra magari dico qualcosa inerente a qualche cartone, spiego, racconto, dico i miei ricordi, li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
1: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini, tutti coloro che vogliono partecipare.
2: Grandi e piccoli, sì.
1: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food, per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma le 23, le 24, perché ci sono altre cose, per cui poi, sperando che mantenga questo caldo, la serata, il sabato sera è perfetto, è giocato.
2: Abbiamo tutto.
1: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fuji il 25 alle 19, Piazza Nassiria.

0: questa canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era, che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80, circa 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fiuggi Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fiuggi, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del raduno nazionale di musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il Cosplay Contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20, e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22.30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare. 25-26 luglio, Piazza Nassiria a Fiuggi. Per questo Olgo Day è tutto. Consuelo vi ringrazia, vi saluta. Ciao. From
1: 7BA.FM/L2Radio. Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Musica, la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico, si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

0: Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, intervista.
0: Oggi ha una musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. Ma in tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: È più limpido. C'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, dire che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle
2: esatto,
0: con maggiore.
2: Esatto.
0: Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. Quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti, e perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il sole, invece, come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi, e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme appunto verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social, uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

Quanti sentimenti! Questa è la nuova canzone di Maurizio Martini con il featuring di Marco Ferracini, novità di Ora Musica. C'è anche Francesca Zaga.

0: Francesca Zagara, giovane artista di origine siciliana che è uscita con questo singolo supportata da Davide Buzzi, che tra l'altro abbiamo in programmazione anche con un'altra canzone che lui ha preparato per l'estate. Aura Musica, spazio anche a Fabio Martorana. La sua canzone è Sono felice di farti sapere.
1: Ti vedo quel

Fabio Martorana, sono felice di farti sapere, è il titolo della canzone che hai ascoltato qui, Aura Musica.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: tocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica, novità indipendenti, e questa si chiama Bugie Maledette, è il singolo di Chiedo, nome d'arte di Edoardo Guarini, arriva da Santa Marinella, quindi siamo vicino alla capitale. È il momento dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1977, l'estate di Ti Amo, Umberto Tozzi.

Eh sì, l'anno prossimo saranno 50 anni da Ti Amo, il grande classico di Umberto Tozzi che oggi abbiamo ritrovato qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi. Torniamo adesso all'estate 2026, le novità di Ora Musica, vi faccio ascoltare Mantra, il singolo di Alberto Conti.

0: network della musica indipendente.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia

0: credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

Lasciamo tutto adesso, tutto il caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati, piedi sul cruscotto, le code in autostrada che ci portano al porto. E si sente nell'aria

indipendente con le sue novità indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhi addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi, salto.

dottore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione, strada insegno, sta in silenzio, se fai casino, perdi il senso, non vedo, non sento davvero, quando parlo spacco il vetro, una barra senti il colpo, poco show ma lascio il segno, polvere addosso, resto in piedi, vita dura, zero rimedi, fame e soldi, stesso piano, mi prendo tutto.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: Sì, anche oggi, come di consueto, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il gran bel salto indietro nel tempo. Oggi abbiamo ricordato Bonnie Tyler, scomparsa l'8 di luglio, con questo brano del 1983, Total Eclipse of the Heart, eclissi totale del cuore. Un grazie a tutti voi per aver scelto la nostra radio. Si parte con un nuovo appuntamento con Troppo Forti. In consolcio Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

Noi ci siamo anche in questa calda estate 2026, ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è l'appuntamento con Troppo Forti, la musica veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo. Eh sì, pure il russare può diventare un reato. In Germania un uomo è stato denunciato dai vicini perché russava così forte da non farli dormire, e il giudice gli ha dato ragione perché l'uomo doveva curarsi o insonorizzare la camera.

0: Anche oggi qui all'interno di Troppo Forte ci saranno le quattro chiacchiere con personaggi della musica italiana, ma più tardi, per il momento, arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era il 1962 quando Peppino Di Capri ci proponeva Saint-Tropez Twist.

0: nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata. Talk about, talk about.

0: In questo pazzo, pazzo mondo ne succedono veramente di cotte, di crude, e prima sembrava solo una moda confinata ai social, ma ora i Therrien sono usciti allo scoperto anche nelle piazze, e a Buenos Aires si è svolto un raduno decisamente fuori dal comune, decine di ragazzi e ragazze tra maschere realistiche, code e movimenti a quattro zampe hanno dato vita a una scena che ha lasciato molti passanti tra stupore e divertimento. Negli ultimi mesi il fenomeno dei Therrien ha conosciuto una crescita sorprendente in Argentina. Si tratta di persone che affermano di identificarsi sul piano psicologico o spirituale con animali non umani. La tendenza è esplosa soprattutto su TikTok e ha superato i 2 milioni di contenuti, con l'Argentina che guida la classifica dei paesi latinoamericani. E secondo diversi media internazionali, il raduno di Buenos Aires ha regalato immagini davvero insolite: chi indossava una maschera da beagle e correva sull'erba a quattro zampe, chi affrontava percorsi a ostacoli imitando i movimenti di un cane pastore belga, o chi, vestito da gatto, da volpe, preferiva arrampicarsi sugli alberi mantenendosi a distanza dai curiosi. Tra i protagonisti dell'incontro c'è anche una ragazza che si chiama Guara, una quindicenne che sostiene di identificarsi con un pastore belga che considera la propria età equivalente a 2 anni e 2 mesi in anni canini. Ma nonostante questo, la ragazza sottolinea di condurre una vita del tutto normale.
1: Stai ascoltando?
2: Troppo forti! Troppo forti!

0: forti,
1: troppo forti,
0: troppo forti.
2: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL cieli blu.
3: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Conservate le medicine nelle scatole. Perché è sempre meglio conservare i medicinali dentro le loro confezioni originali? Tanto per cominciare, perché molti farmaci temono la luce. Poi perché sulla scatola è sempre riportata la data di scadenza, all'interno della confezione, infine, oltre alla medicina, c'è anche il bugiardino, cioè il foglietto con le istruzioni, che è sempre bene avere a portata di mano per poterlo consultare. Capi neri a lungo, come fare? Cosa si deve fare perché i capi d'abbigliamento neri non sbiadiscano ma conservino il più a lungo possibile il loro colore? È presto fatto, ponete a bollire dell'acqua con l'aggiunta di un pugno di foglie di edera oppure di spinaci. Immergete quindi i capi scuri dopo averli lavati e sciacquati molto bene. Lasciateli a bagno per una ventina di minuti, strizzateli e fateli asciugare all'ombra. Cipolla antiodore. Quando si fanno verniciare gli stipiti e gli infissi, spesso in casa permane un odore intenso che può dare fastidio. Per eliminarlo del tutto, collocate in ogni stanza una ciotola colma di sale, fino e cipolla tritata mischiati. Trascorsi 2 giorni, butterete via tutto, anche l'odore sgradevole.
3: Soundcheck, prove di successo. In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Rachele e ci propone il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: protagonista di questo appuntamento nel Soundcheck, la cantautrice Rachele Setti, in arte Rachele, che ci ha proposto il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16 e 30 minuti.
4: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Forti,
1: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana
0: con Alex De Sì.
2: Io sono presente ed è presente anche Ali. Ci sei?
3: Ciao,
2: come va?
3: Ciao a tutti, tutto bene, grazie.
2: Tutto a posto, tutto bene, caldo, ma dai, andiamo avanti.
3: Esatto.
2: Poi dopo ce ne pentiremo quando sarà freddo, diremo, ma caldo, vorrei un po' di caldo.
3: Quando faceva caldo.
2: Allora, sempre così, noi umani non ci accontentiamo mai. Ascolta, invece tu ti stai accontentando di quello che ti capita in questo momento, musicalmente parlando?
3: Ma no, diciamo no. Così, no. Nel senso, apprezzo tutto quello che sta arrivando in questo momento, però sicuramente si punta sempre più in alto, quindi diciamo sono tutti pezzettini che poi andranno a costruire insomma una torre, io la chiamo così, una scalinata verso l'alto, speriamo.
2: Certo, te lo auguriamo. Tu hai iniziato giovanissima, se non sbaglio, a 16 anni?
3: Sì.
2: E quanti ne hai? 17?
3: Ora ne ho 22. Uh-huh. E ho iniziato a 16 anni in realtà a fare i primi contest importanti, diciamo così, perché io ho sempre cantato anche da prima dei 16 anni, ho fatto anche un po' di concorsini piccolini prima dei 16, ma giusto per diciamo iniziare un po' a entrare in quello che è il mondo un po' più professionale, chiamiamolo così, del canto, non è solamente cantare in casa al karaoke in un bar, quindi ho cercato poi di inserirmi nei contest per intanto crescere artisticamente e umanamente, poi per confrontarmi con giudici, avere dei consigli per migliorare, insomma sempre così, per capire un po' meglio il mondo, che tipo di mondo è. Mi sono incuriosita diciamo intorno ai 16 anni, sì. E da là ho partecipato a tantissimi concorsi, veramente tanti, ho perso il conto, e ho avuto il piacere anche di aver partecipato anche a dei concorsi importanti che mi hanno fatto crescere e mi hanno dato tantissimo a livello proprio sia artistico che umano anche. Sono molto contenta del percorso che sto facendo e spero che ce ne saranno anche altri di questo tipo.
2: Certo, noi te lo auguriamo. Ascolta, ma quando è invece che hai scritto, hai iniziato ad essere anche autrice dei tuoi pezzi? Da subito?
3: Allora, guarda, sì, il primo pezzo, se non sbaglio, l'ho fatto proprio a 16 anni.
2: Ah.
3: Sì, proprio a 16 anni ho fatto il mio primo pezzo, che è un pezzo completamente diverso da quelli che faccio adesso, perché era un pezzo swing, pensa, completamente diverso dal mio genere che attualmente è il pop, perché era un periodo in cui cercavo un po' la mia strada, quindi giravo tra stili e stili e cercavo quello che mi piacesse di più, e quindi in quel momento mi piaceva tantissimo lo swing, lo stavo studiando, avevo come esempio Simona Molinari. Ti dico questo, mi piaceva tantissimo in quel momento, e quindi diciamo che ho voluto un po' ispirarmi a lei e fare questa canzone swing. Poi ovviamente con il tempo ho capito che in realtà la mia strada non era proprio lo swing, ma ovviamente ci si arriva con il tempo.
2: Certo, piano piano. Invece Stanca di che cosa parla?
3: Stanca è appunto l'ultimo mio pezzo, l'ultimo mio inedito. E, diciamo che parla di un aspetto dell'amore che spesso è poco discusso, di cui ne parla poco, ovvero il fatto che l'amore non è sempre rose e fiori, no? Non è sempre così romantico. A volte l'amore può stancare, può essere stancante, può essere difficile amare, soprattutto quando magari hai al tuo fianco una persona che non combatte con te, diciamo contro le difficoltà che ci saranno durante il percorso all'interno di una relazione, no? E quindi Stanca parla di questo. È nato da un'esperienza personale, ma parla di questo e diciamo spero di farci vedere un aspetto diverso da ogni persona. Spero che a ogni persona arrivi diciamo un punto di vista differente, pur rimanendo su questa linea generale, perché vorrei che poi l'ascoltatore ci vedesse un po' anche la sua storia personale, ecco.
2: Ora l'ascoltiamo, poi saremo nuovamente qui, rimani con noi, eh?
3: Va bene.

0: Ali con Stanca qui all'interno di Troppo Forte. Anche il video è molto bello, cioè, sai, ma tu combatti veramente?
1: Sì.
0: Ah, sì?
1: Non sapevo se si mandano anche il video. Sì, sì, io in quel video ho combattuto veramente. E ti dirò, io non ho mai preso a cazzotti un sacco da box, mai, in tutta la mia vita. E diciamo che per fare quel video ho preso lezioni per un'oretta, un'oretta e mezza, per avere un minimo di impostazione, no, tecnica.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi è stata proprio un'avventura anche un po' formativa, ma mi sono divertita tantissimo a girare quel videoclip, è stato proprio bello, diciamo, provare a mettermi nei panni di un pugile.
0: No, pensavo che avessi veramente saltato su quel ring più di una volta, perché ti ho visto decisa così al sacco, capito?
1: Sì, perché a un certo punto ci ho preso gusto, quindi ho iniziato proprio a continuare, ho detto vabbè, io non mi fermo, tu riprendi, io vado.
0: E hai fatto bene, veramente molto bella questa canzone.
1: Grazie.
0: Stanca, ragazzi, lei è lì, giovanissima, 22 anni, beati te, veramente. Io non mi ricordo di aver avuto mai 22, ah sì sì, quando ho iniziato a far radio ne avevo 22, pensa un po', qualche anno fa.
1: Ammazza.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima che poi ti farò qualche altra domanda, l'artista in questione, tu questa volta, deve pagare pegno, sei pronta?
1: Ah,
0: dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, vabbè, questa è una novità, mi hai colto alla sprovvista.
0: Vai.
1: Che ne sai di me, di quante volte ho dato, di quanto forte ho amato, tu che ne sai di me, tu che non sei sincero, con me non sei sincero, e adesso sono stanca, ah, perché l'amore stanca, ah, anche se è bello stanca, ah, amarti a volte stanca, stanca.
0: Gli applausi tutti per te, ma non solo gli applausi, sempre. Abbiamo anche il timbro di Troppo Forti, perché questo è proprio un nostro marchio, questo qui di far canticchiare live a cappella l'artista di turno. È una cosa che
1: bella questa cosa.
0: Che al momento, da 20 anni a questa parte, so che lo faccio solo io al telefono, poi non so se qualcun altro.
1: È molto bella, guarda, ti faccio i complimenti, è una cosa, è una bella cosa, inaspettata, mi hai colto allo sprovvisto.
0: Sì, sì, perché non lo sa nessuno, poi tanti mi dicono, ma potevi dirmelo prima, dopo leviamo tutta la suspense, la cosa bella, no, che c'è anche un po' l'imbarazzo. Ascolta, sarai anche live, proporrai la tua musica live in quest'estate?
1: Sì, diciamo che attualmente mi sto più concentrando sullo scrivere e sull'appunto avere nuova musica pronta per l'inverno, diciamo così, perché appunto l'obiettivo è quello di pubblicare il più possibile e il prima possibile per arrivare magari a un EP o un album, però sicuramente farò anche dei live quest'estate, portando sia i miei 3 brani, perché attualmente ne ho 3, e sia ovviamente anche un repertorio di cover, perché appunto non avendo abbastanza brani inediti per coprire un intero live completamente inedito, diciamo che porto anche delle cover, sempre ovviamente in linea con il mio genere, però sì, diciamo, farò anche qualche live.
0: Ci fai qualche nome degli artisti delle tue cover?
1: Allora, delle mie cover io porto spesso, appunto come ti dicevo, dei generi che assomigliano al mio, comunque che si avvicinano un po' al mio genere, quindi diciamo Annalisa, Elodie, Dua Lipa, anche Gloria Gaynor, anche qualcosa del passato, Raffaella Carrà, diciamo mi muovo un po' quella, però cerco di rimanere sul pop dance, ecco.
0: Certo. Oh, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, mi trovate su TikTok, su Instagram e su YouTube come In Arte Ali, tutto attaccato, Ali su Spotify e Eleonora Ali su Facebook, ancora la mi chiamo con il mio nome e cognome, ma presto anche quello cambierà solamente in Ali, però attualmente Eleonora Ali.
0: Ok, io ti ringrazio Eleonora, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà il nuovo singolo.
1: Grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Ho capito, sì.
4: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Stai ascoltando
1: Troppo Forti.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate,

0: bandiera gialla è stato un locale simbolo dell'estate degli anni 60 e poi è stato questo grande successo firmato da Gianni Pettenati.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
2: Troppo forti!
3: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL cieli blu.
4: Nasce il DDL cieli blu. La proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: forti, troppo forti con Alex De Sì.
1: Canzoni d'estate.
2: Era l'estate del 1999 quando questi ragazzi, capitanati da un giovanissimo Cesare Cremonini, ci proponevano 50 Special, Luna Pop.

con questa doppietta di canzoni d'estate siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Vi aspetto, se ne avrete voglia e tempo, la prossima volta sempre qui. Ciao ciao!

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
3: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip. Bentornati tutti a Pantarei. Beh, partiamo subito immediatamente a ricordare Giuseppe Faiella. Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, sabato scorso ha lasciato le sue spoglie terrene. Grandissimo musicista, grandissimo compositore, grandissimo cantante, è stato davvero il testimone di un'epoca. Nei miei trascorsi musicali da batterista l'ho incontrato due o tre volte, insomma ho fatto come da compresso spalla alle sue serate. Esordisce negli anni, fine anni 40, inizio anni 50, suonando insieme alla sorella maggiore Margherita per i soldati statunitensi, per gli americani. Immediatamente dopo la fine della guerra, questi americani che frequentavano già l'isola di Capri. Successivamente, già nel 53, si esibiva nei night capresi insieme all'amico fraterno Ettore Falconieri e spesso si esibiva anche nella vicina isola di Ischia. Delle lunghissime estati durante le quali anche Mina si esibiva a Ischia e molto spesso i due entrambi andavano dopo lo spettacolo a cena nei ristoranti locali sul porto di Ischia, quindi si conoscevano benissimo. Nel 58, insieme a Falconieri, l'amico suo fraterno, il batterista, Pino Amenta al basso, Mario Cenci alla chitarra e Gabriele Varano al sax, costituisce il complesso dei Capri Boys. Il gruppo, ispirato ai complessi rock statunitensi dell'epoca, si esibisce nei locali del posto, Capri, Ischia e in tutta Italia. Notato da un grande dirigente del Carish, gli fu proposto un contratto discografico e cambiò il nome del suo gruppo da Capri Boys in Peppino Di Capri e i suoi Rockers, denominazione con cui il gruppo iniziò l'attività discografica e nacquero così i primissimi successi.

Sales con Peppino Di Capri. Anche in questa canzone si parla di qualcuno che aspetta a casa un amore presumibilmente distratto o infedele che non torna in famiglia, e questo è un motivo classico presente nelle canzoni di Peppino Di Capri. Un'icona, davvero un'icona della musica italiana. Certamente lo stile musicale degli anni 50 e 60 non è più tanto di moda oggi con il rap, l'autotune e altre cose del genere, però vi garantisco che Peppino Di Capri era un grandissimo musicista, controllava ogni minimo particolare prima di un suo concerto. E adesso lo ascoltiamo in una samba, un samba particolare, uno dei primissimi samba in italiano, Birimbì Birimbà, ed è una canzone molto allusiva. In pratica si parla, come al solito, di una donna che la sera non torna da lui, va in giro e lui dice un po': se la vedete in giro ditele che la cerco. E gli amori sfortunati di Peppino Di Capri, insomma, sono noti.

Birim bim birim bam, questa samba strana in cui insomma lui lancia proprio un appello alle persone che conoscono lui e lei per invitarla a tornare da lui. È stato anche attore nei Musicarelli, questi film degli anni 60 in cui una canzone dava spunto alla creazione della trama di un film, e lo ricordiamo in Maurizio, Peppino e le Indossatrici. Nel 1963, il grande successo al Cantagiro, ma soprattutto il grande successo con Roberta, dedicata a sua moglie Roberta Stoppa, che insomma lo ha fatto particolarmente soffrire dal punto di vista sentimentale. E poi sono venuti gli altri successi. Ricordiamo di lui una cosa molto importante: è stato anche, come dire, documentarista. In pratica Peppino Di Capri è stato da complesso supporto dei Beatles nel concerto al velodromo Vigorelli di Milano nel 1965. Ci furono le date proprio di Milano, di Bologna e Roma, mi pare. Tutte date andate benissimo. In quell'occasione Peppino Di Capri, con una cinepresa Super 8, ritrasse alcune fasi del concerto dei Beatles, cosa praticamente proibitissima. Ma dato il livello di amicizia raggiunto fra i due gruppi, Paul McCartney lo vide e disse: vabbè, non fa nulla, vai avanti. E lui ha realizzato questo unico documento della tournée, l'unica tournée italiana dei Beatles. È il grande Peppino Di Capri. E ascoltiamo ancora lui adesso con la trasposizione in italiano di un brano dei Bee Gees. Lo riconoscerete tutti sicuramente.

0: e con Fiore di Carta, praticamente una cover di How Deep Is Your Love dei Bee Gees, concludiamo questa prima parte di Pantarei. Fra poco torno con voi e parliamo d'altro stavolta.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
5: Troppo Forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo Forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì, mica sono sì.
7: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
8: No vabbè, non ho parole.
7: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
9: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: A Panterei lo sport di Nepio.
3: Ed eccomi di nuovo con voi dopo il brevissimo intervallo. Devo dire la verità, sembra che faccia ancora più caldo. Ma com'è possibile? Eppure c'è chi pensa di andare su Marte, sul pianeta rosso. Jamie Dimon ha compiuto 70 anni quest'anno e nonostante l'avanzata età, come CEO di JP Morgan, ha chiesto ad Elon Musk, il giorno in cui arriverà su Marte, di aprire una primissima filiale di

0: JP Morgan. In pratica Diamond ha colto a volo la sfida, lui che nella vita non si è mai tirato indietro davanti a nulla, e ha mandato subito un messaggio ad Elon Musk, e col quale diceva appunto: la prima filiale su Marte di una finanziaria deve essere quella di JP Morgan, ma molto probabilmente, quasi sicuramente, su Marte non ci arriveremo mai, per tantissimi problemi d'ordine di fisica, d'ordine di scienza. Prima su tutte le radiazioni cosmiche, e poi la grande energia che occorrerebbe per raggiungere il pianeta, non basterebbero milioni di tonnellate di carburante per arrivare su Marte, eccetera eccetera eccetera. Fior di scienziati hanno detto che non sarà mai possibile, e non credo che, ammesso e non concesso che Diamond viva il doppio dei suoi anni, ovvero fino a 140 anni, non credo che vedrà una filiale JP Morgan su Marte. Credo proprio di no.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Abbiamo parlato di Marte, ovviamente non può mancare David Bowie, Space Oddity.

ed era David Bowie, il mitico David Bowie. Il sistema dei media è in grave difficoltà. La nota più dolente arriva proprio dall'editoria quotidiana, che nel 2025 ha visto addirittura la diffusione delle copie cartacee crollate a 1,2 milioni di copie, in pratica un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo, cioè ad inizio 2000. Il calo è stato del 9,3% rispetto al 2024, cioè rispetto all'anno precedente. Perché questo accade? Perché le notizie si ricevono attraverso un algoritmo, purtroppo, sul web, sui telefonini. In pratica è l'algoritmo che fissa un po' l'agenda giornaliera, quindi non sei più tu ad andare a cercare le notizie, te le propongono sul telefonino, e nasce così una certa pigrizia per cui non ci si reca più in edicola a comprare il giornale. E questo è molto molto grave, perché leggere fa bene, leggere il giornale su carta fa ancora meglio, perché ci sono tante notizie, tanti spunti, e non quello che viene offerto sul web. Leggete i giornali di carta.

ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data.

0: finisce così la seconda parte di Pantarei. Fra poco vi presenterò una trilogia, non perdetela, a fra poco.
1: Pantarei, con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 34 minuti.
4: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
5: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
0: Amici miei, siamo arrivati alla trilogia di Pantarei. Vediamo un po', Beyoncé, Giselle, Knowles, cosa vi dice? Vi dice Beyoncé, cantante, cantautrice, ballerina, attrice e soprattutto imprenditrice dello spettacolo americana. Ha vinto oltre 28 Grammy Awards, da sola solo 20. È l'artista più premiata in questa manifestazione, nonché la cantautrice con più vittorie e nomination con 79 candidature. Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno, un fenomeno sensuale e talentuoso, Beyoncé.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Beyoncé comunque è nata proprio nel mondo della musica americana, poiché è figlia di Matthew Knowles, un manager discografico afroamericano di grande successo, e Tina Knowles, nata Celestine Beyoncé, stilista di discendenza creola, e quindi l'arte ce l'aveva in famiglia. Lei è soltanto il connubio di tutti questi talenti, e continuiamo ad ascoltarla.

0: sarei e sai dove sei.
1: Ok, ok, Beyoncé. E adesso Me, Myself and I, per chiudere questa trilogia con Beyoncé.

0: Termina qua la trilogia di Pantarei. Naturalmente l'appuntamento è fra qualche istante, quando potrete assistere alla quarta parte: notizie, informazioni e curiosità.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Radio Tiguglio.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: State lì ad ascoltare i gossip di questa stagione calda. Appena un anno fa l'addio al padre delle sue figlie, Raul Mova, che l'aveva tradita, poi una breve frequentazione con Andrea Iannone, mai davvero ufficializzata, diceva che si sentiva in difficoltà, che era timida e che insomma non aveva flirtato da tanto tempo e quindi non sapeva neanche come comportarsi. Ora Rossio Muñoz Morales ha trovato un amico speciale, capace di darle serenità e che già sembra avere un buon rapporto con le sue bambine, come mostra un noto settimanale italiano nelle foto esclusive pubblicate. E allora dico, questa Muñoz Morales Rossio, che sembra così timida, così angelica, ma non è che le piace la trifola? Come disse il famoso poeta: mi è dolce il trifolar in questo mar.

Pidera Giuni Russo, che raccomandava: mia madre non lo deve sapere assolutamente. Comunque, guarda caso, Rossio Munoz Morales, di chi si è innamorato? Si è innamorato di Fernando Nicolas, 45 anni, fisico scolpito, madrileno, di ottima famiglia, laureato in economia e ricco fino a far vomitare. Sembra strano come tutte queste grandi attrici riescano a perdersi totalmente indifese sempre fra le braccia di imprenditori facoltosi. Lo stesso Fernando Nicolas aveva detto: adoro i bambini, voglio innamorarmi e sposarmi, cerco una cica che mi faccia ridere, detesto quelle insipide senza brio che ti obbligano a tenere sempre banco, desidero una ragazza di carattere che non me la dia sempre vinta, ma che me la dia di tanto in tanto. Forse la ricerca è finita, chissà. Musica.

torniamo a parlare dei fatti di casa nostra, o meglio di questo caldo infernale che sembra abbia deciso di farci squagliare come ghiaccio, come neve al sole. Nelle prossime ore ci sarà un'impennata vertiginosa delle temperature. Sono previsti 38 gradi centigradi diffusi in pianura padana, 39 fra Emilia e Bassa Lombardia, punte da 40 gradi in Sardegna e 39 anche in Puglia e Toscana. Tutto questo entro il prossimo weekend. Quel che è peggio è che questa nuova fase bollente durerà a lungo, almeno fino al 22-23 luglio. È la terza severissima ondata di calore del 2026. E allora cosa fare? Fate i bagni nel ghiaccio freddo.

0: Mantenei buona musica, informazione e gossip. E a questo punto non mi resta che salutarvi, salutare tutti gli amici che sono in montagna, gli amici che sono al mare o sul lago o su un fiume a prendere e godersi il fresco. Buona estate a tutti, ragazzi, ci sentiamo e ci vediamo la prossima settimana.
1: Io manterrei la quaterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, con voi mezz'ora insieme con tante belle canzoni. Oggi iniziamo con il nuovo di Gypsy Fiorucci.

Dopo Gypsy Fiorucci è la volta del nuovo singolo uscito in questi giorni per Giusy e Delizia. Questo è il New Day Music, artista emergente e big del momento, e il nostro viaggio musicale continua con il nuovo

inizia con Super Giù, il suo nuovo singolo, e si continua con tante altre belle canzoni. In arrivo una giovanissima artista, Shazza, il suo vero nome è Sofia Audino, è una cantautrice, polistrumentista e artista visiva italiana, cresciuta ad Appiano Gentile. E questo è il suo nuovo brano, Estate Roma, Shazza.

Si chiama così il nuovo disco di Shazza, Estate Roma, e si continua con il nostro viaggio musicale qui alle New Time Music. Un cantautore emergente originario di Roma ha iniziato il suo percorso musicale come DJ. Forse Giorgio.

con la sua nuova canzone dal titolo Dove sei. Nella sua carriera ha duettato anche con artisti importanti come Geolier, Gue, Luque, Ernia e tanti altri. Complimenti per Coco, e noi proseguiamo con la nuova di Jacopo Sol.

0: un brano estivo fresco, questo di Jacopo Sol dal titolo Onda Blu. Torno tra pochissimi secondi con il nuovo disco di Aurora Ramazzotti.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams. New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

cantante, speaker e presentatrice per Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros, con Un giorno di festa. Complimenti, il singolo molto interessante, e tra l'altro in questi giorni è uscito anche il suo nuovo EP. E ancora tanti auguri, perché si è sposata diversi giorni fa. Ci credi?

Canzone molto carina, orecchiabile, allegra, questa di Valentina, Che Fortuna. E si continua qui alla New Time Music con una giovanissima artista da tenere d'occhio, segnatevi questo nome. Si scrive Birt con due H finali e la nuova canzone si chiama Più in alto, il volume più in alto. Birt.

7 con Più in Alto. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Una ragione in più per ascoltare Ragone, Labirinto, la nuova qui alla New Time Music.

Dragone, canzone molto molto carina, bella anche il tappeto musicale. Si continua con un altro brano estivo, un tormentone di Sir Paul, Sale sulla pelle.

0: Sir Paul sale sulla pelle. Noi continuiamo con il nuovo bellissimo brano di Cecilia La Rosa. È ritornata con questa sua nuova canzone. Allora alziamo il volume perché arriva Più Forte di Te.
1: Per noi l'amore in arrivo

La novità di Cecilia La Rosa dopo l'album d'esordio Vivi è ritornato con questo suo nuovo bellissimo brano estivo. Alla produzione di questo progetto c'è Pierangelo Cassano de Mattia Bazzaro, storico artista, produttore, uno dei grandi della musica italiana che ho avuto modo anche il piacere di conoscere e di intervistare durante l'ultima edizione di Sanremo. Quindi complimenti a Pierangelo Cassano per questo progetto interessante. Cecilia La Rosa, segnatevi questo nome. E noi proseguiamo con...

0: Los Angeles, una bella cartolina e musica per Blanco. Alla produzione ci sono loro, Simonetta e Michelangelo. E con questo disco si chiude il nostro appuntamento della New Time Music. Vi ricordo di seguirci anche sui social. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità fresche di questa calda estate 2026. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Radio Tigulio presenta

benvenuti per una nuova puntata qui su Bluesline Radio con Rock Trails ai microfoni, il vostro caro amico Antonio Simmini, e partiamo con un grande, Mike Oldfield, però non Tubular Bells, ormai osannato, ma un brano che ha per titolo The Voyager. Ascoltiamolo, che è molto molto bello e particolare.

Beh, un po' un inizio insolito con Mike Oldfield, anche perché in questi giorni si è parlato del grande album Tubular Bells. Questo grande artista con il suo progressive rock, ma io ho voluto farvi ascoltare questo brano che ha delle atmosfere celtiche, new age, che accompagna un po' l'ascoltatore in viaggi un po' eteri, il discorso del farci sognare. L'album è realizzato da Oldfield per la Warner Music, il primo fu, da quello che dico, proprio Tubular Bells, e questa è in occasione ha voluto Mike recuperare un po' le radici del suo mondo, la Celtic music, con queste praterie sconfinate di verde, questi bellissimi posti, questi anfratti nei mari. Comunque la musica è sempre quella nei suoi momenti particolari, un personaggio anche schivo. Benissimo, Voyager è il brano che dà inizio al nostro Rock Trails. Novità in arrivo, ma andiamo a ripescare qualcosa di importantissimo per quanto riguarda la jazz fusion mondiale, con due personaggi importanti, Donald Fagen, Walter Becker, vale a dire Stevie Dan.

Ancora benvenuti per questa puntata ricca di novità, ma abbiamo ripescato questo brano Iggy, Donald Fagen, dall'album The Night Fly 1982. Lo statunitense Donald Fagen in quest'album decide così di inserire anche quest'album Iggy, che sta per International Geophysical Year, quindi anno geofisico internazionale. Lui sarcasticamente in quest'album dà una visione sarcastica ma anche ottimistica per un futuro che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, menzionando un po' concetti futuristici come l'energia del sole, un tunnel transatlantico, stazioni

roseo e uno sguardo molto molto allettante. Purtroppo non è accaduto così. Comunque noi ci avvaliamo di questo jazz rock fusion, di questo personaggio immenso, insieme a Walter Baker, che purtroppo è scomparso, formarono gli Steely Dan. Qui invece con Iggy, in questa bellissima puntata, arriva un grande della blues music, eccovelo qua.

0: storia, condotto da Antonio Simmini.
1: Oh yeah. Oh yeah.

0: I'm grown. Questo brano è considerato uno standard della blues music, inciso nel 1955, questo 45 giri di Manish Boy, Young Fashion Way, il pezzo come una sorta di risposta alla canzone di Bo Diddley, Iron Man, che a sua volta si era ispirato al grande brano Coochie Coochie Man del grande Willie Dixon. È entrata nella storia questo brano come una sorta di brano manifesto. Tra l'altro in questo brano mancava il grande armonicista Little Walker, e poi è stato preso da grandi personaggi come ZZ Top e direi tanti e tanti altri. Manish Boy quindi con noi, il grande Muddy Waters, acque fangose come l'aveva chiamato sua nonna, perché amava spesso volentieri giocare un po' nelle acque paludose della sua Mississippi, il suo Mississippi fiume, pardon, Manish Boy.
1: Al buio delle notti nelle piantagioni intorno al Mississippi di fine 800, così come nelle serate delle metropoli americane anni 40, o in quelle delle alienanti città del nuovo millennio, chi a mezzanotte si aggira per le strade solitarie può incontrare un demonio pronto a rivelargli il segreto del blues, al prezzo della propria anima. Basta tendere l'orecchio e saper ascoltare.

0: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Rimanendo nel blues, anzi nel rock blues, con The Seven Horses, questo duo rock blues americano formatosi nel 2011, già da subito all'attenzione per il brano Made Lab, Joe Sticker, che è stato incluso nel film di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, e anche come secondo trailer nella seconda colonna sonora. Bene, si sono imposti al pubblico grazie a questa vena molto molto blues, direi con strascichi rock molto molto importanti, e vi ricordo che siete qui insieme a me su questa bellissima radio con Rock Trails.

voce deliziosa, il brano in questione Autumn Jisoson, e questa alla bravissima artista giapponese che ha inciso di recente questo bellissimo album Remembering the Time, 9 brani di cui io ho scelto questo qua per farvi portare a conoscenza delle voci geniali, molto molto interessanti, un po' tenori, ma molto legate alla musica contemporanea. Si chiama Jisoson, data di nascita 22 dicembre di un anno che in questo momento mi sfugge. Comunque l'album è molto bello, molto interessante, un momento di 9 brani con un bel relax. Ci ha fatto ascoltare Autumn.

capirei. E con Sergio Cameriere entriamo nella vena romantica, un po' molto molto particolare. Se tu non mi amerai, questo è il brano che ho scelto per quest'oggi, proprio lui, Sergio Cameriere, proprio qualche settimana fa ha inciso Regina del Mondo, un altro bellissimo brano dalle armonie jazz, dove si attorni anche di musicisti di alto calibro artistico. Quindi Sergio Cameriere con noi nel brano Se tu non mi amerai.

0: E con questo brano direi super fantastico abbiamo tirato in ballo nella vena romantica il grande Pino Daniele, che ci manca sempre, però ci ha lasciato in eredità la sua musica e le sue canzoni. Quindi con Anima abbiamo un po' rispolverato quello che ci ha regalato, quelle sue emozioni e bellissime sensazioni attraverso la sua musica e power partenopea. Eccovelo qua, adesso andiamo però a visualizzare ed ascoltare una nuova promessa della musica, direi italiana e anche mondiale. Si chiama Mister Noto, ci farà ascoltare a breve Submission.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Mister Noto, quindi, è un progetto che nasce per volontà di questo ragazzo, Vanni Pestelli, un cantante musicista italiano residente a Bruxelles in Belgio, in compagnia anche di suo fratello. Questo brano Submission, una canzone dallo stralcio indie pop melodica con delle venature blues e stralci di psichedelia, con un bel ritornello coinvolgente in coda, e quindi ci ha fatto godere con questo brano. L'ho scoperto proprio oggi sui social, ho ascoltato il brano, mi è piaciuto, l'ho contattato, ho detto guarda il tuo brano lo faccio passare direttamente in radio, così ti facciamo conoscere un po'. Era Mister Noto con Submission.

Ed è un'altra proposta così scoperta grazie ad un grande amico che mi ha passato questo nome per questa band, anzi un duo, si chiama Emoji of Soul, Non Aver Paura, e questo è il brano in uscita in questi giorni, grazie ad Emanuela De Cagno e a Stefano Volini che si sono incontrati nel 2009, e da lì naturalmente vengono dalla Basilicata, è nata un connubio veramente importante, si sono così reinterpretati attraverso classici della musica blues e jazz, si trasferiscono a Bologna per studiare e quindi nasce l'esigenza di scrivere canzoni. Vengono dalla Basilicata, ci hanno fatto ascoltare questo bellissimo brano, ricordiamo il loro nome, è Emanuela De Cagno e Stefano Volini con Emoji of Soul, con il brano Non Aver Paura.

E siamo entrati così nella parte vulcanica di Rock Trails dopo Living to Be Made di Led Zeppelin, questo bravissimo Bryce Jenney con Funk Guitar Blues, e non poteva mancare senza alcuna remora la grande Laura Cox, che con la sua band ci farà emozionare con il suo Hard Blues Shotgun.

Benissimo, rovente questa donna sul palcoscenico, indossa spessissimo gli short, quindi un bel vedere per chi si appassiona ad ascoltarla, molto molto vicino al palcoscenico, beh, scherziamo, una chitarrista di tutto rispetto con la sua band, è veramente una pantera, si muove alla grande, ma sa suonare alla grande. Air Blue Shirt, Laura Cox Band, e adesso un'atmosfera un po' più avvolgente, più romantica, più raffinata, anche quella qua si chiama Dennis Kingdom.

tempo termina, quindi devo assolutamente tranciare un po' questo brano, perché devo chiudere con Roberto Zanetti, un pianista, compositore di grande caratura mondiale, con il suo album Bass Power. Lei invece è Dennis King, scoperta per caso da un suo amico mentre cantava in esibizioni non molto molto importanti. Da lì poi è un percorso molto molto bello che vi farò ascoltare, perché è arrivata grazie al successo con questa voce, con grandi grandi artisti che l'hanno accompagnata sul palcoscenico, perché è molto molto timida. Benissimo, lasciamo così Dennis King con Stuck on You per Electroshock, Roberto Zanetti. Ascoltiamo un pochino questo brano che è molto molto bello, dal suo ultimo album Buzz Power, e poi ci salutiamo.

Benissimo, era Roberto Zanetti con il brano che parte proprio per questo album, Electroshock. Roberto Zanetti è un pianista, compositore molto molto importante, veronese, ed il 21 aprile, venerdì, esce ufficialmente questo bellissimo album Buzz Power, un nuovo lavoro discografico del pianista, realizzato con il quartetto che vede Valerio Pontrandolfo al sax tenore, Martino De Franceschi al contrabbasso e Oreste Soldano alla batteria. Buzz Power è un tributo, un sentito omaggio al grande pianista statunitense Bud Powell, un pianista virtuoso e raffinato compositore, considerato uno degli inventori del linguaggio bebop insieme a Charlie Parker, Thelonious Monk e Dizzy Gillespie. Quindi sono 11 brani, io vi ho fatto ascoltare Electroshock, proprio scelto da Roberto perché ci fa viaggiare ascoltando e dandoci anche delle notizie per le vicissitudini del grande Bud Powell, che ha subito attraverso problemi di salute. Benissimo, io vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio ancora con Jesus Soon, con Remember It a Time, per riascoltarci la prossima volta. Ciao ciao ancora, grazie per avermi fatto compagnia, risentirci presto.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
4: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker. E purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri. E quindi, a proposito di scomparse, è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi. E diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
3: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
4: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
3: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così si trattava bene, ecco, per essere un primo
4: comitato
3: disco.
4: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
3: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione,
4: orgasmico, diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler,
3: Total Eclipse of the Heart.

0: falling apart.
1: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
2: Ciao Renato.
1: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un'artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. La qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
2: Assolutamente, decisamente.
1: E dunque, questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
2: Parti in causa.
1: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica legata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo a parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei musicista, sulla sua carriera.
2: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
1: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
2: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
1: Certo.
2: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che canti in lei.
1: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
2: Picche Cause.

0: Adesso Classico Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classico Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere, è una musica particolare. E tra l'altro tu, come professione, sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione,

0: proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
1: Quindi devo essere punito per questa...
0: Anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
1: Va bene. No, senti Marco, ma... questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi per la metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
0: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
1: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
0: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
1: Sì, quelle ma sono ce le n'è mie una, domande e le mie risposte.
0: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Bellissimo.
1: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha. Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie e due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
0: Grazie Pericle, grazie
1: a te Marco, grazie veramente, grazie.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Maricare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali

commerci dei venditori ambulanti napoletani ha una base afro dance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, i follower e gli streaming. Con grande ironia e leggerezza, il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Bancarelle Web, dei canti Fegrei e Tony.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando, sì, di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Musica Nova a Atalanta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio e Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo, un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente, in questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Mui Hura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Bivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, dà un consiglio che vado a leggervi. Per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Mui Hura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Se uno è al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario.

0: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco puntuale sotto un caldo atroce che vi saluta, terz'ultima puntata dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente dalla mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Hunt e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no? I miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto dalla mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere, poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi,
1: le vecchie storie,
0: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
1: no? certo.
0: Che poi la copertina, cioè, ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
1: Ma guarda, noi in realtà, se ci volevamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
0: Ah, ok.
1: Americane,
0: okay.
1: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
0: Ah, ok.
1: Delle scene metropolitane, no? Della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. di... E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori...
0: Però l'immaginario è quello, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente.
0: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
1: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
0: sì.
1: In alcuni casi sì. Magari un riff e poi diciamo un tema e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
0: Ah, pensa te, ok.
1: Sì. Ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende insomma da come eravamo anche combinati in quel determinato proprio momento, e sostanzialmente diciamo l'idea è che prima vediamo questo riff è carino, beh, potremmo farlo. Bello, così vediamo sì. Un po' là poi nasce diciamo il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro, usiamo ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di suoni,
0: okay.
1: Quindi comunque esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione diciamo estemporaneo, no? Quindi no. Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take
0: per raffinarlo un poco, per fermare
1: esatto,
0: un po' la capoccia,
1: esatto, quelle parti migliori,
0: certo,
1: perché magari
0: certo.
1: Una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take
0: certo.
1: È uscito meglio la sua parte, via.
0: The River of Generation. Mm-hmm. Allora ascolta qui e mettiti comodo. Andiamo,
1: sì.
0: Andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti ovviamente, ma sotto sotto, a farci mm-hmm. caso e senza troppo sforzarci perché viene fuori in modo evidente, c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente, così l'ho letto io questo brano.
1: Beh, bellissima definizione, no? Allora guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no?
0: Sì,
1: della vita,
0: sì.
1: Soprattutto diciamo che anche tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando insomma stavamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente.
0: No? Bello, sì, vero,
1: ecco.
0: Vero.
1: E che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi
0: vero.
1: Dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro, appunto.
0: Certo.
1: No? Però percepire cosa avere un'idea di quello che succederà. Però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche appunto il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio.
0: Vai.
1: Che è Atto creativo e modo di essere.
0: Okay.
1: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
0: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
1: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui, in parte appunto il libro è consigliato di Rick Rubin, ecco.
0: Okay. Ok.
1: Allora, è un libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati da energia creativa e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto.
0: Uh-huh.
1: Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
0: Quindi, me lo devo segnare questo libro.
1: Sì, sì, assolutamente, consigliatissimo. Assolutamente. Atto creativo, modo di essere, si chiama
0: The River Generation. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, mille. Grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui grazie a Transilope Express. Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro ad un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica. Ingranaggio lui, portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mon, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film, ma esiste anche della letteratura nel disco.

0: raccogliata Vasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, forse quest'ultimo con in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio e il Mare. Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, cioè, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma però se non erro, ecco, correggimi se sbaglio, tu, Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di, senza seguire delle logiche, sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine orribile.
0: Sì,
1: chiaramente, sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani, che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche un taglio compositivo un po' diverso. Poi, suonando insieme, un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma,
0: immagino che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni musicali solistiche che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani, e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, che chiaramente

0: rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone, ecco. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito, cioè nel senso
1: secondo me quella roba fa il disco.
0: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
1: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Athabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Athabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
0: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco, perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti che utilizziamo praticamente tutti.
1: Certo. I video in rete, in breve, perché sono dei film, tranne forse con Della Mawedi che ha un altro stile, ma anche credo che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Kakopoulos?
0: Esattamente.
1: È fantastico, e oggi ho Matteo Deliberato, bellissimo.
0: Esatto.
1: Che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è il momento della corsa, è un momento fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi spiegano, è difficile. Cioè, lì è stato bellissimo il video.
0: Sì. Matteo è stato incredibile, così come Marco Mazzone, che è il regista del video, Claudia Sicuranza, che è stata l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo super contenti di quello che è venuto fuori e li ringraziamo.
1: E ovviamente chi ha la nostra età più o meno non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Athabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos Brano, che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco e l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
1: Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda... Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai... Ma tu lo sai? Lo sai che c'è Andrea Lombardo qui con noi?
2: Ma sì che lo so, it. Oh. Ma ciao, oh, sono tornato e mi sento emozionato come il primo giorno in radio.
1: Ragazzi, che bellezza! Ragazzi, che bellezza! Ormai ci avevamo perso le speranze,
2: no,
1: invece...
2: Mai. Io ho lavorato nella Subarb.
1: Hai lavorato nella
2: nei
1: Subarb.
2: Sotterranei della radio.
1: Lì hai scavato sì. Ancora nello studio bunker.
2: Ma sai perché? Perché mi avevano detto che c'era un tesoro sotto la sede dell'antico borgo San Giovanni.
1: Ah, eccola.
2: Però quando sono arrivato in fondo,
1: sì?
2: Ho trovato un cartello. Il tesoro già ce lo siamo pigliato. Questo sai cos'è? Perché uno racconta le bugie, inventa tante scuse. E proprio di questo oggi si parla.
1: Eccola, perché tu hai inventato tante scuse, sì, ogni volta.
2: Oggi sono stanco,
1: sono via, sono fuori. E oggi parliamo proprio di queste bugie. Cerchiamo di capire che cosa e quali sono le bugie più assurde.
2: Esatto, esatto.
1: Per giustificare un ritardo o una qualsiasi cosa, no?
2: Esatto, intanto che fa? Parte sempre la sigla, questa cosa non è cambiata, eh?

0: No, hai capito, oh, ci manchi solo tu e adesso sono tornato
1: ora
0: pure
1: ci
0: io.
1: Ci siamo tutti, oh, ci siamo, siamo al completo, i Senza Radio, lui, Andrea Lombardo, io, Angelo Franzone, ritorniamo in quello che è la naturale conduzione dello Shadows Live.
0: Esatto, quella, non posso dire a grande richiesta, ma quella con qualche richiesta ci avete detto, ma come mai c'è la conduzione in solitaria? Perché noi abbiamo una missione, la portiamo avanti, faccio i complimenti a quell'Angelo Franzone, e nella nostra storia è successo più volte che magari per motivi succede. Personali, ci si è assentati
1: 25 anni di carriera, magari succede che qualche periodo sia stato condotto in solitaria, ma
0: succede
1: bella,
0: che lo Shadows Light invece continua comunque e sempre. Oggi si parla, come sempre, il Canavaccio, lo conoscete amici, si prende un argomento, lo si mette in luce, insieme ne ridiamo delle ombre, perché poi insieme cosa possiamo fare io e te?
1: Non è che possiamo facciamo solo ridere, ecco questo.
0: Va bene, ci ridono dietro, è diverso un po' il discorso, ma si parla di bugie, forse anche a fin di bene, o forse che reputiamo inutili pur di difenderci da qualche accusa.
1: Quante volte nella vita vi siete ritrovati a dire qualche bugia per giustificare un ritardo, per saltare un impegno che non volevate così onorare, e quindi questa cosa
0: esatto succede. Ad esempio, che è classico, credo sia la percentuale altissima, oggi sto male, non vado al lavoro, e poi becchi al bar il tuo datore di lavoro,
1: sì che è una bugia.
0: E a voi è mai successo? Ditecelo pure. Sì. O come diceva il saggio che non sapeva parlare italiano bene, dicetecelo pure.
1: Dicetecelo voi. Intanto noi abbiamo l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa rilassare, quello che vi fa ballare. E cominciamo subito con questa grande, grande hit.

0: Hai capito l'angolo Tunz Tunz? Sì.
1: Vabbè, sì, questo serve come scioglimento, come benvenuto, no? Ti sciogli un po' i muscoli, ti metti lì e poi ti ascolti la puntata di Shadows Light in scioltezza.
0: Un po' quello che succede nei vari villaggi italiani e non solo, del famoso risveglio muscolare.
1: Esattamente.
0: Consentitemi, esiste ancora ora e se lo fate a volte fa anche bene. Io l'ho fatto di recente.
1: Sì, e infatti ti sei preso il colpo della strega.
0: sì, quelli sono risvolti. Attenzione che oggi, amici, questo è lo Shadow Slide con i Senza Radio in studio alla vecchia maniera, nella old school, quando eravamo insieme e lo siamo ancora, che dir si voglia. Il paradosso moderno della bugia qual è? Che oggi, con tutte queste nuove, moderne, consentitemi, tecnologie, siamo lì a inventare bugie anche per iscritto.
1: Cari miei, e devi essere ancora più previdente, no? Perché con tutte queste situazioni, sai che nel telefono magari tu dici una bugia, sono in quel posto lì, invece sei da tutt'altra parte. Sai che c'è l'applicazione,
0: sì,
1: che
0: è
1: si
0: vero.
1: Può sapere dove sei, cosa fai, e quindi attenzione anche
0: oggi
1: delle
0: è
1: bugie.
0: Più difficile dire le bugie,
1: è già.
0: È più facile articolarle, ma è più difficile, diciamo, poi farle diventare realtà. Attenzione che dice il saggio, e questa
1: ecco,
0: è una,
1: il saggio,
0: questa è una frase che ho inventato io, anche se non sono saggio.
1: Sì.
0: Per fortificare una bugia ne devi dire due, perché due bugie fanno una verità.
1: Perché praticamente, esatto, tu continui, esatto. E allora se ne dici anche tre, la verità diventa ancora più forte.
0: Però se non ti ricordi poi la prima, so cazzi. Detto ciò, musica per noi.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: E la musica la fa da padrona qui allo Shadows Light, luci come ombre della sempre. Vostra e della nostra vita. Il come niente di sempre. Serie che avanza, insomma, nella radiofonia italiana.
1: Come sempre, d'altronde, no? Perché lo Shadows Light, in fondo, che cos'è? È un pretesto. Un pretesto sì. per ascoltare la più bella musica di ieri, di oggi, del domani.
0: Esatto, esatto, perché tra l'altro chi ci conosce da tempo lo sa, ma se ci conosci amico all'ascolto solo da oggi lo scoprirai, a volte e spesso e volentieri abbiamo anche tanti artisti nuovi, insomma, da farvi ascoltare.

0: Ascoltare, ne parleremo e ne ascolteremo dopo. Intanto che succede? Succede che praticamente si parla oggi di bugie, quelle bugie che, per le quali non vai a finire sicuramente in un giudizio civile o penale, ma attenzione però, le bugie inficiano la vita.
1: È vero.
0: E a volte hanno un effetto boomerang.
1: C'è il grande classico, no? Per dire, ho avuto un guasto alla macchina.
0: Eccala.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale bisogna stare anche attenti a questo, perché le macchine sono intelligenti, no? Io immagino che so una macchina che si collega direttamente con quello che è la centrale operativa del tuo luogo di lavoro, e se tu dici ho avuto un guasto alla macchina e non è vero, con l'intelligenza artificiale la macchina ti dice no, io funziono benissimo.
0: Lo dimostri, ti dicono oggi. Lo dimostri.
1: Ecco, mi porti la fattura del meccanico.
0: Esatto, con l'orario, lo scontrino. È difficile fare i bugiardi.
1: È un mondo difficile.
0: Un consiglio, ragazzi, fra tutti, potrebbe essere: siate sinceri e così non avete. La bugia ti crea quel senso di colpa. Se poi mi scoprono?
1: Perché poi
0: non mi ricordo che bugia ho usato.
1: Allora, per sostenere una sola bugia, tu devi poi costruire un intero castello di bugie, no?
0: Ed è un castello di sabbia, perché è facile a sgretolarsi. Parlare di castelli di sabbia in piena estate fa anche un suo fascino. Per noi piccola pausa e torniamo subito.
1: Oh yeah, Shadows Light, state con noi.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio.
0: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia

0: vedi che brani di rientro, ce l'abbiamo solo noi, qualcuno potrebbe dire.
1: Ah, questo è solo, sempre e comunque Shadows Light.
0: Esatto, detto ciò, che parte dalla regia sottofondi, è tornata anche la regia.
1: Hai visto? Siamo tornati tutti
0: col costume da bagno e l'infradito.
1: Ah,
0: il fatto, sai qual è?
1: È stata la Seychelles.
0: Che non il fatto è che ha ancora il costume intriso di cloro di piscina.
1: Ah, quindi non è stata la Seychelles, ma è stata il pisciano.
0: Va bene, si dice e si narra che alle Seychelles c'è molta puzza.
1: Ah sì,
0: che battuta infelice.
1: Perché, scusa, ora devi spiegare.
0: Ci sono sei ascelle.
1: Ah, ok. Sei ascelle.
0: Non ce l'hai più il jingle.
1: Peccato.
0: Non posso assentarmi un attimo.
1: Hai capito. Vabbè, comunque parliamo di bugie qui a Shadow Slide, perché si parlava di quelle che sono. Io mi ricordo quando ero bimbo, per esempio, inventavo scuse creative, no? Non facevo i compiti.
0: Tu sei stato sempre un tipo creativo.
1: Sì. Arrivavo a scuola e dicevo che, insomma, sai, tipo, cosa ti inventavi lì sul momento? Il cane mi ha mangiato il quaderno dove avevo fatto i compiti.
0: Ah, guarda, cane che ha fame di conoscenza.
1: Ma i miei professori, i miei insegnanti, sapevano che io non avevo un cane.
0: Ecco, perché i genitori parlano troppo.
1: E quindi, ma tu il cane non ce l'hai. E allora lì si inventava ancora. E cioè, no, sai, è venuto Marco che ha portato il suo di cane e quindi ha visto il mio quaderno e l'ha mangiato.
0: E tutti a dire, ma Marco non ha un cane. Bugie hanno le gambe corte. Attenzione, poi c'erano quelle clamorose, a volte in alcune scene dei film si vedono, non ho potuto uscire perché è morta mia nonna.
1: Mamma, quante volte, quante ossi, poveri nonni, quante volte
0: muoiono e resuscitano. Va bene, intanto ovviamente un programma radiofonico, non può mancare la musica. Che arriva
1: Moseca.

0: E quindi abbiamo deliziato le vostre orecchie. E poi lo sapete che lo Shadows Light è fatto di hits, non solo brani del passato, brani del presente, e forse anche
1: abbiamo abituato i nostri ascoltatori ad avere un palato uditivo.
0: Sì.
1: Perché poi sai, il palato si trova nella bocca, no?
0: Aspetta, no, dove ce l'hai il palato tu?
1: Il palato sarebbe il gusto che tu quando assaggi qualcosa dici
0: e tu assaggi dalle orecchie.
1: Un palato uditivo, la musica l'assaggi dalle orecchie.
0: Ah, no? Okay. Ma è un eufemismo.
1: È qualcosa che...
0: Salutiamo tutte le eufemie all'ascolto per l'eufemismo. Questa è un'altra battuta, ma non parte di jingle.
1: No. Da quando è tornata anche la regia,
0: sì?
1: Sai che funziona che talmente le tue battute sono diventate, come dire,
0: scontate.
1: Di una demenza assoluta che neanche il jingle, tanto per smorzare.
0: Se sfidiamo l'intelligenza artificiale con le battute peggiori, vinciamo noi.
1: Sì, sicuramente. È perché quella si chiama intelligenza artificiale, mentre la nostra è il contrario, cioè è una deficienza.
0: Cioè, quindi... pesante. Attenzione, che oggi si parla di bugie con Andrea Lombardo, Angelo Franzone in studio, alias I Senza Radio. Ricordiamo che abbiamo anche un sito. Sai che abbiamo un sito? E non è una bugia. www.senzaradio.com. Dicevamo, si parla di bugie e di come tra un po' le tecnologie, tra un po' la sfiga che uno si tira addosso, a volte c'è il fattore cosiddetto karma.
1: Il karma è che poi si collega sempre con la tecnologia, no? Perché che succede? Allora, tu sei lì che dici, sì, sto arrivando, ti mando la posizione, anzi, chi ti aspetta magari per un appuntamento ti dice, va bene, mandami la posizione, e tu sei ancora a letto, che fai? Come fai a mandare la posizione se poi risulti che sei a casa tua, belle che a letto?
0: Esatto, quindi stiamo attenti a usare le geolocalizzazioni.
1: Amici.
0: Ma attenzione che poi al di fuori, diciamo, della sfera tecnologica succede che tu te la butti, cioè dici sono arrivato tardi perché ho bucato una gomma. Esci poi dal lavoro e la buchi veramente.
1: Hai capito? È lì. Quello sì che si chiama karma. Perché tu hai detto la bugia e allora ecco la legge universale che ti punisce per la tua bugia. E quindi poi buchi davvero. Poi che dici? Ah, ho bucato due volte.
0: Ecco, quindi devi ingigantire la verità di una bugia che ti sei ritorta contro. È un po' come l'effetto della legge di Murphy. Che tu, se hai una possibilità che qualcuno ti sgama dicendo una bugia,
1: qualcuno ti sgama.
0: Quindi stiamo molto attenti. Chiudo questo intervento perché pensai, io prima nella mia ignoranza, che io nuoto a volte nell'ignoranza, pensavo che l'effetto karma delle bugie, che uno si sente dire una bugia e l'altro dice stai calmo, queste bugie. Era una battuta musica, grazie.
1: Sì. Te lo faccio io lo sacchetto.
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Eh sì, la musica riprende le sorti di questo programma. C'è gente che ancora mi minaccia per le battute che abbiamo fatto poc'anzi.
1: Sì, è vero, ragazzi.
0: Sui nostri canali.
1: Ma diciamo, ci mancavano le battute idiote che sempre hanno un perché, no?
0: Esatto.
1: Perché così ti danno, come dire, modo.
0: Sì.
1: Di capire il tipo di intelligenza che qui a Shadows Light rasenta praticamente.
0: Oh, esatto, Shadows Light niente di serio, lo si sente. Il programma ormai di storia ventennale con i Senza Radio in studio, che siamo anche noi. Ma attenzione, perché poi, parlando proprio di bugie, ogni puntata si prende un argomento, ormai lo sapete, e oggi si parla di bugie, e non è una bugia che stiamo parlando di bugie.
1: Oh, quindi
0: ci sono i grandi classici.
1: Sai che c'è il paradosso del bugiardo?
0: Cioè?
1: Se qualcuno magari l'avrà studiato a scuola, al liceo, lì studiano filosofia.
0: Ok.
1: E c'è il paradosso del bugiardo che dice che... Sì, è una cosa tutta particolare. La facciamo molto semplice,
0: vai,
1: no?
0: Vai.
1: Allora, io sono... un bugiardo, io sto dicendo una bugia. Ora sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità? Ecco là il paradosso. Tu non sai mai se veramente io sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità, perché tu dici: ah, stai dicendo una bugia perché sei un bugiardo,
0: e invece non lo sei.
1: E invece, se io ti dico che sto dicendo una bugia, dovrei dirti la verità. Ma se sono un bugiardo, come faccio?
0: Sono di quei paradossi che tu ci pensi e ti scoppia il cervello.
1: così non te ne esci.
0: Va bene, parlavamo quindi di scuse, appunto, o di paradossi, e ci sono, oltre diciamo all'effetto karma di cui parlavamo e della tecnologia che ci è nemica, soprattutto quando vi fate selfie e fotografie, state attenti. Cioè, se state dicendo non esco oggi, sono già in pigiama, e quello ti dice fatti un selfie, vediamo se è vero,
1: eccola,
0: o ti tieni un catalogo di foto da usare.
1: Ma poi c'è anche sta cosa, no? A proposito di questo, tanta gente che magari, per dire, a proposito di vacanze, ti dice: ah, sai, sono stato in quel posto fantastico, fa vedere le foto. Ma cosa fai? Quando devi far vedere le foto, dici: ah, sai, ce l'ho a casa. Poi magari vai a casa, la sera stai lì a cercare di compilare una foto, ti fai aiutare dall'intelligenza artificiale,
0: ecco.
1: Mettimi lo sfondo di quell'isola fantastica, e poi vai e porti la foto e fai vedere che sei stato in vacanza in un'isola fantastica, quando invece
0: diciamo che l'intelligenza artificiale aiuta i bugiardi.
1: Se la usi in quel modo, sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutarti a dire le bugie e a sostenere le bugie.
0: Quindi possiamo dire, per la teoria del paradosso di poc'anzi, che l'intelligenza artificiale è una gran bugia.
1: Questa è la perla di saggezza dell'Andreone Lombardo, e su questa, ragazzi,
0: facciamo pausa.

0: Rientrati in studio degnamente, come sempre devo dire, perché qui poi sulle scalette dello Shadows Light, diciamo, non è tutto farina nel nostro sacco.
1: Perché
0: a volte siete voi con il vostro dire, il vostro scrivere,
1: sai che
0: il vostro starti vicino, che ci consigliate o ci trasmettete delle canzoni.
1: Sai che a proposito di essere i nostri ascoltatori, sì, è da qualche tempo ormai, e tu lo sai perché ci ascolti anche quando non ci
0: è
1: sei.
0: È vero.
1: E abbiamo lanciato questa cosa di far proporre ai nostri ascoltatori i brani. Per esempio delle nostre mini rubriche 80-90, no?
0: Esatto.
1: Ci sono tanti ascoltatori che vogliono ascoltare i propri brani. Allora voi mandate una mail a senzaradio@live.it.
0: Esatto.
1: Il titolo della canzone degli anni 80, il titolo della canzone degli anni 90, e noi vi accontenteremo.
0: Esatto, esistono tante pagine, citiamo oggi quella su Facebook. Potete anche scriverci con un messaggino lì. E non dite le bugie, però. Perché se scrivete siete bravissimi, già è una bugia.
1: Noi lo sappiamo e vi
0: infatti non è che
1: subito.
0: Ce lo scrivono spesso. Allora, parlavamo bene prima. Parlare bene di bugie è un paradosso, anche questo.
1: Che
0: la bugia è il male.
1: La bugia, effettivamente. Poi ci sono quelle a fin di bene, no? Cioè, nel senso, la bugia bianca.
0: Sì.
1: Una bugia brutta sicuramente è quella che magari dite al vostro partner.
0: Ecco.
1: Che ne so, magari dite: sai, vado, oggi sono al lavoro, faccio tardi, e invece fate tutt'altra cosa. Quella è una cosa brutta. Invece c'è quella, come dire, quella bianca. Che la chiamiamo bianca perché è come se non dovesse far male, no? Come a dire, se volete comprare un regalo al vostro partner, allora avete bisogno di tempo e dite: oggi sono al lavoro, faccio tardi,
0: e gli fate la sorpresa.
1: E poi andate in giro per negozi per fare la sorpresa. Questa sarebbe una
0: se
1: cosa.
0: Se siete più subdoli, fate coincidere una bugia bianca con una bugia vera per uscirne a testa alta. In che senso? Vengo in ritardo al lavoro, ritardate 2 ore, 1 ora fate le cose zozze, l'altra ora e così avete
1: e lui, concilia, no? Lui concilia il tutto,
0: cioè così non vi sgama nessuno. Fate i bravi se potete.
1: Se potete.

0: E quindi ancora Shadows Light, ancora musica, ancora estate, possiamo dirlo, con i Senza Radio.
1: Ma sì, noi non ci fermiamo mai, Tecco. Questa è una cosa che ormai... perché? Perché se ci fermassimo,
0: sì,
1: avremmo detto una bugia.
0: Ecco.
1: Se noi diciamo Shadows Light non si ferma mai,
0: ecco,
1: e poi si ferma, allora vuol dire che siamo bugiardi. Come noi vogliamo essere sinceri, vogliamo, ecco, non dire bugie. E allora per questo Shadows Light, anche perché altrimenti come fai a fare una rima con Shadows Light, no?
0: Questo è, diciamo, il crucio, è proprio questo,
1: quindi...
0: quando uno dà un nome a un programma,
1: sì,
0: o crea un brand, non deve pensare tanto al nome, ma alle rime che ci puoi abbinare.
1: C'è lo slogan, esatto, non si ferma mai, ti divertirai.
0: Oh, e tu lo sai, eccetera.
1: Noi abbiamo pensato Shadows Light proprio perché avevamo queste rime con Hite.
0: Questa mi sembra una bugia gialla, macchiata, tipo il caffè, sì, macchiato. Detto ciò, amici, proprio di bugie si parla. E attenzione, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo citata più volte,
1: sì,
0: in questo contesto.
1: Sì, sì, sì.
0: Oggi è veramente una,
1: sai che la gente,
0: è una tragedia.
1: Sai cosa fa la gente? Clicca, cerca aiuto nell'intelligenza artificiale. Dammi una bugia da poter dire che sia, come dire, che non sia una cosa assurda. E l'intelligenza artificiale ti è complice.
0: Ma arrestatela!
1: Sì, perché tu clicchi e scrivi, allora, ho fatto questo, questo e quest'altro. Mi dai una bugia che sia credibile? E quella lì ti viene incontro, ti dà una mano, quindi ti crea tutta una situazione. Allora quella più plausibile potrebbe essere questa, ma stai attento, ma fai così, ma fai quella. Secondo me quella che dovresti usare è questa.
0: Vorresti altri consigli? Con l'intelligenza artificiale, che tu puoi creare le foto, puoi creare i contenuti, cioè tu gli dici voglio parlare di questo, di questo, di questo, e fare finta che questo sia vero, questo sia vero. Lei scrive, poi ti mette anche la foto e tutti ti credono. Quindi il mondo sta diventando una grande bufala.
1: Siamo
0: dei bufali,
1: ragazzi. Come fare a distinguere la bugia dalla verità? Ecco, questo è il problema.
0: Ma ricordati sempre che la verità va sempre a galla, come lo stronzo. No.

0: ancora in piena summer area siamo.
1: Sarebbe, scusa, fai una traduzione.
0: Nell'area estiva.
1: Ah, summer area.
0: Okay. E con lo Shadows Light e la musica che fa, sì, la padrona. Sai che bello sentire anche nei lidi, ma anche senza lidi, sentire insomma la musica da lontano.
1: È bello, bello, la canzone, sì, ti dà l'aria di festa. Noi questo facciamo, cerchiamo, mi ricollego a quello che hai detto tu, e noi su tutto ciò galleggiamo, no?
0: Sì, perché parlavamo di bugie che vengono a galla.
1: Oh.
0: E ho fatto un paradigma.
1: Sì,
0: no, ho fatto
1: un paragone. Ho fatto una cosa che ha paragonato. È giusto perché molti vengono a galla e noi galleggiamo.
0: Ho capito. Non è molto felice questo.
1: Beh, vabbè, insomma, però, vabbè. È venuta così.
0: È venuta a galla così. Detto ciò, di stare a galla si parla anche quando uno non solo si nuota, mare, piscina, fate voi, laghi che siano,
1: sì,
0: però le bugie poi vengono a galla. Perché quando tu costruisci...
1: È come i nodi, no? È come i nodi.
0: Che vengono al pettine.
1: Per quanto tu possa avere i capelli lunghi...
0: Io sono calvo.
1: Prima o poi... Ecco, passi lì il pettine e il nodo, zacchete.
0: Ecco lì, ecco.
1: Becchi, tu sei calvo e di questo problema non ce l'hai, quindi praticamente i tuoi nodi non verranno mai al pettine.
0: Hai visto? Posso dire,
1: anzi, è il pettine che non viene da te.
0: Si rifiuta ormai, che ci deve fare? Come i barbieri non vengono più a cercarmi.
1: Sì.
0: Ho pagato tutti i miei debiti quando avevi capelli. Vabbè, non ti raccontiamo la mia vita privata, ma parliamo di bugie.
1: Oh.
0: Di bugie che, voglio dire, ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma. Abbiamo ancora una parte intensa con tanta musica, i momenti dedicati agli anni 80 e 90, ma che succede? Succede che il consiglio, già che vi vogliamo dare, è quello di non mentire, perché se mentite, mentite a voi stessi.
1: Oh. E soprattutto non mentine.
0: No,
1: le mentine sì, perché fanno bene anche al vostro alito.
0: Ecco,
1: però
0: a volte si mente a noi stessi.
1: Queste,
0: ma alla fine non sono così vecchio.
1: È vero, questa,
0: ma alla fine...
1: queste sono le bugie più brutte.
0: Posso permettermelo?
1: Che tu menti a te stesso, ecco, ma poi te ne accorgi, no?
0: Io sto bene come sto.
1: Ti guardi allo specchio.
0: Io non ne ho bisogno.
1: E ti sputi in un occhio.
0: Succede anche questo. A volte davanti allo specchio, sai quante bugie ci diciamo?
1: Sì, guarda come sono bello.
0: Guarda come dondolo. Piccola pausa per noi, c'è una scommessa, lanciamo la scommessa.
1: Oh, la scommessa, qual è?
0: La quarta parte che sarà ancora, sì, più pregna,
1: sì,
0: perché noi siamo pregni e in finale ci impregniamo di più.
1: Sì.
0: Ci sarà uno dei due, testo o croce, chi vince?
1: Ah, bella, questa, sai, facciamo con la monetina.
0: Ecco, questa è la bugia, perché uno dei due è la verità, che ha un impegno, però uno dei due chiuderà il programma. Indovinate chi?
1: Questa mi piace, Lanciamo su la moneta, ma sì, se la moneta ha due teste, per,
0: sì,
1: dire, sai che ci sono le monete bifronte, il Giano bifronte.
0: Sì, ti trovo più colto. Va bene, pausa per noi, ci vediamo per il gran finale.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS WhatsApp line 333 3831 587. Email senzaradio@live.it. Sui social senza radio. E mi raccomando, sui social, yeah, senza radio, tutto unito.

0: chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
1: Senza Radio, è bello come concetto.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Hai capito il Maurizio Cagioni con Baci al Sole, brano estivissimo da ascoltare sia in spiaggia o ascoltarlo per sognare la spiaggia, perché no? Ben sintonizzati, questo è lo Shadows Light, noi siamo i Senza Radio a condurre questo matto programma che ci ha visto nelle prime tre parti chiaramente insieme, finalmente ritornati insieme, non è una bugia. Oggi che si parla di bugie, amici all'ascolto, saluto quell'angelo che mi lascia solo nell'ultimissimo frangente a condurre, a farvi compagnia, specie e soprattutto con la musica. E lo avevamo detto con un angelo poc'anzi che adesso era anche il momento di ascoltare brani di decadi passate, e così abbiamo e partiamo con quelli che sono gli anni 90, è vero, sì, perché chissà se negli anni 90 le bugie erano diverse o avevano sempre le gambe corte.
1: Oh yeah!
0: Un brano che non ha bisogno di presentazioni, già dalle prime note. Ah, tipico sound beat. Anni 90, era il 97, Irene Grandi, Che vita è?

suono dello Shadow Slide. Che non vi abbandona mai. American Girls, Harry Styles, successone contemporaneo questo di quest'anno. E noi siamo in chiusura, amici, senza radio vi lasciano, sì. E non è una bugia, ma la verità è che la settimana prossima torneremo ancora in onda da questa radio, Magica Radio. E allora, canzone a tema per concludere, ci viene in mente in tema di bugie, non dite le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte e poi vi prendono per bugiardo. Cantava appunto dal titolo Bugiardo il Fabi Fibra, che mai manca nella scena hip hop italiana e non solo. Con questa vi salutiamo, alla prossima

0: Andrea, è stato un piacere, salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.
2: Ustape.
3: Quando ci sei

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

Bentrovati amici, questo è Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Will Jacobs è famoso per la sua scrittura, la sua voce e la sua chitarra pungente. L'album Goldfish Blues è stato sicuramente il lavoro della svolta che gli ha consentito di entrare a far parte del movimento dei giovani musicisti blues. Descriverei la sua musica come un fresco funky blues, anche se il suono tradizionale è sempre presente. Un mix accattivante e coinvolgente. Will Jacobs suona come un veterano bluesman. In Goldfish Blues ogni nota racconta la sua carriera. You do you, qui a Mio Blues, Will Jacobs.

Vi ricordo che questo è Sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nick Schoenberg, anche se per molti può sembrare un nome sconosciuto, per la cronaca ha vinto alcuni Blues Music Awards. Per un lungo periodo ha aperto i concerti per George Thorogood in giro per il mondo, mentre con la sua band scorazzava in giro per l'America. Viene da Kansas City ed è entrato nel giro blues rock nel 2008, quando insieme ai fratelli aveva messo sulla band dei Trampled Underfoot, un gruppo che ha fatto scalpore ma col tempo si è perso. Adesso tutta carriera da solista, qui con The Pen Said, Me and Blues, Nick Schoenberg.

Mark Bosard è un musicista, a mio parere, con una grandissima voce che può cantare tutto ciò che viene dal mondo afroamericano. Non per altro il suo stile è definito Bayou Soul, un mix di blues, funk e rhythm and blues. Blues for You Soul è il giusto palcoscenico per la sua potente voce, che abbinata alla chitarra di Joe Bonamassa, che in questo caso è anche il suo produttore, ne viene fuori un disco così di altissima levatura, un contagioso blues soul che ha raccolto elogi in tutto il mondo. Mister Joe Bonamassa, la chitarra e la voce di Mark Bosard, qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Viria.
1: Vi ricordo che questa è sempre Me and Blues in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mr. Luck di Ronnie Wood è un tributo al grande Jimmy Reed. Wood non è nuovo a questo genere di iniziative. Nel novembre del 2019 aveva già pubblicato un intero lavoro dedicato a Chuck Berry, tutti eroi della sua giovinezza che ha omaggiato per quello che gli hanno dato e insegnato. Jimmy Reed è stato un innovatore, uno dei simboli più acclamati del cosiddetto Electric Blues, un modo di suonare che aveva disorientato i suoi colleghi che in quel periodo erano più orientati verso il blues più acustico. Insieme a Ron Wood e una band di tutto rispetto troviamo Paul Weller, Mick Taylor, Nick Uncle, un disco di vero blues che conferma l'influenza che Jimmy Reed su molti chitarristi moderni ha avuto. Got Nowhere to Go, qui a Me and Blues, Ronnie Wood.

Nativo della Carolina del Nord, ma residente da molti anni in Germania, Big Daddy Wilson ha conosciuto il blues in Europa, dove si è costruito un'onorata carriera. Ho visto un paio di volte dal vivo Wilson e devo dire che è un cantante dalla voce espressiva e mai forzata, e anche un valido percussionista, spesso accompagnato da validi musicisti italiani. Un repertorio prevalentemente fatto di brani originali, a metà strada tra il folk e il blues. Nonostante vive in Europa da anni, non dimentica la sua tradizione, ma fu proprio in Germania che ha scoperto la forza del blues. Texas Blues, Big Daddy Wilson, qui a Me and Blues.

Yeah. Mr. Morbioli. Mr. Lee Grimondi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bret Hart inizia a suonare a 4 anni, crescendo si appassiona dei grandi musicisti classici e quelli rock come Led Zeppelin, Black come Aretha Franklin, James Brown e Billie Holiday. Comincia a suonare nei locali della città, lascia gli studi e si butta totalmente nella musica. Nell'estate del 1993 mette su la sua prima band, L.A. Song, inserita nella colonna sonora di una serie televisiva, è stato il brano che l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Una voce prevalentemente predisposta al rock blues, ma Bret ha dimostrato nel corso di tutti questi anni di sapersi adeguare anche al blues e al soul, più classico direi. L'accoppiata poi con Joe Bonamassa è stata determinante. Let's get together, Bret Hart, qui a Me and Blues.

Angel Forrest è una cantautrice canadese presente sulla scena blues, rock blues da diversi anni. Grazie allo spettacolo tributo a Janis Joplin ha potuto attrarre l'attenzione al grande pubblico. Una blues woman premiata dal Toronto Blues Society come migliore voce femminile per ben 7 volte consecutive e in più finalista nel 2018 del Memphis International Blues Challenger. Voce graffiante e grinta da vendere. Bior, Angel Forrest, qui a Mio Blues.

Un altro artista canadese è Lyla Zoe. Diversi dischi alle spalle, migliaia di chilometri immaginati on the road, in giro per il mondo. Nativa di Victoria, si trasferisce a Vancouver per studiare e dedicarsi maggiormente alla sua passione. Si perfeziona la tecnica vocale e si appassiona da subito alla musica blues. Diversi dischi realizzati, ma sicuramente con Nowhere Left to Go ha raggiunto il punto più alto della sua carriera. Susan, Lyla Zoe, qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Radio Tigullio.
1: Cosa è normale per te? Oggi forse

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Ma ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. In studio con voi al microfono Francesco Sciarretta, come sempre per circa un'ora. Iniziamo questa volta con un artista che ha a che fare con il rhythm blues e il blues in particolare. Si chiama Smokey Robinson, artista americano, oggi 83enne, e lo ascoltiamo insieme a James Taylor in questa sua ormai classica Ain't That Peculiar, Smokey Robinson.

La voce di Smokey Robinson, icona dell'R&B e del blues in questa sua classica And That Peculiar, ascoltata assieme a James Taylor ad aprire la scaletta su Jazz Train quest'oggi. Il jazz adesso è di una cantante americana poco nota, si chiama Margaret Whiting, nota soprattutto negli anni 40, e esegue uno standard del repertorio jazzistico come questa Dearly Beloved, scritta da Jerome Kern e Johnny Mercer. Margaret Whiting, Dearly Beloved. Ciao.

Un classico del jazz come questa Dearly Beloved, scritta negli anni 60 da Jermaine Kern e Johnny Mercer, due penne fondamentali per la letteratura jazzistica afroamericana. La versione di questo brano era con la voce di una cantante dal nome Margaret Whiting. In arrivo il gospel mischiato al bluegrass con una formazione proveniente dall'Ohio, si chiamano Newfound Road con Give Me Jesus, Newfound Road.

Fresh.

Loro si chiamano Yellow, duo musicale di elettronica e di pop sofisticato svizzero. Hanno cominciato a suonare e a realizzare cose interessanti dai primi anni 80, 15 gli album realizzati. L'ascolto ora questa Jingle Bell per Yellow. Il ritorno a un cantante musicista nonché polistrumentista notevole, si chiama Jacob Collier, ne abbiamo parlato diverse volte nelle ultime puntate su Just Train, torniamo sull'argomento molto volentieri riascoltandolo con una versione e un pensiero ai Bee Gees da parte sua con un loro classico dal titolo How Deep Is Your Love, però suonato e cantato coinvolgendo il pubblico presente da un suo show dal vivo. Jacob Collier, How Deep Is Your Love?

una canzone dei Bee Gees uscita moltissimi anni fa, 1977, How Deep Is Your Love, una versione questa ascoltata in radio con il talento contemporaneo della musica Jacob Collier dal vivo, con una sua performance particolarissima dove è coinvolto e sa coinvolgere il pubblico presente in un coro davvero emozionante. How Deep Is Your Love dunque per merito di Jacob Collier, e adesso in arrivo su Jazz Train e in radio all'Africa dal Camerun ci ascoltiamo questo artista di punta da quelle parti, si chiama Dedi Dibango.

0: Hello.
1: Hey, you're listening to Jazz Train.
2: Il CD della settimana.
3: Jazz Train.

Album della settimana, questo Sophisticated per Erika Petty, vocalist, cantante jazz, un omaggio in questo caso da questo lavoro fra gli altri a Michel Legrand con questa versione di His Eyes, Her Eyes. Erika Petty, Sophisticated, CD Jazz della settimana su Jazz Train.

Questo album storico uscì nel 1967, si tratta di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disco che in pratica è il riassunto di tutta la musica pop, classica, rock ed etnica, perché no, da parte dei Beatles, un album che dimostra la loro grande maturità musicale assieme ai loro collaboratori e produttori. L'ascolto era questa famosissima, e spero sia stato un piacere riascoltarla, A Day in the Life per Beatles. Siete sul Jazz di Just Train, ancora insieme per circa una ventina di minuti, e ci ascoltiamo insieme il rock piuttosto energico dei The Skies con Communication.

Loro sono una rock band piuttosto energica e aggressiva, si chiamano The Skies, provengono dalla Lituania e l'ascolto era con Communication per The Skies. Improvvisamente il suono di Just Rain va a sud verso la Grecia e da quelle parti troviamo un'artista impegnata molto sotto il profilo della ricerca sonora. Si chiama Areti Ketimi, con un timbro vocale piuttosto particolare, e vi propongo dalla sua voce, dal suo suono, questa Mavra Mumatia, Miei Occhi Neri, Areti Ketimi.

La musica d'autore degli Artico con questo disco di una decina di anni fa, uscito nel 2013, si tratta di Orange and Blue. L'ascolto era questa romantica Piazza del Fante per Artico. Con Justin siamo giunti quasi in chiusura del nostro giro in musica alla radio, in tempo però per proporvi all'ascolto un artista poco conosciuto, credo, come Ara Malikian. È un violinista virtuoso libanese che con Borju Hamoud chiude la scaletta musicale quest'oggi alla radio. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie ancora per essere stati con noi. Ascoltate buona musica se ne avete voglia e vi lascio con il violino dal vivo di Ara Malikian.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Eccoli qua, i miei follower insonni, i miei seguaci, quelli che seguono sempre la voce della notte. Bentrovati amiche e amici. L'appuntamento si rinnova anche questa sera. E anche questa sera, come sempre, abbiamo dell'ottima musica da condividere e, perché no, anche tante piccole cose da scoprire insieme. Le speranze sono bolle di sapone, fragilissime, però contengono arcobaleni. È simpatica questa frase. L'ho letta scorrendo i post di Twitter e mi ha suggerito l'argomento di questa notte: le bolle di sapone.

Io amo i mondi lievi, sottili, gentili, come bolle di sapone. Mi piace vederle quando si colorano di giallo e carminio, volare sotto il cielo azzurro, tremare d'improvviso e poi rompersi. Bellissimi versi di Antonio Machado. Ebbene, noi siamo gli amici della Voce della Notte, anzi voi lo siete, gli amici della Voce della Notte, che sono io, e quindi queste immagini così particolari ci fanno sognare, vero? I sogni sono proprio anche loro delle bolle di sapone che ci accompagnano durante la notte, e io spero che siano proprio colorati come le bolle di sapone. Bene, ancora un bellissimo brano musicale e poi continuiamo a parlare proprio di loro, delle nostre bolle colorate.

Vedo qualcuno che si sta accomodando ora, e allora ricordiamo che la voce della notte è questa trasmissione che state ascoltando, è incominciata già, ma va bene, vi perdoniamo anche se siete in ritardo. Questa sera che parliamo di bolle di sapone e arriva puntualissimo un aforisma di Fabrizio Caramagna. Restai a lungo seduto, gli occhi persi nella contemplazione delle bolle di sapone che salivano in cielo. Se avessi potuto scegliere un mestiere, avrei voluto riparare tutte le bolle di sapone scoppiate. Nessun altro mestiere mi sembrava più necessario e più giusto. È bella la visione che hanno questi personaggi di una bolla di sapone che in fondo non è nulla, ma riesce a far pensare moltissimo. Anche Arthur Schopenhauer ha di suo da dire. La vita è come una bolla di sapone che soffiamo e manteniamo per quanto è possibile, ma con la ferma certezza che scoppierà. E infine una frase di un anonimo: ciao, vado a soffiare bolle di sapone dalla finestra fino a riempire il quartiere e salvare questa giornata.

Siamo bolle di sapone soffiate dal destino, carezzate dai venti, deformate dagli eventi. Questo era il pensiero di Michelangelo da Pisa. Harry Bernstein invece racconta: quei sogni erano sempre là, a rischiararci un poco l'esistenza, solo che andavano e venivano, splendidi finché duravano, ma fragili ed evanescenti. Erano come le bolle di sapone che soffiavamo dalla pipa di terracotta. Le facevamo volteggiare nell'aria in una sfilata di colori allegri, magnifiche, ma sfuggenti. Allungavamo la mano per afferrarne una, ma quella, appena la toccavamo, scoppiava e svaniva. Così erano i nostri sogni.

Come sempre desidero ringraziare tutti quanti voi che date sempre uno sprint particolare alla mia vita e alla mia trasmissione. Naturalmente mi riferisco a tutti coloro che si mettono sempre in contatto con me attraverso i social o per email, o insomma in qualche modo si fanno vivi e condividiamo insieme il piacere di essere uniti dalla voce della notte questa sera. Particolarmente evanescente come le bolle di sapone. Sai che cos'è una bolla di sapone? L'astuccio trasparente di un sospiro. Uscito dalla canna vola in giro, ballonzolando senza direzione, per farsi dondolar come che sia dall'aria stessa che la porta via. Una farfalla bianca, un certo giorno, vedendo quella palla cristallina che rifletteva come una vetrina tutte le cose che essa aveva attorno, le andò incontro e la chiamò: «Sorella, fatti ammirare! Oh, come sei bella!» «Son bella, sì, ma duro troppo poco. La vita mia, che nasce per un gioco come la maggior parte delle cose, sta chiusa in una goccia. Tutto quanto finisce in una lacrima di pianto». Pensate, questo porta la firma di Trilussa.

distinguono dalla bellezza delle bolle di sapone per scatenare i loro versi. Ci sono anche delle prose, dei pezzetti di brani, magari di un libro o di una raccolta di pensieri. Ramona Corrado è l'autrice di ciò che tra poco vi leggerò. Ho comprato le bolle di sapone. Beh, voglio dire, il necessario per farle. Le bolle non si possono comprare, non hanno prezzo. Ho in mano il piccolo contenitore di plastica. Svitando il tappo, scopro la breve asta di plastica che termina con il cerchio magico, ma prima si piega in un altro piccolissimo cerchietto. È da qui, da questi tondi perfetti, che nasceranno le bolle. Nel contenitore il liquido, leggermente schiumoso, ha il profumo del mirtillo. Per anni da bambina mi sono chiesta quale fosse la formula segreta che dava vita a un simile incanto e quale mago fosse stato così geniale da inventarla. Se poi qualcuno con crudeltà mi diceva che si trattava solo di sapone, non ci credevo. Quasi scoppiavo a piangere, ferita nel sogno.

Giappone, stiamo arrivando verso il momento dei saluti. Dopodiché, proprio come delle bolle di sapone, vi adagerete sul cuscino, faranno il loro puff e vi addormenterete. Quando i raggi di sole hanno illuminato le bolle nel lavello da cucina, ho guardato da vicino e mi sono subito innamorata di quelle tinte vibranti e dei disegni che formavano. Ho iniziato a studiarli e ho notato che sono movimenti che avvengono sempre nello stesso modo, dei ghirigori e dei vortici che inizialmente salgono e scendono, poi vengono sostituiti da goccioline allungate che partono dal basso fino a raggiungere la cima. Infine, quando la superficie del sapone è diventata molto sottile, un attimo prima che scoppi, appaiono delle striature scure, quasi nere. Il bello è raccontare tutta questa danza con un'unica istantanea. Questa è una considerazione di Jane Thomas, una fotografa di bolle di sapone. E l'ultimo pensiero, drammatico e veloce, è di Luigi Pirandello. Illusioni, bolle di sapone che possono a un tratto diventare palle di piombo.

Eh sì, è il momento dei saluti, l'ho già preannunciato prima e adesso velocemente vi lascio in compagnia del vostro riposo quotidiano meritatissimo. Grazie ancora a tutti per aver partecipato all'ascolto di questa voce della notte e adesso me ne volo via come una bolla di sapone, ma io non scoppio. Ci risentiamo presto, ciao.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:31.
2: 10. Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
7: No vabbè, non ho parole.
6: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
8: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
9: Appuntamento con la Vaira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vaira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
10: A voi Format a sorpresa, i più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
11: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
12: Tra qualche secondo Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
13: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Bene amici ascoltatori della radio a modo mio, io sono Max Lanzi e come di consueto questo è l'appuntamento con la musica vintage, quella della mia collezione personale, e oggi ascolteremo soprattutto partiremo con un singolo estratto da un 33 giro a me molto caro, trovato in un mercatino di Verona tantissimi anni fa, e nell'attesa di andare a fare una serata a Pordenone a una discoteca, chissà chi, che se c'è qualcuno in onda che la conosce o la conosceva, il Planetarium. Allora, intanto ricordo i nostri contatti, la radio a modo mio, chiocciola produzioni radiofoniche .it per quello che riguarda la vetusta posta elettronica, e poi basta andare sulla nostra pagina Facebook del gruppo La Radio a Modo Mio, basta digitare, ma che è pratico oramai, lo sappiamo un po' tutti, anche i bambini, anche gli anziani lo sanno fare, e digitando il nome della nostra trasmissione La Radio a Modo Mio. E intanto un saluto al nostro dottor Funker e a tutta la nostra redazione, un paio di amici che ci aiutano ogni settimana a fare qualcosa di, diciamo, speciale per rendere, insomma, un po' il ricordo di quella che era la nostra musica, musica degli anni 70, 80, 90. E proprio di questo vorrei parlare. Singolo estratto da quel 33 giri di cui parlavo poco fa, loro sono gli Whispers, il pezzo è And Best Goes. A tra poco, amici ascoltatori.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, siamo rientrati sulle note di Jocelyn Brown, Somebody Else Guy, dall'album Somebody Else Guy. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica per magari anche segnalarci qualche pezzo vintage storico del soul, blues, funky che i nostri amici ascoltatori avessero in qualche modo piacere di condividere con noi. Noi senza problemi lo inseriamo nel nostro palinsesto e lo ascoltiamo insieme. Ora ci ascoltiamo un pezzo degli anni 80. Lui è, bada le prime note, non credo che ci sia tanto da, eccolo qua, da andare a fare delle illazioni particolari. Lui è George Benson, Give Me The Night. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok. Bene, torniamo in studio anche oggi, una bella puntata, bella piena di groove, quello che ci piace a noi. Loro, quelli che abbiamo ascoltato poco fa, erano gli Odyssey con Going Back to My Roots. Pensate, questa è una formazione che è nata nel 1968. E intanto arrivano le prime email anche per oggi. Ringrazio Luciano da Milano che ci ascolta, la prima volta ci ha trovato in giro per il web, e ovviamente a noi lo ringraziamo e lo invitiamo a rimanere con noi, e a tutti gli altri amici che fra un po' ne elencheremo anche un po' il nome da dove ci scrivono. Intanto proseguirei col nostro percorso, quello di oggi. Semplicemente un pezzo degli anni 80, dagli anni 80 agli anni 85, stiamo parlando dei Teardrops, che ci fanno ascoltare Womack and Womack. A tra poco, sempre sulla radio a modo mio con Max.

0: Stop Music su Radio TV.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Ok.
3: Bene, rientriamo in studio, è arrivata la prima email, anzi per dire la verità la terza email per quest'oggi con una richiesta. Abbiamo appunto il nostro mitico, velocissimo Dr. Funker ha inserito nella nostra playlist di oggi Bob Sinclair, il brano che avete ascoltato poco fa con Love Generation insieme a Gary Payne. In realtà il pezzo di Gary Payne e Bob Sinclair, ci ha messo un po' di cosette sue. Ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica che tanto è piaciuto, la radio modo mio chiocciola produzioniradiofoniche.it. e adesso un pezzo, ci troviamo un po' negli anni 2000, fini anni, inizi anni 2000, è un pezzo di Laurent Wolf, No Stress, ha fatto un successo clamoroso in tutti i locali, quindi siamo partiti come vedete all'inizio con un po' di funky nostalgico, vintage come volete voi, e adesso stiamo andando verso un po' il contemporaneo. A tra poco, No Stress, Laurent Wolf.